salsiccia lucana, quindi che sono gli aromi che si mettono. Naturalmente non abbiamo messo la carne dentro la birra, ma almeno gli aromi. Quindi c'è questa piccantezza, questa balsamicità anche del finocchietto e un po' del peperone dolce, lo spice, la spezia.

0: La scelta di tornare da Milano in Basilicata, no?
1: Sì.
0: Di questo ritorno normalmente non è un ritorno che fanno un po' tutti i ragazzi che vanno a studiare. Qual è stata?
1: Vari fattori. Uno perché, classe 77, 30 anni avevo, la libertà. La Basilicata, gli spazi, l'agricoltura che è il mio settore, no? È proprio la libertà. La mancanza di questa cosa, la mancanza della birra artigianale, pur avendo un sistema produttivo di malto, di produzione di orzo in Basilicata che è unico in regione. Cioè c'è stata un'altra in Latina, zona Lazio. Però di strutture grandi industriali. Poi negli anni sono nate le micromalterie, quindi consorzi che si fanno coltivazione e anche in Basilicata stanno continuando a creare. C'è a Lucera un'altra micromalteria, so a Lavello stanno vedendo. Insomma, comunque siamo dedicati alla cerealicoltura, alla birra e cereale. Quindi questo è stato. E poi la grandezza del territorio e la voglia di anche di avere quella libertà di, sì, lavori nel birrificio, però hai il tuo orto, magari degli animaletti, però sono

0: tante le cose che la Basilicata può dare, natura,
1: Che Milano non dava.
0: è certo, sì.
1: E invece, girando qui in azienda, non vedo soltanto birra. In
0: Sì.
1: realtà, cosa c'è dietro la birra?
0: Sì, ci sono diverse cose, sia cercare di utilizzare lo spazio del birrificio, partire dalla public house, quindi creare la tap room, un luogo di ritrovo. Però da questo luogo di ritrovo sociale cercare di arrivare a coltivare valori, valori che possono essere la mobilità sostenibile, come la ciclofficina, una corretta, l'abbiamo chiamato il valore dell'autodeterminazione alimentare. Cioè qui facciamo dei mercatini, abbiamo fatti in varie formule, stiamo continuando a riproporre, rifare, però cercando di far capire che è importante trovarsi il proprio cibo. Che il cibo è salute, il cibo, coltivare il proprio cibo. Scambio di, una delle cose, delle attività che abbiamo fatto è lo scambio di semi. Stiamo parlando di una contrada, tutti quanti hanno un pezzo di terra, però è anche vero che tutti quanti stanno più lavorando come professionisti, quindi non hanno mai il tempo di coltivare. Però non è una questione in effetti di tempo, è più di voglia, forse. Però, vabbè, dare degli strumenti, dire esiste, cioè scambiare, mantenere un seme locale del vecchietto che se l'è conservato sarebbe proprio l'ideale. Quindi, comunque, dare dei valori, lavorare sui valori. Poi ci sarà una struttura di acrobatica aerea dove si allenano con uno spogliatoio esterno, quindi sono indipendenti dal birrificio. È sempre lo spazio esterno. Abbiamo fatto pure un campeggio di una settimana è arrivato un mastro della terra cruda e abbiamo costruito un forno in terra cruda all'esterno, impastando la stessa terra del birrificio, del giardino, con la sabbia e paglia. È uscito
1: Con la
0: bello.
1: tradizionale africana.
0: Eh sì, vuoto a perdere, cioè quindi la sabbia diventa la camera del forno e poi dopo si.
1: Quindi in realtà il birrificio negli anni è diventato anche un centro di ritrovo per la borgata.
0: Sì, questo è proprio ultimamente, è da 2 anni che stiamo lavorando come associazione di quartiere, associazione Poggio d'Oro, che facciamo qui le riunioni del direttivo e ora prossimamente faremo la prima festa del quartiere. È stranissima potenza, ve la racconto un poco. Cioè, questo quartiere, questa borgata, questa contrada è proprio alle porte di tutto dove sta la regione, ma stiamo parlando di 1 chilometro, cioè di una strada comoda che si arriva. E centri commerciali, però tutti i giorni davanti al birrificio passa la transumanza di un pastore con una centinaia di capi. Tra veramente pecore, capre, vacche, cavalli. Una volta, si fanno tipo 1 chilometrino dalla sua azienda, vanno verso la parte più meno costruita, cioè sono tutte villette, però vanno verso e lì vanno a pascolare. E una volta, cioè, in periodo d'aprile, ho visto che andavano insieme al gregge anche 3 maialini piccini, piccini. Stupenda sta cosa. Comunque, stando vicinissimo proprio alla città, no? Nel senso poi c'è sta una chiesetta, una Dragonara, in sé, beh, è una zona un po' di campagna, però di chiesa, perché questi qui era tutto i francescani che avevano i terreni qua, storicamente. E quindi questa chiesetta è gestita da preti, da. Però non si è mai creato un centro socio, un'attività di oratorio. Quindi la contrada è rimasta abbastanza senza una struttura cioè di comunità. Ecco. Mi farebbe piacere nel tempo creare questo nello spazio del birrificio. Divido sempre l'attività dello spazio e spazio esterno. Abbastanza grande, sui 2000 metri quadrati, non è esagerato, però vicino alla città si possono creare alcune cose interessanti e carine. E dall'attività birraia, no, l'attività birraia è laboratorio, quindi anche strutturalmente Lo spazio esterno può lavorare anche se il birrificio è chiuso, la struttura, perché ha un bagno esterno, ha delle situazioni di, appunto, la struttura di acrobatica, alcune cose che sono all'esterno. E questo mi farebbe proprio piacere nell'autogestione, no? Lasciare le chiavi, cioè, al responsabile dell'attività, del valore, e poi, insomma, cioè, farlo lavorare, diffondere questa idea ideale.

0: Quindi il birrificio non è soltanto produzione di birra, no, e di alcol contenuto nella birra, ma è soprattutto produzione di valori.
1: Sì, ho anche ricerche, ad esempio sull'alimentare, una cosa che abbiamo fatto per 2 o 3 volte è lavorare sui fermentati, delle verdure fermentate, che a mio avviso arrivano pure alle bevande fermentate, che non è solo birra, cioè la birra sì, o il vino, bevanda fermentata, però esistono dei fermentati poco, pochissimo alcolici come il kombucha o il kefir d'acqua. Ma io sono quasi sicuro, vedendo l'evoluzione della birra, arriverà lo stesso anche su queste, cioè le troveremo in tutti i bar, perché magari qualcuno non vuole più bere solo alcol, ma e anche le verdure fermentate è la stessa identica cosa, cioè la nostra cultura si ferma un po' ai crauti. Vabbè, questo ci tengo proprio a dirlo, perché sono cose proprio innovative che arriveranno in una maniera un po' più divulgativa in un futuro.
0: E il birrificio invece è anche al centro di relazioni con il mondo agricolo regionale, con tante realtà regionali che poi si incontrano qui attraverso il mercato, no? Attraverso lo scambio del cibo.
1: Sì, rete, è una cosa che da quando sono venuto a Potenza, sinceramente, dagli anni di Cancellara, vabbè. Cioè, sempre la rete sud-sud, oppure ci sono state tante attività, gruppo di acquisto, sempre seguiti sia a Matera che a Potenza. È strano che non si riesce mai ad avere un gruppo di acquisto stabile, sempre ci sono degli andamenti che si attivano e poi dopo un anno finiscono. Però, cioè, lo scambio, creare la rete, questa è la cosa più che ci interessa. E cerchiamo di fare. Poi devo dire un'altra cosa, che cioè ho visto comunque che c'è una classe di età, i ragazzi tra i 25 e i 30 anni, 32 anni, che vogliono tornare in Basilicata. Forse è la stessa voglia, cioè, dicevo, della libertà, e vogliono creare agricoltura. E io questa energia al birrificio è stata, vabbè, captata, trovata persone, e vedo che è in continua crescita. Persone che ritornano in luoghi un po' più dove la cultura è ancora cultura contadina, è ancora esistente. Cioè, in effetti, qua in Basilicata troviamo ancora la signora che ti dice che fa tutt'oggi, l'anziana che fa tutt'oggi o il maiale o la salsa di pomodoro, e ti dà delle nozioni. In altre regioni, cioè, c'è sempre agricoltura, però è anche vero che la cultura agricola forse sta scomparendo, la cultura agricola tradizionale sta un po' scomparendo. Quindi trovare spazi e anche cultura in questo senso, la Basilicata un pochetto ci dà qualcosa.

0: Concludiamo così questo ciclo di interviste tratte da Raccolte e Racconti, la rubrica di Gervasio Ungolo all'interno di Rivista Contadina, e desidero quindi salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata e di tempo. Vi ricordo però prima di lasciarci che Terra Liquida, l'associazione che si occupa di portare soccorsi nelle terre alluvionate o comunque turbate dai cataclismi ambientali che stiamo purtroppo vivendo in questi mesi, in questi ultimi anni, stiamo sostenendo assieme a loro l'acquisto di un furgone per appunto attrezzato per il soccorso e le emergenze. Tutte le informazioni le trovate all'interno di furgoneofficina.vado.li, il sito nel quale potete non soltanto approfondire il progetto, ma anche eventualmente fare le vostre donazioni. Vi ringrazio quindi, vi saluto e vi auguro buone giornate.
1: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: E siamo di nuovo qua con voi radioascoltatori e radioascoltatrici da Radio Contado.
2: E forse è primavera, ma chissà.
1: Oh, o è inverno o è estate, la vera ormai non esiste più. Ma
2: come
1: noi
2: dicevano
1: oggi,
2: Eli, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Ma noi proviamo a goderci un po' di solicino, anche se un po' ventoso, così ci dicono qua di fuori dalla stazione, perché noi siamo in un bunker e quindi... chi lo sa, chi lo sa.
2: Si dicano i nostri produttori però che stanno diciamo più sulle montagne, che hanno avuto grandi e copiose nevicate addirittura per questo fine marzo, inizio aprile, e ho scoperto che c'è un modo di dire che si chiama la neve del culo, proprio quando fa queste nevicate tardive e simpaticissime, diciamo tra aprile e maggio, che sarebbe quando il culo inizia a cantare. Poi c'è chi mi faceva notare che forse si chiama la neve del culo per altri motivi, ma non diventiamo scurrili subito a inizio puntata. Quindi dire che...
1: quante ne sa la Grevana, però ricordiamo che siamo in onda in diretta su 13.59 AM per i pochi privilegiati, e per gli altri podcast, se non possono ascoltare ora in questo momento, pure in streaming da radiowombat.net.
2: Come sapete ci potete sempre scrivere alla nostra bellissima mail radiocontado@insiberia.net. Ma anche scrivere sul pad diretta a wombat.bado.li. Non si sa mai, scriveteci numerosi come sempre. Noi, se siete fortunati, leggeremo la vostra mail, perché ne riceviamo talmente tante che comunque dobbiamo sempre scegliere. Ma che dire, questa puntata, guarda, inizia così, è una primavera un po' così, ci ha sorpreso tutti oggi, e quindi con questo clima pazzo impazzisce anche Radio Contado. E vi devo accennare così, vi preparate psicologicamente?
1: Una tristissima notizia
2: per oggi.
1: Non abbiatene a male.
2: Niente AgriQuiz, non cambiate canale. Ma purtroppo non avremo il classico AgriQuiz. Avremo un one man show per voi oggi. Perché niente, questa primavera, neve, sole, caldo, i nostri produttori e produttrici ci hanno dato il cosiddetto puppa, come dicono in Piazza Signoria. E quindi niente, noi ci siamo comunque adeguate, ma abbiamo comunque un sacco di iniziative da lanciare e anche nuovi spazi, insomma cose che si muovono sempre in primavera, ne succedono di tutti i colori.
1: Spacchiamo fra poco,
2: esatto, vediamo questa anteprima, spacchiamo. Ma nel frattempo direi partiamo con una bellissima canzone, perché comunque noi purtroppo quest'anno non siamo riuscite a partecipare al Festival di Sanremo, avevamo fatto invece qualche tempo fa con delle bellissime interviste ai nostri amici e amiche cantanti, però non siamo così del tutto boomer, e quindi manderemo per voi questa canzone dall'ultimo Sanremo. Ecco a voi, Dito nella piaga. A tra poco.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia lì, pare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di Tonella...
0: Di Tonella Piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi alti 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: E rieccoci in onda con i primi due ospiti telefonici, che ci racconteranno, Grebana, che ci racconteranno di questa esperienza meravigliosa a cui ci hanno invitato come ospiti
1: Ospiti
0: d'onore,
1: speciali. Ma
0: specialissimi.
1: intanto sentiamo se ci sentono. Ragazzi, ci sentite?
0: Perfetto, non ci sentono.
1: Non ci sentono.
0: Avevo un po' di dubbi che non ci sentissero, eh? Avevo un po' di dubbi. Riproviamo.
1: Allora, riproviamo.
0: Ragazzi, ci sentite?
1: Ci sentono e non ci sentono.
0: Vai, parlate. Pronto?
1: Abbiamo dei piccoli problemi, possiamo provare a contattarli da un altro mezzo.
0: Pronto? Allora vi mettiamo giù e proviamo a ricontattarvi da un altro telefono, quello
1: Nel
0: della Dalla.
1: frattempo che noi proviamo, vi anticiperemo che cosa siamo andate a fare noi. Siamo andate nella ridente provincia di Orvieto a conoscere una nuova realtà barra spazio,
2: Pronto, prova,
1: ed
2: pronto, prova.
0: Oh, forte e chiaro.
1: La nostra potenza tecnologica ci precede.
2: Qualcuno dovrebbe cambiare il cellulare.
0: Lo so, me lo dicono in molti, ma io sono affezionata alle vecchie tecnologie. Non sono ancora pronta, non sono ancora pronta. Ma stavamo dicendo che, insomma, siamo state ospiti in quel di Ficulle, chi lo sa se qualcuno sa dov'è
2: Ospiti
0: Ficulle,
2: speciali.
0: speciali, ospiti specialissime,
1: Per alzare il tono, capito, dell'incontro.
0: alzare il
1: Esatto.
0: livello, per alzare il livello, questa meravigliosa 3 giorni organizzata da SPAC.
1: E quindi intanto vi vogliamo chiedere cosa sta a significare SPAC?
2: Allora, SPAC significa Spazio Popolare per l'Apprendimento Collettivo, viene da un brainstorming collettivo tipo 15 cristiani che hanno tirato fuori questo nome e che suonava bene SPAC alla fine. Siamo un

0: ospiti. Il primo giorno abbiamo parlato di popolarizzazione dei saperi con collettivi che si occupavano di editoria, di inchieste giornalistiche, di inchieste per fare campagne, di finanza. E poi il giorno dopo abbiamo fatto invece un trekking e abbiamo fatto dei laboratori gratuiti di podcast, canto corale e poi le super ospiti ovviamente hanno partecipato l'ultimo giorno con altri collettivi per parlare di popolarizzazione dei saperi e agricoltura contadina. Voilà.
1: Esatto, direi che la mia parte preferita è stata la passeggiata, come tutti hanno potuto vedere, mentre arrampicavo
2: Leggera,
1: per le
2: leggerissima.
1: salite e maledicevo me stessa per aver partecipato. Ma no, in realtà è stata una 3 giorni veramente interessante. Ma come vi è sembrata? Siete rimasti contenti?
0: Sì, è un po' un mezzo miracolo perché abbiamo organizzato tutto in 2 mesi con una serie di atti psicomagici e ha funzionato. Cioè, sono state quasi una media di 50 persone al giorno, il giorno dei laboratori c'era ancora più gente, comunque c'era, può testimoniare, il primo giorno faceva veramente freddo, quindi abbiamo
1: Confermiamo.
0: dovuto fronteggiare un po' di problemi con la burocrazia e con le autorizzazioni, quindi bene, è andato bene, non è stato male nessuno, sono stati tenti tutti, c'è stato un po' di pepe anche.
1: Esatto,
0: Sì,
1: esatto.
0: poi c'erano sia delle persone di Torio che delle persone che venivano da altre parti e questo è stato molto bello.
2: Co confermiamo, confermiamo.
1: Ma senti, com'è nata l'idea di SPAC?
0: Allora, vai.
1: L'idea di SPAC ha un po' messo insieme varie idee e...
0: Io? Noi avevamo due progetti che sembravano non incrociare. Uno era riuscire a creare una residenza artistica che avesse anche tanti spunti politici e poca performatività, e un altro era quello di creare fuori dalla città un centro di educazione popolare. Quindi mischiandole abbiamo creato delle residenze di azione popolare sui temi che poi abbiamo definito, che sono appunto l'agroecologia, l'ambiente e l'energia. E quindi boh, un po' così ospiteremo gente a casa, tipo 9 persone l'anno, e proveremo a sviluppare insieme a loro i loro progetti, che siano di artistici o di giornalismo o relativi al terzo settore, però sempre mantenendo saldi questi tre filoni che sono l'agroecologia, l'ambiente e l'energia.
1: Ok,
0: Sì,
1: ma dici, dici Len.
0: no, l'idea è che non ci sono delle discipline prestabilite, non ci sono limiti, possono essere qualsiasi progetto. E poi l'idea di farle contaminarsi a vicenda e quindi sì, per questo anche la 3 giorni ha un po' provato a sperimentare già questo, infatti la performance d'apertura è stata in pratica un po' il fatto di entrare nella materia che alla fine... Sì, un po' uscire dalla categorizzazione e provare a fare interagire diverse discipline e togliere la specializzazione che un po' ci ha tolto, cioè il sistema ci toglie sempre molti strumenti in questo modo, specializzandoci, invece noi attraverso l'educazione popolare vogliamo provare a ricostruire degli strumenti per attivisti e professionisti un po' alternativi.
2: Ci si può autocandidare o proporrete voi a delle persone di venire a partire? Come funziona? Come funziona?
1: Sì, appunto adesso c'è un appello a partecipazione per il primo ciclo di residenze che sarà sul tema dell'acqua e quindi
3: Quindi sul nostro

0: sito c'è questo appello a partecipazione. Il sito è www.spacspac.it e l'idea è di continuare nella scia della 3 giorni, però con un gruppo più piccolo e un tempo più lungo, quindi per ospitare 3 persone che possono sviluppare 3 progetti di varie discipline intorno all'acqua. E lungo questo percorso ci saranno anche degli incontri aperti alle persone del territorio, momenti ancora di condivisione e di convivialità.
1: E più o meno
2: il programma sarà per maggio e giugno.
1: Ah, ok, un paio di mesi.
2: Sì.
1: Perfetto, perfetto. Poi... Ma avete già ricevuto qualche candidatura e noi possiamo sapere in anteprima?
2: Sì, ma... No, è che siamo un po' dei debosciati, quindi stiamo organizzando la 3 giorni e non l'abbiamo pubblicizzata per niente e quindi stiamo iniziando adesso.
3: Vabbè, avete un buon mese per promuovere.
2: Però sì, siamo in trattativa, ci sono 2 o 3 candidature, però non so, cioè comunque è difficile da gestire perché noi offriamo l'ospitalità e il cibo, però allo stesso tempo la gente deve trovare un modo per uscire dalle proprie prigioni per 2 mesi e quindi...
1: certo, vabbè, già che offrite ospitalità e cibo non è poco.
2: Vediamo, dai. Aspettiamo, scrivete, aspettiamo candidature.
1: Guarda, dopo questa puntata riceverete milioni e milioni di immagino, candidature. Cioè, non saprete più come fare.
2: Ma chiude la porta perché abbiamo paura che... arrivano tutti insieme.
3: Quindi certo vi invitiamo a pensare anche dei criteri di selezione perché
2: è certo che arriveranno, certo. No, ci sono.
1: Ma senti una cosa invece, voglio un po' mettere il dito nella piaga, come la canzone avete sentito prima. No, scherzo. C'è stato durante la 3 giorni, il sabato sera, un intervento di un collettivo che ha creato un bel dibattito all'interno dei, diciamo, dei presenti. Ci puoi dire un po' chi erano, da dove venivano e di cosa abbiamo parlato ora? Magari non, insomma, un po' così, però ci ha incuriosito comunque il momento lì.
2: Ma secondo noi, sin dall'inizio di SPAC, un po' perché è nata in un momento particolare del mondo, in cui c'era un genocidio in atto e in cui c'è tuttora un genocidio in atto, però sono passati 3 anni e non si è fermato, quindi per noi era fondamentale che SPAC avesse un approccio anticoloniale e non potevamo fare a meno di aprire il tema e creare uno spazio di discussione all'inaugurazione, perché vogliamo che sia comunque un tema trasversale che però non si esaurisca al primo giorno, che continui nel corso del tempo, e quindi abbiamo contattato una serie di collettivi anticoloniali che conoscevamo. E alla fine il collettivo che ha accettato e che abbiamo conosciuto insieme durante 3 giorni si chiama Collettivo Anticolonial Abiyalense e Katatai, che è un collettivo di persone sudamericane che vivono nei dintorni di Milano e che normalmente lavorano con le diaspore dei propri paesi sudamericani, e noi collettivamente abbiamo fatto uno sforzo insieme e loro hanno fatto uno sforzo per relazionarsi con gruppi che non fossero i loro gruppi di riferimento, e è stato un incontro secondo noi molto stimolante. Poi il termometro che abbiamo utilizzato è che a distanza di quasi una settimana ancora se ne parla qua nel territorio, quindi significa che la gente continua a pensarci, che non è un brutto esercizio pensare.
3: E il territorio, a parte questo incontro, come ha reagito secondo voi? Vi siete sentite accolte? Ha partecipato?
2: Ma il territorio in senso allargato sì, perché comunque abbiamo una rete molto ampia di coordinamenti collettivi eccetera, per fortuna in questi ultimi 2 o 3 anni. E il territorio proprio di Siculle in senso stretto No, non ha partecipato molto, ma perché siamo troppo nuovi, cioè siamo arrivati a figure da pochissimo, e
1: Avrà
2: dopo
1: modo
2: le
1: di
2: minacce che ci
1: conoscervi.
2: hanno fatto le istituzioni locali sull'aprire l'incontro, abbiamo preferito restringerlo ad amici e soci e gente che veniva da fuori figure. Sì. Ci sarà tempo e modo con i primi cicli di
1: Certo.
2: affacciarsi nel nuovo villaggetto dove stiamo.
3: Bene, bene.
1: Quindi bene, se uno si vuole tenere informato, avete il vostro bellissimo sito.
2: Sì, per adesso non utilizzeremo social, chiediamo scusa agli appassionati del tema, ma vorremmo provare senza, tornare
3: Brava.
2: al buon vecchio sito internet.
3: È anche
2: E
3: un
2: lì
3: gran
2: ci sono le
3: passaparola.
2: mail. Eh sì, il passaparola è un esercizio comunitario, quindi è meglio stimolarlo.
3: Bene.
1: Allora noi intanto vi ringraziamo, vi auguriamo un buon inizio, vi faremo arrivare 800.000 mail.
3: E magari
2: Grazie
3: a
2: mille.
3: maggio-giugno ci riaggiorneremo per sapere come sta andando.
2: Magari verremo a presentare qualche progetto da quelle parti, chissà.
3: Sarebbe
2: Sarebbe
3: bellissimo.
1: bellissimo. Ovviamente a noi fa sempre piacere. Vi chiederei quasi di farci un
2: Grazie.
1: canto, un coro, ma dai, sarò buona e non ve lo farò fare.
2: Grazie mille, evitiamo di far abbassare gli ascolti così drasticamente.
1: Allora dai, vi mandiamo un bacio e ci riaggiorniamo
2: Un
1: presto.
2: bacione.
3: Ciao!
2: Ciao
3: Grazie,
2: Daria.
3: a
2: Ciao.
3: presto!
2: Ciao.
3: Bene, bene, allora io vado, eh.
1: Che
3: Vado con
1: dire,
3: fanfole.
1: andiamo con un pezzaccio sempre nuovo per voi. Rancore.

0: E rieccoci di nuovo in onda e siamo già in collegamento con la seconda telefonata di oggi, che è con una compagna di Frontiera Sud, che è una delle realtà che ci sta aiutando a realizzare il prossimo incontro intergalattico di Genuino Clandestino che si terrà nelle zone di Battipaglia, Salerno, insomma. Ora ci racconterà meglio lei. Ci senti?
1: Sì, ciao a tutte.
0: Oh, ciao,
1: Mi
0: grazie
1: sento.
0: davvero di cuore per esserti prestata questa telefonata e insomma, visto che il Genuino Clandestino è alle porte, volevamo un pochino chiederti co come sta andando l'organizzazione, dove si terrà, come sono organizzate le
1: Sì.
0: giornate e chi siete voi di Frontiera Sud?
1: Sì, allora dal 16 al 19 aprile ci sarà il raduno di Genuino Clandestino a Battipaglia, presso l'associazione Terra Sana, e saranno 4 giorni, di riflessione sull'agricoltura, sulla sovranità alimentare, la scelta di localizzare il raduno nella Piana del Sele viene soprattutto dal ruolo che ha il CREA di Ponte Cagnano, nella ricerca riguardo i nuovi OGM. Nel processo quindi di deregolamentarizzazione che l'Unione Europea sta portando avanti, Genuino Clandestino ha deciso di tematizzare questo raduno così e per questo si è scelto Ponte Cagnano. Non è presente Genuino Clandestino nella provincia di Salerno, però ci siamo in varie realtà presenti e da questo incontro è nata la voglia di organizzare questo raduno. Io sono di Frontiera Sud, che è un'associazione che sta a Campolongo, questo pezzetto di litoranea della Piana del Sele, dove negli anni 70 la Camorra ha costruito una serie di ville abusive balneari che oggigiorno ospitano le persone che lavorano nella Piana del Sele. La Piana del Sele è un importante polo agricolo industriale a livello proprio europeo, specializzato soprattutto nella quarta gamma. Quindi gli imbustati, i lavati e imbustati, come per esempio la rucola della Piana del Sele. Questo fa in modo che la piana, 7.000 ettari della piana, siano ricoperti da serre, oltre a poi l'altro grande settore produttivo, quello zootecnico, dato che la Piana del Sele è uno dei luoghi, assieme al Casertano, dove si produce la mozzarella di bufala campana. Attorno a questo agribusiness c'è sicuramente un grande processo di sfruttamento, per questo ha anche molto senso, siamo molto contenti di ospitare il raduno per riflettere tutti insieme su quelle che sono le dinamiche. Noi come Frontiera Sud siamo una realtà di ricercazione, facciamo varie attività, in questo momento siamo attive soprattutto con un doposcuola popolare e abbiamo appena tirato su un gruppo di ricercazione che va ad indagare quello che è il collegamento tra lo sfruttamento dell'agribusiness nella Piana del Sele e la criminalità organizzata locale. Quindi questo è il quadro. Riguardo proprio i giorni del raduno, il programma è di incontrarci giovedì sera per accoglienza, iniziare a conoscerci e poi il venerdì mattina spostarci tutte all'Università di Fisciano, l'Università di Salerno, che è localizzata a Fisciano, per fare lì un presidio ed esprimere tutti quelli che sono i temi insiti nel raduno. Successivamente poi
0: Perché
1: ritorneremo.
0: poi, scusami, ricordiamo il 17 aprile è la giornata internazionale delle lotte contadine.
1: Sì, esatto. E poi il venerdì pomeriggio e il sabato ci saranno vari tavoli con vari temi e la domenica ci sposteremo invece al Porticciolo a Salerno per fare un mercato assieme al comitato Giù le mani del Porticciolo. Questa lotta riguarda l'intenzione del Comune di Salerno di ampliare il porto per fare un porto turistico, andando quindi a distruggere ancora di più la costa in una zona tra l'altro molto fragile, visto che è contigua a quella che è poi la costiera amalfitana. Un altro appuntamento che voglio ricordare è quello dell'8 aprile, presso il centro sociale Jan Asten a Salerno, dove ci sarà un incontro per raccontare cos'è Genuino Clandestino alle persone di qua che ancora non lo conoscono e per costruire insieme quello che è il momento di venerdì mattina all'Università di Salerno.
0: Siete super operative. No, grazie mille. Quindi, insomma, il venerdì mattina è un po' più in movimento, il pomeriggio ci saranno dei tavoli, insomma, che qualcuno immagino sia stato proposto da voi in realtà che vivete il territorio e altri magari anche dalla rete di Genuino Clandestino.
2: Sì, perché avremo i tavoli sulla riproduzione di semi, un tavolo sull'agritech e un tavolo invece dal titolo Sistemi agricoli spontanei, progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso.
0: Però sappiamo anche che al di là di chiacchiere e presidi ci sono anche delle serate a tema e sempre quindi impegnate, però anche più culturali e ludiche.
1: Sì, ci saranno dei concerti, più o meno tutte le sere, dagli Alburnian Sound System, agli Azzezzi, e la sera della domenica ci sarà anche uno spettacolo teatrale libertario, organizzato da Caterpillar.
0: Bene.
2: Che salutiamo perché ci fa molto piacere e che abbiamo avuto noi in radio da poco. Ma invece senti, ci dici un po' meglio quindi Frontiera Sud, chi siete?
1: Sì, appunto, Frontiera Sud nasce nel 2019 da un gruppo soprattutto di persone antropologhe e sociologhe che hanno intenzione di capire un po' meglio quelle che sono le dinamiche della Piana del Fiele. Quindi il tutto inizia con delle assemblee spontanee, con le persone che lavorano in piana, in spiaggia, inizia questo contatto, questo collegamento, e attraverso la conoscenza di queste persone l'attenzione dell'associazione si inizia a concentrare su Campolongo, il posto che citavo prima, che possiamo definire la zona più ghettizzata di tutta la Piana del Fiele, dove si concentra il maggior disagio abitativo. Una cosa sicuramente importante da considerare della Piana del Fiele è che non è un'agricoltura stagionale, le serre destagionalizzano. Questo fa in modo che le dinamiche anche lavorative che si vanno a innescare siano differenti da quelle, per esempio, di Rosarno, Borgo Mezzanone, cioè le persone si sedentarizzano, ci sono persone, migranti che abitano nella piana da 20-30 anni e questo fa in modo sì che anche le dinamiche abitative siano differenti, che si creino poi molti nuclei familiari e che quindi certe condizioni poi si riflettano non solo sulla persona che lavora. È per questa ragione, per esempio, che Frontiera Sud a un certo punto ha deciso di avviare un doposcuola popolare e di essere
2: Certo.
1: presente come punto comunitario lì in questo senso.
2: Ma questa sedentarizzazione è dovuta quindi al sistema delle serre che creano un ciclo continuo?
1: Sì, si arriva
2: Ok.
1: anche a fare 6 cicli produttivi nella piana, così
2: Madonna.
1: come gli allevamenti sono qualcosa dove si lavora tutto l'anno, anzi proprio chi lavora in un allevamento lavora 365 giorni all'anno, non
2: Certo.
1: esiste domenica, non esiste riposo settimanale.
0: E come sta andando il doposcuola, insomma, quanti bambini, immagino, bambine partecipano e come l'avete
1: Sì, allora,
0: immaginato?
1: noi le chiamiamo creature, per diciamo, eliminare il maschile sovraesteso rifacendoci un po' il dialetto, e sono tante, hanno varietà, in realtà potrebbero essere anche molte di più, poi noi facciamo tutto il lavoro volontario, quindi non è che riusciamo a fare più di tanto, andiamo lì una volta a settimana e però diciamo sappiamo che è un momento importante, soprattutto perché l'urbanistica fa in modo che non ci siano spazi all'aperto, vivibili, non ci sia possibilità di muoversi, non ci sono trasporti e quindi oltre la scuola poi queste creature si ritrovano a non avere altre occasioni di socialità. Quindi il doposcuola oltre ad essere molto utile per fare i compiti è anche importante per questo.
0: Un luogo di incontro e di socializzazione, ma riuscite a interfacciarvi anche un po' con le famiglie di queste creature o è molto più difficile?
1: Sì, abbiamo sicuramente nella storia dell'associazione c'è stato un grande percorso anche con le persone adulte. L'ultimo nostro percorso si è concluso a settembre e in questo momento siamo attivi più che altro col doposcuola e col gruppo di ricercazione. Però l'ultimo percorso che abbiamo fatto con le persone adulte, diciamo prima, fino a più o meno luglio, era attivo una scuola di italiano. e con momenti separati per donne e uomini, quindi sulla base delle richieste e poi anche del contesto. E poi è stato fatto un percorso di 9 mesi sui diritti, perché una delle dinamiche poi che si stilla non è tanto il caporalato lavorativo, che sicuramente sì, c'è cioè il trasporto, ma è un caporalato soprattutto di servizio, cioè quello che si va a innestare lì dove non ci sono servizi, approfittando dei bisogni delle persone e anche spesso approfittando della mancanza di informazione riguardo a quelli che sono i servizi pubblici. Per questa ragione, il percorso aveva proprio l'obiettivo sia di informare sui servizi esistenti e sia di andare a capire quelli che sono inesistenti e perché sono inesistenti. Sempre tornando alle creature, non c'è il pulmino che li porta a scuola, c'è anche il pulmino, è un servizio privato e questa cosa è
2: Allucinante.
1: assurda. Sì.
0: Ah, gran bel lavoro.
2: Ma senti, una curiosità, voi conoscevate Genuino Clandestino prima di essere catapultate nell'organizzazione di questo incontro o siete venute proprio a conoscenza, diciamo, con questa scusa, diciamo, di questa 3-4 giorni?
1: Credo che ci fosse chi lo conosceva e chi no. Io personalmente lo conoscevo e ho partecipato all'organizzazione del raduno a Bologna qualche anno fa, perché ero parte di Campi Aperti, quindi diciamo era una realtà che sicuramente conoscevo e con cui a cui ho marginalmente partecipato. Però sicuramente ci sono persone che stanno riuscendo a conoscere Genuino Clandestino grazie a questo raduno. E credo sia bello e importante anche perché penso che in tutte le campagne ci siano tante persone genuine e clandestine, anche se non si sono mai definite così.
2: Sì, certo, esatto. Infatti è molto bello si riesca a aggregare varie realtà che prima appunto magari erano entrate anche poco in contatto.
1: Sì.
0: Quindi sì, ci aspettiamo che sia un grande momento anche di incontro che possa aiutare insomma anche le vostre realtà a creare un tessuto ancora più forte per poi portare avanti insomma insieme le lotte che state già affrontando. Per quanto riguarda la logistica, se qualcuno vuole informazioni, può trovare informazioni credo sul sito di Genuino Clandestino, ma come sarà organizzato, pasti organizzati con cibo Genuino Clandestino, immagino, ospitalità come
1: Sì,
0: tende.
1: allora ci sarà un campeggio libero, quindi chiunque può venire e buttare la tenda. Ci sarà qualche ospitalità in casa, non molte, però per chi ha delle esigenze particolari, sicuramente si riuscirà a fare qualcosa e cercheremo poi di organizzarci con la logistica condivisa, con la mobilità condivisa. Anche perché stiamo andando a stare nel cuore delle serre, quindi non passano pullman, ma sono anche poche macchine, e quindi sicuramente sarà comodo darsi dei passaggi. E sì, tutte le informazioni comunque saranno sul sito di Genuino Clandestino.
2: Perfetto, allora noi ti ringraziamo e
1: Grazie a
2: ci
1: voi.
2: vediamo tra un paio di settimane nella Piana
1: Sì,
2: del Sele.
1: a prestissimo.
0: Grazie,
2: A presto,
0: ciao, buona
1: ciao. Grazie,
0: giornata.
1: ciao. Buona giornata, ciao ciao.

0: Quelli che avete appena sentito sono i Gorillaz con un altro brano abbastanza nuovo.
1: Oh, eccolo lì, il binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei, ripotte?
4: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
0: E dedichiamo questo spottino a Pippo che ci ha prestato la sua voce, come potete sentire da quel pezzo in romanaccio.
6: E ora ci appropinquiamo a uno spumeggiante cinemela.
0: Esatto, perché non può mai mancare il cinemela. L'agriquiz può mancare a quanto pare, ma il cinemela quantomeno
6: no.
0: Resterà un pilastro di questa trasmissione.
6: Oggi viviamo su queste poche certezze, io la grebana.
0: Esatto, esatto.
6: Grazie Pamela, grazie. Sei una certezza anche quando non ci sei.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica, in Radio Contado.

Ma partiamo subito con una segnalazione. È arrivato su Netflix un film che vi ho segnalato 2 anni fa. Evviva! Evviva! Si tratta di Toc Toc, un film di cui vi ho parlato, che è stato tradotto il cui titolo originale Toc Toc, che è stato tradotto in italiano Una terapia di gruppo. Questo film racconta la storia di un gruppo di persone con dei disturbi psichiatrici che devono incontrarsi con un medico per fare una terapia di gruppo. E però il medico non si presenta e quindi loro sono lasciati in balia di se stessi. Ecco, questo è, diciamo, così, la costruzione dentro alla quale avvengono tutta una serie di cose molto simpatiche, divertenti, però anche molto umane. Ed è bello, a me quella volta era piaciuto, quindi vi segnalo, insomma, che potete adesso accedervi in maniera legale su Netflix.

Il primo film che invece vi consiglio per questa puntata è Norimberga. E ho visto questo Norimberga, insomma, che è un film molto famoso del 2025 di James Vanderbilt, che racconta, è tratto da un romanzo che parla del processo di Norimberga a carico di Hermann Göring, interpretato tra l'altro egregiamente dal mio amato Russell Crowe. Purtroppo ho un debole, ecco, per Russell Crowe, e quindi così lo vedo sempre e volentieri, diciamo spesso, ecco, non è che proprio anche lui deve pagare le bollette ogni tanto, però vabbè, insomma, non è questo il caso, nel senso che è un film tutto sommato fatto bene, molto penso fedele al romanzo da cui è tratto e che appunto un po' tende a trarci in inganno il fatto che ci sono questi titoli che uno dice, boh, mi parlerà del processo di Norimberga, in realtà ti parla più che dei protagonisti del processo, a parte Göring, dello psichiatra che ha fatto le perizie psichiatriche a tutti gli imputati e quindi è di fatto un film sulla banalità del male, ma anche sulla rabbia del male, nel senso che sarà stato normale per alcuni, per altri era proprio lo sfogo di un odio e di un rancore, di un risentimento che veniva tutto proiettato comunque sugli ebrei e quindi anche con questioni, diciamo, di carattere psichiatrico più di facile interpretabilità, ecco, rispetto alla banalità del male che ci lascia comunque sempre abbastanza disarmati. Ecco, questo film appunto tratto da una storia vera, quindi lo psichiatra poi è andato a finire come il film racconta e è interessante, insomma, comunque anche queste figure secondarie che comunque hanno delle parti cruciali di questo momento storico che è stato il processo, come le perizie psichiatriche, è interessante anche andare a fondo un po' di quelli che sono appunto dei personaggi che sembrano collaterali, ma in realtà non solo sono determinanti, ma anche ne subiscono, pesantemente le conseguenze.

Ma veniamo dunque all'ultimo film consigliato per questa puntata di Cinemela. Si tratta di Hamnet, nel nome del figlio. E è un film del 2025, come forse alcune di voi sapranno, lei ha vinto il premio per la miglior interpretazione femminile e quindi sì, è appena stato premiato e lei adesso vi cerco un attimo il nome, finché vi cerco il nome vi dico che il film è di Chloe Zhao ed è una storia che tratta appunto da un romanzo che racconta la storia della moglie di Shakespeare, di William Shakespeare, figura femminile molto connessa con un mondo ancestrale, magico, rurale, molto contadino, ecco, ed è per questo anche che ve lo consiglio. Lei comunque ha un rapporto, diciamo, con la follia e con comunque sì, un mondo, diciamo, poco razionale, ecco, e questa cosa qua rientra anche nelle tematiche di Shakespeare, nelle sue opere, in tutte le opere, tranne Amleto, che nulla ha a che vedere né con questi mondi che comunque facevano parte del mondo di Shakespeare e del mondo delle sue opere, che tra l'altro però non si sa nemmeno fino a che punto siano soltanto sue, quindi diciamo che bisogna un po' sganciarsi da Shakespeare e dai suoi contenuti per transitare nella storia di sua moglie, di come lei ha vissuto, come viveva, insomma anche affiancare un uomo che era un autore di pièce teatrali, che quindi era sempre via e lei era sempre sola con questi tre figli, un po', insomma, un tema ricorrente, però calato in una ricostruzione, insomma, molto, molto ben fatta, molto bella. E quindi diciamo questo è uno dei motivi per cui ve lo consiglio, oltre che essere anche un bel film suggestivo che può suscitare anche visioni differenti. Ecco, lei, io adesso vi trovo il nome di questa attrice perché Jessie Buckley, che è molto molto brava tra l'altro in questo film. E ecco, io su Hamnet vi saluterei, vi auguro una buona settimana, un buon proseguimento del vostro tempo e siate felici. Un abbraccio forte forte, ciao ciao!

0: Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente!
1: Buongiorno!
0: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.
2: Rieccoci di nuovo e oggi finalmente abbiamo un ospite dal vivo qua in regia con noi, il nostro esperto
3: che
2: nessuno
3: toscana
2: ha voluto sfidare.
3: Esatto, nessuno. Ha fatto saltare il mio AgriWiz perché nessuno ha osato sfidarlo.
2: Non potremo più invitarti in radio. Perché...
3: chiamato più e più produttrici e produttori, ma nessuno si è accollato la grande sfida a tema frutta. E quindi adesso sarà un one man show, ma presentiamolo. Chi abbiamo con noi?
4: Buonasera, sono presentami voi che presentami io.
3: Ti devi presentare da solo, chi sei?
4: Allora, Alessio Capezzuoli, tecnico, agronomo, contadino, di tutto, docente di corsi di formazione.
3: E intimoritore di partecipanti alla AgriWiz.
5: Eccoci.
4: Questa cosa va scoperto perché però.
3: Va scoperto, ma abbiamo uno sfidante per te in futuro e si è già candidato, abbiamo un certo Filippo che purtroppo oggi non era qua con noi, non poteva esserci, ma ha detto ti sfiderà volentieri, quindi prepareremo delle bellissime domande per voi molto tecniche per il prossimo AgriWiz. Ma oggi
4: il giovane studente.
3: Esatto, il giovane studente, vediamo chi batterà chi. Allora, ma siamo con te a parlare di frutta oggi, perché... Cosa facevi te prima? Te prima facevi ortaggi, o sbaglio?
4: Sì, io ho sempre coltivato ortaggi, vengo da una famiglia a trazione contadina, ho sempre fatto ortaggi per vivere e da un po' di anni però abbiamo deciso di modificare un po' tutta questa produzione di ortaggi, perché comunque, come chi lavora la terra conosce bene, gli ortaggi ti portano via tantissimo, tantissimo tempo. In più c'è anche un altro parametro, no, che io ci tengo sempre a ricordarlo, che nel mio caso io sono alto 1,85 m, 1,86 m e gli ortaggi sono bassi. E poi piano piano ho scoperto...
3: questa è una grande scoperta agronomica.
4: Questa
3: è per questo
4: è un'evoluzione interessante.
3: Il Nobel.
4: Però per chi ci lavora e chi è passato, insomma, chi ha sia ortaggi sia frutta, quando è il momento di potare la frutta, grandi sorrisi. Quando è il momento di raccogliere, c'è da raccogliere 20 kg di porri, ah che bello, oppure 10 kg di susine, ah...
2: Molto meglio.
4: Molto meglio.
3: Se però le susine ci sono. Perché un grande problema della frutta, ma da noi o sbaglio, è che questi ultimi anni la stagione non ci ha propriamente graziato.
4: No, la frutta in pratica dalla Toscana è quasi completamente scomparsa, se non sulla costa. E la situazione italiana della frutticoltura in pratica è concentrata in delle zone che si sono specializzate, tendenzialmente in Emilia Romagna, e la zona costiera anche della Toscana è abbastanza buona. E poi ovviamente il centro-sud Italia, da Latina a scendere. Questo perché nel centro Italia, nella zona più appenninica, noi siamo a Firenze in questo caso, ma in tutte queste zone interne, in pratica negli ultimi 15 anni ci sono state almeno 12 o 13 gelate tardive. E questo ha compromesso completamente questa scelta di produzione, perché comunque la gelata tardiva ti porta alla completa o se non completa, comunque percentuale molto rilevante di perdita della frutta. È devastante, no? Perché se gli ortaggi, magari una gelata tardiva, perdi una produzione e quindi perdi un ciclo, con la frutta invece perdi la produzione tutto l'anno. Quindi ti trovi nuovamente a dover trattare spesso ugualmente le piante per evitare fenomeni di, ad esempio, la bolla del pesco, tafrina deforme, insomma, o tantissimi altri patogeni, per arrivare all'anno successivo con le piante sono sane. Quindi dobbiamo, nonostante non ci sia frutta, trattarlo ugualmente. E queste gelate tardive, questi inconvenienti e questa difficoltà della coltivazione ha portato negli anni a abbandonare quasi completamente l'arboricoltura.
2: Quindi ce la dobbiamo scordare la frutta?
4: No,
3: Esatto, più, ma abbiamo qualche
4: metodo? Posso fare un'aggiunta su quello di prima? No, invece un'altra cosa che mi sto studiando, no? Perché ultimamente mi sto convincendo di passaggio, cioè ovvero di ritorno all'agroforestazione, che è un po' simile a quella che vedevamo nei vigneti con l'acero, no? Questa in cui c'era filari di acero che servivano come supporto alla vite, e questo sistema di ombreggiamento serviva a far produrre bene tutte le piante di vite, poi nello spazio fra pianta e pianta spesso venivano messi gli ortaggi con buoni risultati. L'agribusiness, la rivoluzione verde, tutti gli anni successivi hanno portato all'abbattimento di tutte queste forme più complesse per aggiungere coltivazioni in monocultura, insomma monoculture sempre più estese, per far lavorare trattori sempre più grandi. Adesso, negli ultimi anni, con questo eccesso di temperatura, abbiamo visto che questi modelli produttivi non funzionano. Sono tutti totalmente in crisi e quindi siamo tornati a piantare le piante. E piantare gli alberi, soprattutto anche negli orti. Perché io, guarda, ne parlavo prima al mercato, che le melanzane mi sono venute meglio l'anno scorso, melanzane e peperoni, erano quelle che in pratica erano sotto gli alberi. Cioè, quindi i sistemi agroforestali vanno completamente rivisti, stanno fortunatamente tornando sulla scena, e dobbiamo fare delle accortezze. Lascio qui per chi ci ascolta una gioia, perché uno dei cioè lascio una cosa un po' tecnica che magari fa piacere, che tutti sognano di mettere gli alberi nell'orto, no? Però quando siamo a luglio dobbiamo trapiantare i porri, ovviamente fa piacere che sia tutto ombreggiato, no? Perché l'eccessiva temperatura porta a una perdita rilevante di piantine appena trapiantate, però il problema è che da ottobre, quando il sole comincia a diminuire, la temperatura ovviamente è calata, vogliamo che questi porri, cavoli o tutto il resto, radicchi e quelle che sono, siano completamente esposti al sole per raggiungere insomma un potenziale di accrescimento elevato. Se invece sono sotto l'ombra, queste piante poi alla fine filano e non crescono.
3: Esatto, quindi, hai anticipato quindi la domanda che ti avrei fatto, siccome funziona l'invernale?
4: Quindi agroforestazione sì, però con un certo modo. Io dai miei studi ho provato in diverse aziende, insomma anche nella mia è tutto, la risposta sono i susini europei. In pratica i susini europei, e ce ne sono tantissime varietà molto interessanti, rusti che si adattano molto bene e non vengono trattati, da mettere in interfila sono interessanti perché tendenzialmente i primi di ottobre o a fine settembre perdono le foglie.
3: Vedi.
4: Sia loro sia gli albicocchi precoci. Queste sono piante interessanti perché perdendo le foglie poi ci le lasciano completamente all'aperto, e quindi se dobbiamo agroforestare e mettere albero a frutta, queste susine europee sono probabilmente una delle scelte migliori che possiamo fare in consociazione con le piante orticole.
2: Ma come questa roba protegge dalle gelate tardive che però poi non ci fanno avere frutta? Cioè, perché ora mi fila sugli ortaggi, ma
4: stavo cercando di scappare
3: dalla domanda: come fare con le gelate tardive?
4: Allora, le gelate tardive in pratica è un casino. Allora, è un casino perché? Perché allora non è il problema della gelata tardiva in primis, analizziamolo un minimo questo fenomeno, no? Perché le gelate tardive a aprile ci sono sempre state. Quindi non è quello che in verità ci rovina. Il problema è che a gennaio, a febbraio fa caldo. E quelli sono i momenti in cui, facendo caldo, la pianta si risveglia, e risvegliandosi in pratica fa una fase di accrescimento della gemma, della fioritura che è anticipata, e quindi quella fase di, insomma, di freddo sotto zero porta al collasso dei tessuti. Interessante sapere che se mettiamo il pesco ad esempio, no? Se siamo nella fase di fioritura, il pesco riesce a resistere fino a -3, -4. Se c'è già stata la legagione, siamo a -2. Se il fruttino è piccolo, siamo a 1 grado, 0 gradi, ma anche 1 grado. Ovvero, più è lo stato embrionale del fiore e tutto, più resiste alla gelata. Il problema è che facendo gennaio e febbraio caldo, arriviamo a aprile che ci sono già le piccole peschine già legate, spesso già di 1 centimetro o 2, e quindi basta una notte con poche ore a -2 per avere una perdita quasi completa. Come fare?
3: Come fare?
4: A far finta
3: che faccia freddo a gennaio febbraio?
4: Allora, tecniche preventive. Scegliere varietà tardive, ovvero tutte le varietà tardive hanno un ritardo di fioritura magari anche solo di una settimana, però capite bene, no? Se riusciamo ad arrivare a una settimana in fase di fioritura durante la gelata, fioritura, cioè gelata leggera sto dicendo, fase di fioritura oppure in fase già di allegagione, cambia completamente, quei 2-3 gradi fanno la differenza e quindi si può perdere completamente tutto o avere una piccola percentuale di danno. Questa è la prima cosa, quindi scegliere varietà tardive, sicuramente non mettere frutteti in zone fondovalle, preferire sempre la parte alta della valle, anche se sono zone meno fertili, però dove c'è rischio gelate sempre colline alte, più alte possibile, 200-300 metri va benissimo. Un'altra tecnica, su questi io l'ho sperimentato e funzionano molto bene, però hanno necessità di input economici perché purtroppo costano, sono gli impianti antibrina. L'impianto antibrina in pratica non è altro che un sistema, in verità usato in Trentino già da credo almeno 50 anni, che è un impianto che si mette sopra chioma con dei pali alti in cui si bagna dall'alto e si bagna da quando la temperatura è un grado fino a quando non torna sopra un grado. Quindi mettiamo che la sera alle 10 la temperatura è un grado, quindi questo impianto comincia a bagnare e nebulizza su tutto il frutteto, quest'acqua cadendo in pratica per l'acqua passando dallo stato liquido allo stato solido libera calore, quindi se anche fuori è meno 5 sotto lo strato di ghiaccio c'è un grado. L'importante è continuare a dare acqua tutta la notte, quindi se noi continuiamo a dare acqua tutta la notte si formano dei cristalli sempre più grandi, fuori può essere meno 6, meno 7, meno 8, non c'è nessun problema, e sotto rimane sempre a più 1, quindi abbiamo una perdita quasi nulla della fioritura o dei tessuti, insomma non collassano i tessuti dei giovani fruttini. Questa è una tecnica molto buona, funziona molto bene, pensiamo al Trentino, no? Trentino non è che l'abbiamo inventata in Toscana, assolutamente. In Trentino questa tecnica c'è, era limitata all'uso in Toscana e nel centro Italia perché se in Trentino sono pieni d'acqua e quindi hanno dei cannoni d'acqua e sparano grosse quantità, in Toscana abbiamo quantità minori di acqua e quindi finché non c'è stato l'arrivo di questi nuovi spring, sono dei sistemi che buttano intermittenza e quindi usano circa un trentesimo dell'acqua che si usa in Trentino per bagnare tutta la notte, finché non c'è stata questa nuova evoluzione tecnica, non era possibile usare questi cannoni d'acqua perché comunque non c'era abbastanza acqua per garantire il pieno funzionamento del sistema.
3: Certo, ma si parla di un investimento di tipo?
4: 5.000 euro l'ettaro. Non è poco, però non è, in verità non è nemmeno tantissimo, no? Perché comunque se con pianti di 4 anni, cioè in un anno l'ha già ripagato tutto. Il problema di questi impianti sono belli, io quando l'ho messo ho detto finalmente posso dormire, invece no.
3: Esatto,
4: perché devi stare lì tutte le notti.
3: Ho un ricordo di questa cosa del funzionamento del tuo impianto.
2: Qual è la gavola? Esatto,
4: la gavola è te, quando c'hai questi impianti ci devi sempre stare, perché a un certo punto,
3: cioè lui non ha un termostato che fa da solo,
4: lui ha un timer, una temperatura, insomma
2: un rivelatore di temperatura,
4: grazie, che in pratica parte e finché non torna più un grado non smette di funzionare. Però la notte, siccome ghiaccia, bisogna sempre stare attenti, perché o ci sono degli uccelli che si bloccano, o dove prendi l'acqua si blocca, o un tubo siccome è freddo si rompe. Quindi mi è capitato tutte le notti di stare 6-7 8 ore al freddo, al gelo, con la luce in testa, un'esperienza interessante. E capita sempre di dover fare delle piccole accortezze che magari ti salvano 30, 40, 50 piante, perché non so, in un caso mi sarà bloccato degli uccelli perché l'acqua era sporca, in altri casi si era congelato un tubo, quindi ho dovuto, perché l'impianto era partito in ritardo, ho dovuto svitare il tappo di fine corsa, far uscire l'acqua a pressione, poi richiuderlo per farlo rifunzionare. Insomma, bisogna starci, quindi questi investimenti aiutano, ma non sono ovviamente risolutivi, cioè non è che anche in questo caso la tecnologia ci evita di stare sul campo. Ci aiuta molto, ma c'è sempre bisogno dell'occhio umano che controlla un po' tutta la situazione.
3: Ottimo.
2: E questa è l'unica.
4: Allora, questa è quella che funziona meglio. In verità ce ne sono anche altre, però per me sono dei traumi, ovvero sono i fuochi.
2: I fuochi che un tempo facevano nella vigna di solito, no?
4: Allora, il fuoco, vabbè, a parte ci ho messo qualche anno a capire come funzionava il fuoco. Beh, il fuoco funziona, non è il fuoco che funziona, quindi non è il calore diretto del fuoco, ma è il fumo che si genera, perché il fumo che si genera, in pratica andando all'alto, fa da cuscinetto termico e riesce a alzare di qualche grado la temperatura al suolo. Però bisogna fare fumo, non bisogna fare fuoco. Quindi, che ne so, se uno accende un fuoco, poi il top sarebbe buttarci sopra delle rotoballe bagnate. Quelle fanno tantissimo fumo, bruciano lentamente e fanno questa cappa di fumo. Mi è capitato tante volte, purtroppo, di fare nottate insonni a fare questi fuochi a giro per il campo e tutto, però spesso c'era vento. E quindi te, che ne so, il giorno
3: rischi,
4: vedi,
3: di bruciare.
4: No, ma te vedi che fa, questo è comune sta cosa, no? Spero, lo fa divertente, no? Te sta la notte a preparare tutti questi fuochi e poi ti accorgi che magari il vento tira dalla parte opposta, no? Quindi devi smontare appena cominci a accendere, ti accorgi il fumo va da un'altra parte, devi smontare, caricare sul trattore, sul pick up, su quello che hai a disposizione e spostare questi cumuli di legna dove va il vento. Mi è capitato anche durante la notte, cambia il vento e quindi ti giri come un pazzo a
3: quindi,
4: spostare.
3: Diciamo,
2: stiamo in ogni luogo.
3: Stiamo proprio invogliando, diciamo, le persone all'ascolto a mettere alberi da frutto, perché è un mondo semplice, facile. Quindi in Toscana soprattutto, se non sapete cosa fare, piantate alberi da frutto.
4: Però io ho la mia teoria sulla frutta, vi aggiungo tutte le cose divertenti, che comunque ai mercati la frutta è uno dei prodotti più richiesti. Secondo me, dai miei calcoli e studi, dopo le uova, frutta e ortaggi insieme al pane sono prodotti più ricercati. Quindi la frutta, la gente la vuole, anche perché la gente non sa più cosa vuol dire la frutta.
3: Certo.
4: Cioè, se noi siamo abituati a quella del supermercato, e quando assaggiamo un'albicocca vera che è maturata sull'albero, o comunque raccolta 2-3 giorni prima della maturazione del fenolio, si sente proprio un altro mondo. E questo è lo stesso per pesche, susine, albicocche. Siamo abituati a della frutta che non sa di frutta. E quindi quando la gente assaggia la frutta vera, disposta a pagare anche un prezzo superiore, perché comunque la frutta non riusciamo a fare.

0: fisico dell'acqua che passando dallo stato liquido allo stato gassoso in pratica assorbe energia, quindi abbassa la temperatura. È la stessa sensazione che quando si va ai festival, non so se o ai bar, che quando c'è 40 gradi fuori c'è quell'impianto di nebulizzazione, non si passa lì sotto e abbiamo una sensazione di freschezza. Lo stesso sistema è quello che usa le piante, che prendono l'acqua con le radici, infatti cioè, prendono l'acqua con le radici, l'acqua passa da uno stato liquido a uno stato solido, quindi c'è l'evapotraspirazione in cui questo vapore acqueo esce dalle foglie, e uscendo dalle foglie mantiene la temperatura stabile della foglia intorno ai 25 gradi. Quindi d'estate, anche se c'è 40 gradi, quando noi tocchiamo le foglie e le sentiamo fresche, è perché c'è questo processo fisico di perdita continua dell'acqua. Se cala l'acqua, la foglia in verità finisce di perdere quest'acqua e poi secca, e quando è secca la temperatura ovviamente sale perché non c'è più questo fenomeno fisico.
1: E questo però a livello di funghi come incide?
0: Allora, a livello di funghi è stata la grossa domanda che tutti i coltivatori fanno quando... Ti vedo preparata.
1: Ho studiato.
0: Quando
1: È il
0: coltiviamo,
1: trauma da vigna
0: perché
1: questo.
0: noi non
1: Potremmo
0: dobbiamo, cioè noi non
1: dire.
0: stiamo facendo un'irrigazione, stiamo facendo un rinfrescamento dell'ambiente. Quindi noi accendiamo questo impianto, guardiamo le nostre piante con cronometro accanto. Appena l'acqua comincia a nebulizzare sulla foglia, sulle foglie del pomodoro, mettiamo ad esempio, noi guardiamo questa foglia piano piano si forma una patina d'acqua su tutta la foglia e la foglia a un certo punto quando è satura comincia a gocciolare. A quel punto spingiamo il cronometro e guardiamo. Tendenzialmente sono passati 2 minuti, fra i 2 e i 3 minuti. Quello è un momento in cui smettere di irrigare e facciamo ripartire il cronometro e guardiamo il momento in cui la foglia è completamente asciutta. Ci vogliono circa dai 40 ai 60 minuti in base alla stagione, in base al vento, in base all'esposizione. Nel momento in cui la foglia è completamente asciutta, lo facciamo ripartire. Questo sistema si attiva, comunque funziona benissimo. Vi invito a provarlo perché, nel caso di melanzane, peperoni, ortaggi, a giugno, luglio, agosto sono totalmente in stress e non si riesce a produrli se non sotto teli di plastica abbastanza brutti o in agroforestazione. E questo fenomeno, insomma, si attiva questo processo di raffreddamento dalle 11 di mattina fino alle 4 di pomeriggio, massimo le 5. Dopo no, perché sennò rimarrebbe la foglia umida tutta la notte e si sviluppano patogeni. Quindi se lo
1: Ok.
0: facciamo in questa fascia oraria molto calda,
1: Proprio solo negli orari caldi, caldi,
0: sì,
1: caldi.
0: e funziona
1: E
0: benissimo.
1: si lascia asciugare.
0: Allora,
1: E a livello di acqua? Beh,
0: in verità è un consumo minimo, ovviamente è un consumo, quindi se uno l'acqua non ce l'ha, questo
1: se lo fanno a
0: sistema.
1: pachino, che si sa, di acqua ce n'è in abbondanza.
0: No, comunque si parla di 3 minuti di acqua l'ora,
1: Allora.
0: cioè quindi nebulizzata, quindi non è nemmeno un sistema così nebulizzato vuol dire localizzata, quindi bassissime quantità di acqua. Va
1: Bene,
0: bene questa?
1: andava perfetta. Quindi diciamo io potrei invitarti da me e piantonarti nell'orto, ma assisto a fare questa cosa manualmente 3 minuti ogni
0: Perfetto,
1: ora.
0: basta pigiare bene col pollice in modo da
1: Esatto,
0: nebulizzare il più
1: ed è
0: possibile.
1: praticissimo. Bene, bene, bene. Ma senti, e quali frutti hai messo te nel tuo campo?
0: Allora, nel mio campo, allora, io sono in un fondovalle vicino al fiume con
1: Quindi
0: un'impianto
1: perfetto, come
0: anfibrina.
1: dicevamo prima,
0: Ottimo.
1: ottimo, scelta top.
0: Allora, io ho messo, la mia idea era quella di ridurre mercati estivi perché comunque abbiamo ridotto la produzione di ortaggi, quindi mi sono immaginato di fare mercati da agosto a dicembre. Quindi ho messo tutte piante più tardive, vanno dai vari peschi di 20 varietà diverse, quindi peschi, susini, fichi, melograni, kiwi, mele, peri ovviamente, uva da tavola. Queste sono le
1: Ok,
0: piante principalmente che ho messo.
1: quindi peschi che fanno molto tardi.
0: Peschi tardivi, che in verità col senno di poi avrei messo anche dei peschi un po' più precoci perché la mia idea era quella, mio padre mollava l'orto e ci lavorava soltanto nei periodi estivi, invece non ha voluto mollare l'azienda, ha continuato a mettere 1 ettaro d'ortaggi, siamo passati da 3 ettari a 1 ettaro e lui mi diceva, fa l'orto per casa, 1 ettaro, che ha sempre fatto
1: Mangiare
0: l'orto.
1: tanto.
0: Quindi ha continuato a fare i mercati, quindi al senno di poi ci conveniva anche mettere un po' di roba più precoce. La frutta tardiva in verità è molto buona, è anche molto apprezzata. Il problema è che anche qui, con gli eccessi di calore, le piante dovevano maturare a fine settembre e spesso maturano i primi di settembre, che questo non è un grande
1: Ok.
0: problema, ma il problema è che quelle dovevano maturare il 1º settembre, ovvero 3 varietà di pesche che producono tantissimo, mi maturano il 15 agosto.
1: Quando c'è un sacco di
0: E
1: gente
0: io
1: oggi.
0: che l'anno scorso, per 2 o 3 anni, era il 15
1: Grandi
0: agosto.
1: marmellate. Pesche sciroppate.
0: Qui, no, il 15 agosto no, il 20 agosto con, non so, 3 quintali di pesche al mercato in Piazza Tasso.
1: Perché quanto produce in me?

0: È un pesco, così per
1: Allora, una
0: capire.
1: cantabella può fare anche 30-40 kg. La cantabella grossa.
0: Distribuiti in quanto tempo?
1: In 2 settimane.
0: Ah, boh, beh, insomma, per punto.
1: Però capisci se c'hai 20 piante a varietà
0: Eh
1: che
0: no,
1: ti
0: cioè, inizia a
1: belle.
0: essere bella quantità.
1: Il problema è che non c'ha mala frutta. Una volta ce l'hai, non ha preso la gelata, ce l'ha fatta a controllare gli insetti, i patogeni. Sei contento e ti maturano il 15 agosto.
0: E benvenuti a una nuova puntata di Che bello fare i contadini. Rimanete con noi connessi.
1: Tanti
0: Ma
1: dolori, ma
0: senti,
1: tante gioie.
0: tantissime gioie. Ma senti, io non posso fare a meno comunque di fare un piccolo agri-quiz, perché
1: Vai.
0: ormai avevo delle domande idiote da fare e quindi le farò a te. E vediamo se sei in grado di rispondere alle mie bellissime domande. Ti chiederò intanto, per prima domanda, quale frutto ha i semi all'esterno?
1: Fragola.
0: Bravo! Ed è per
1: E
0: questo che nessuno ti
1: uno.
0: sfida, è una. Seconda domanda, vediamo, saliamo di livello, eh. Perché le mele galleggiano?
1: Questa.
0: Cioè, le mie domande sono sempre molto
1: No, ovviamente perché
0: profonde.
1: c'è stato un tunnuto d'aria all'interno, no? Quindi ha una densità bassa e quindi ha densità minore dell'acqua e quindi sta a galla.
0: Ed è la risposta esatta.
1: E
0: Io non lo sapevo, non
1: due!
0: mi ero mai posta sinceramente il problema di
1: Perché la
0: perché
1: mela è
0: le mele
1: porosa, no? Si
0: galleggiano.
1: vede
0: Esatto, c'è un sacco di aria dentro. E allora, l'ultima domanda che ti farei è: te sai da dove arrivano le
1: bene. Allora, la risposta, quella più scontata, sarebbe Asia. Però l'Asia è un po', cioè, non è piccolina.
0: No, vabbè, però diciamo sud-est asiatico. Però io ti volevo fare un'altra domanda. Lì, cioè, diciamo, dove ci sono i climi tropicali, è vero che le arance sono verdi e le mangi verdi?
1: Allora, questa è una cosa. Allora, sì, lime è un esempio di questo. Era facile questa domanda. In pratica, la clorofilla è verde, quindi le piante sono verdi. Quando fa freddo, la clorofilla si rompe e esce fuori il colore arancione, che sarebbero i polifenoli sarebbero sotto. Quindi il lime, per esempio, viene fatto in ambienti caldi, non diventa mai giallo o leggermente colore arancione, perché viene coltivato in ambienti freddi.
0: E le sa tutte, ragazzi, ed è per questo che nessuno è venuto a sfidarlo. Niente, non sono riuscito a fregarti in nessuna domanda, ma adesso abbiamo l'unica vera domanda importante del nostro quiz, che è una canzone che ti dovrai indovinare. Io ti farò sentire un pezzo di una canzone e vediamo se la indovini.

0: Se queste vite.
1: Banana e lampone.
0: Tu che esci con le amiche, dici. Io che resto che pensare. Se poi ve lo per davvero.
2: Ma ci fa Pucci Bonzi, non prendeva internet.
1: Va bene, senti, io ti ringrazierei. Abbiamo solo un'ultima domanda. Questa è dal pubblico, è un nostro amico che ci teneva a farti una domanda che con la frutta c'entra poco, ma secondo me, secondo lui ti avrebbe messo in crisi. Noi vogliamo che ci dai una ricetta buona per cucinare l'okra.
2: No.
3: No.
1: E ringraziamo il nostro Filippo dal pubblico, è riuscito a fregare il nostro grano. Non abbiamo ricette sul Lora,
3: ci rifacciamo.
1: Lora, infatti non lo mette nessuno. Che cazzo è Lora? Va bene, no dai,
3: l'avevo sulla Gritti, guarda, la Gritti è il mio best, ma
1: buoni gli agretti, molto buoni. Va bene, allora noi ti ringraziamo, grazie per essere venuto. E comunque preparati, perché Filippo è lì che, capito, ti aspetta al varco per, per una prossima sfida.
3: Vai.
1: Allora intanto ti ringraziamo.
0: Grazie a voi. Tuo amore sei solo per me.
4: Va bene, dai, direi che a questo punto possiamo... Sì. In grandissimo anticipo, con ben mezz'ora d'anticipo,
1: yes.
4: Noi vi salutiamo
1: perché vogliamo andare fuori a goderci il sole. Non ne possiamo più di questo tempo del cavolo e nemmeno di stare qui chiuse nella radio, e quindi sai cosa facciamo? Ce ne andiamo con mezz'ora di anticipo. Vi lasciamo una bellissima canzone a tema, questa non è una canzone nuova ma rispolverata non si sa dove. Vi ascolterete La Pesca e niente, ci sentiremo
4: prossimamente.
1: La prossima ovviamente sarà un'altra puntata della rubrica Griottosa, sarà l'ultima del ciclo di interviste fatte da Gervasio,
4: e poi
1: si parlerà
4: di
1: birra invece tra due settimane. Surprise, a presto.
5: Se mangio una pesca scopo.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canci.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Radio Wombat.
8: Da sempre.
7: E obiettivamente.
9: La migliore.
10: Sospensione di ricreativo. Principia avviare il culturale. Seduti per Dio.
11: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
12: E benvenute a tutte e a tutti a questa seconda puntata di approfondimento su Rivista Contadina. Continueremo in questa puntata il nostro viaggio all'interno del progetto di Rivista Contadina. La lettura degli editoriali e la lettura di alcuni articoli ci aiuteranno a capire un po' quali sono i contenuti, mentre l'intervista con Mimmo Perrotta ci farà esplorare il nuovo numero in uscita, il numero 8. Un approfondimento sulle rubriche e la lettura di articoli selezionati dalla redazione saranno i contenuti di questa puntata. Vi auguro un buon ascolto.
13: La strada inizia in un contesto vicino al genuino clandestino nella primavera del 2023 da un'idea un po' bizzarra, strampalata, controcorrente. L'idea è quella di fare una rivista stampata, su carta proprio, come non usa più.
14: Si voleva che fosse una rivista di contadini soprattutto.
15: Rivista contadina significa cura.
16: Una possibilità di condividere un metodo, che è quello del fare contadino.
17: Rivista contadina auspica di essere uno strumento utile al movimento agroecologico e che possa riuscire a fare anche da collegamento.
18: Per me Rivista Contadina è come un impollinatore, porta storie, lotte, pratiche contadine da un territorio ad un altro.
19: La Rivista Contadina ci mancava, anzi ci mancava una rivista che parlasse di agricoltura e contadini, di territori e pratiche agricole, di politiche agricole e di pace.
20: Per me è un modo di far crescere un movimento.

0: Dunque, vediamo. 18A, 18B, 18D. Eccolo qua. Ecco, sono arrivata finalmente. Buongiorno, le ho portato la sua rivista contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Il progetto di Rivista Contadina vive grazie agli abbonamenti dei suoi sostenitori e delle sue sostenitrici. Abbonati anche tu scrivendo ad abbonamenti@rivistacontadina.org o direttamente sul sito www.rivistacontadina.org.
2: Mentre scriviamo questo editoriale, a Gaza l'esercito israeliano continua nella sua azione genocidaria. Assistiamo al massacro di migliaia di persone con un senso di impotenza e di paralisi. Un gesto di solidarietà che ci sentiamo di fare è aprire il numero con la voce di un membro dell'Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo, l'organizzazione palestinese che aderisce alla Via Campesina e che ci chiede di stare al fianco degli agricoltori palestinesi non come vittime, ma come combattenti per la libertà radicati nella terra. Questo numero dedica un'attenzione importante alla questione della tecnologia e in particolare del digitale. La digitalizzazione dell'agricoltura è un tema di cui i movimenti contadini stanno discutendo molto e su cui riteniamo ci sia bisogno di conoscenza e di approfondimento. Diamo il nostro apporto al dibattito traducendo tre contributi. L'intervista a Stéphane Gallet, allevatore francese e segretario nazionale della Confédération Paysanne, un articolo dell'economista Hélène Torjman sulla convergenza tra nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive, e il documento del coordinamento europeo Via Campesina su digitalizzazione e agroecologia contadina. Inoltre abbiamo chiesto a Maura Beneggiamo e Roberto Saleri di spiegarci cos'è il carbon farming, un meccanismo creato dall'Unione Europea e che dovrebbe contribuire al Green Deal, ma che presenta molte criticità e che peraltro dovrebbe fare affidamento proprio sulla digitalizzazione per misurare il risparmio di emissioni di gas climalteranti. I successivi tre articoli sono di taglio storico. Ingrid Pedrazzini affronta il tema della tecnologia, ma portandoci ai primi anni dell'Ottocento e al movimento luddista. Alex B. raccontando la storia dei rapporti conflittuali tra città e campagne, invita a una convergenza tra comunità contadina e movimento femminista, trans e queer. Stefano Boni ci racconta il grande antropologo James Scott, scomparso nel 2024, e i suoi importanti studi sulle resistenze contadine. Non dimentichiamo, come di consueto, di approfondire argomenti e tecniche legate all'agroecologia. Alessio Capezzuoli invita a riscoprire il sovescio. Paola Cassiano, nella sua consueta rubrica, spiega cos'è il vermicompost. Mentre nell'inserto staccabile, a colori, parliamo di pascolo razionale e di gestione dell'acqua attraverso le key lines, grazie all'azienda agricola Tularu. Dopo le segnalazioni cinematografiche di Pamela, dedichiamo un ricordo a Goffredo Fofi, scomparso l'11 luglio scorso all'età di 88 anni. Lo commemoriamo con un suo scritto del 1961, quando descrisse la partecipazione numerosa di contadini e contadine alla prima marcia per la pace Perugia-Assisi. Un impegno, quello di contadine e contadini per la pace, oggi davvero necessario. La parola contadino è difficile da definire. È una parola contesa, spesso usata in maniera confusa e inappropriata. Da un lato c'è chi ne fa un vanto, per motivi che ci sembrano esclusivamente di marketing. Un esempio è lo slogan #StoccoiContadini, usato dalla Coldiretti per i suoi villaggi. Ci sentiamo di dubitare che le politiche proposte da questa organizzazione siano davvero a favore di un'agricoltura contadina. Esse sicuramente non vanno nella direzione della costruzione di reti locali del cibo, basate sull'agroecologia, e difendono invece maggiormente quelle aziende agricole, non necessariamente piccole e contadine, che producono per l'esportazione, con l'etichetta altrettanto confusa, ma patriottica e nazionalista, di Made in Italy. D'altra parte, chi ha fatto un giro in centro a Bologna nell'ultima edizione del Villaggio Coldiretti, ai primi di novembre, ha visto sì decine di banchi di aziende agricole, ma al centro del villaggio, in Piazza Maggiore, tra stand che di contadino non avevano nulla, banche multinazionali petrolifere, industrie di sigarette, aziende di trasporti, le poste, le forze dell'ordine, l'esercito, avrà notato anche quello di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana, che tra i suoi vertici conta uomini chiave di Coldiretti. Dall'altro lato c'è ancora chi usa per i contadini la retorica della arretratezza e della marginalità. L'ultimo esempio è stata la reazione mediatica alla tragica vicenda di Casteldazzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita per l'esplosione della cascina nella quale stavano eseguendo un'ordinanza di sgombero, dovuta ai debiti contratti da una famiglia di agricoltori. Qui la parola contadino è stata usata per evocare invece arretratezza, violenza, medioevo, persone mentalmente instabili e antipatriottiche. Nella ricerca universitaria, poi, si dibatte su quali siano le caratteristiche che portano a definire un modello agricolo come contadino, invece che industriale o capitalista. Ad esempio, le dimensioni dell'azienda, il controllo autonomo delle risorse necessarie alla produzione, terra, lavoro, semi, concime, eccetera, senza dover quindi ricorrere al mercato, l'autoconsumo, la multifunzionalità o ancora la conduzione agroecologica. Un tentativo utile lo ha fatto la recente ricerca Le reti alimentari contadine in Emilia-Romagna, condotta dal Forum regionale dell'economia solidale in collaborazione con la Rete per la sovranità alimentare in Emilia-Romagna. Questa inchiesta propone di definire l'agricoltura contadina non a livello della singola azienda, ma a quello della rete in cui l'azienda è inserita, attribuendo quindi importanza non solo alla produzione, ma anche alla distribuzione e dando conto della diversità delle agricolture contadine. In queste reti alimentari contadine sono centrali i sistemi di garanzia partecipata e la capacità di costruire sensibilità culturale e politica su agricoltura, cibo, salute e ambiente. Spesso in redazione discutiamo su questi temi, per noi centrali. Riteniamo importante non dare una rappresentazione nostalgica, romantica, bucolica né eroica dell'agricoltura contadina. La realtà è complessa e ci interessa maggiormente indagare le contraddizioni, i conflitti, le difficoltà e chiederci quali passi sono necessari verso un modello di produzione, trasformazione, distribuzione, consumo del cibo che sia più giusto e in equilibrio con l'ambiente che ci ospita. Negli ultimi numeri abbiamo cominciato a chiedere a persone che stimiamo di contribuire a questi nostri dibattiti e riflessioni. In questo numero 7 ospitiamo un articolo di Stefania Consigliere, antropologa, che ci invita a pensare le agricolture contadine come mondi plurali da conoscere e attraversare. Essere attenti alla pluralità delle agricolture contadine vuol dire anche costruire solidarietà internazionale. Pascal Benincasa, del Centro Internazionale Crocevia, che svolge il ruolo di segretario del Comitato Internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare, IPC, ci racconta di cosa hanno discusso i movimenti contadini, e non solo, riuniti nel grande forum di Mieleni, organizzato in Sri Lanka dall'IPC e altri movimenti sociali ai primi di settembre. Giulia Rossi, dopo un anno in Ecuador per un progetto di supporto alle associazioni contadine e alle fattorie agroecologiche, ci racconta i conflitti per le terre in quel paese. E ancora, torniamo in Cisgiordania, grazie a Yara Dowani della fattoria Homs Lehman, che ci racconta la loro resistenza con la pratica dell'agroecologia, e grazie agli attivisti e alle attiviste di Mondeggi Bene Comune, Firenze, e della CSA Arbaia, Bologna, con il loro diario della raccolta delle olive nei campi palestinesi sotto la violenza dei coloni israeliani. A proposito di Palestina, ringraziamo l'editore Mesogea di Messina, che ci ha donato alcuni disegni dell'artista Mohammad Sabaneh per la copertina e l'interno di questo numero. Tornando in Italia, raccontiamo due esperienze che ci sembrano utili per ragionare su come ampliare il movimento per l'agroecologia e la sovranità alimentare. Giulio Iocco ha intervistato Suleiman Diarra, della cooperativa Baricama di Roma, e Mimmo Perrotta è andato a conoscere il progetto del Parco e Orto per la Pace a Pescarola, un orto sociale nella periferia di Bologna, in cui è coinvolta, tra le altre, l'Associazione Campi Aperti. Diamo conto, inoltre, con un contributo della sua presidente, dell'incontro plenario dell'Accademia Italiana per la Permacultura, che si è tenuto in Sicilia lo scorso ottobre. Siamo poi molto felici di ripubblicare un racconto di Bianca Bonavita, tratto dal libro Muro, Diario d'Acqua. Con questo testo la nostra rivista inizia a presentare nelle proprie pagine anche testi letterari. Di Bianca Bonavita segnaliamo tra l'altro la prossima ripubblicazione del libro Humus, Diario di Terra, a 10 anni dalla prima edizione, Pentagora 2015, ora edizione Montaonda. Dopo una rubrica su agroecologia e cambiamento climatico di Paola Cassiano e molte recensioni di libri e film, chiudiamo questo numero con un articolo di Aldo Zanchetta, scomparso lo scorso settembre, scritto da Giovanni Pandolfini. Nelle pagine interne troverete anche un appello per la raccolta fondi con cui Terra Liquida, nostra editrice e compagna di strada, intende acquistare un furgone da utilizzare nelle attività di soccorso a seguito di disastri e emergenze ambientali. Ci uniamo all'appello, contribuiamo alla raccolta fondi.

10 anni sotto il carrubo. Piantiamo i semi sapendo che saremo lì per il raccolto, di Yara Dowani. Nulla sembrava impedire ai soldati di saldare la nuova recinzione in cima al muro, nemmeno il fuoco che le loro scintille avevano appiccato e che si propagava lungo la collina, divorando tutto ciò che incontrava sul suo cammino, persino i vecchi e resistenti ulivi. Era maggio, l'inizio della stagione secca. Le piante selvatiche e le infestanti erano già sfiorite, offrendo i loro semi al terreno. Rimasi lì, guardando giù per la collina verso l'albero di Carrubo, il punto della nostra fattoria più vicino al muro. Le persone del villaggio si muovevano su e giù per il pendio, trasportando secchi d'acqua. Teloni di plastica sbattevano contro le fiamme, nel tentativo di soffocarle. Il trattore di un contadino trasportava l'acqua dai nostri serbatoi in cima alla collina, spargendola sul terreno bruciato. Rimasi immobile, fissando la direzione del vento, pregando che allontanasse il fuoco dalla fattoria, pregando che 9 anni di rigenerazione non andassero in fumo. Eppure, in mezzo alla paura e al caos, mi resi conto di una cosa sorprendente. Da quando era iniziato il genocidio, era la prima volta che potevamo muoverci liberamente su una parte dei terreni della fattoria, in prossimità del muro, senza temere che ci sparassero. In cima alla collina, di fronte all'insediamento di Modini Ilti, e circondata dal muro, sorge la fattoria Homs Leyman, un'iniziativa agricola supportata dalla comunità fondata nel 2016 a Abilin. Nel 2012 il governo israeliano ha deciso di confiscare 2000 dunum, circa 200 ettari, di terreno del villaggio per ampliare il muro e l'insediamento. La popolazione del villaggio, insieme ad attiviste e attivisti, ha resistito con proteste settimanali per 9 anni, fino a quando metà di quei terreni sono stati recuperati. Homs Leyman è stata fondata su una parte di quella terra liberata, di proprietà di Abu Ala Mansur, che l'ha donata ai cofondatori per avviare un progetto di rigenerazione. Una fattoria che avrebbe ripristinato il suolo, fornito panieri di prodotti agroecologici a circa 30 famiglie, conservato semi autoctoni, ospitato volontari e volontarie e offerto laboratori di agroecologia e bioedilizia. Crescere sotto occupazione significa assistere alla sistematica cancellazione del proprio popolo, della propria cultura e della propria storia. Una cancellazione che si è intensificata durante il genocidio, creando continui sconvolgimenti, paura e incertezza che ci privano della capacità di immaginare, pianificare e costruire un futuro. Da questo stato nasce un forte impulso naturale a costruire, crescere, raccogliere, preservare e archiviare. Essere un'agricoltrice in Palestina mi ha insegnato che ciò a cui si ha accesso, terra, acqua e risorse, non dovrebbe mai essere dato per scontato.

Questa consapevolezza crea naturalmente la sensazione di correre contro il tempo per massimizzare sia la produttività che il risanamento. Negli ultimi 2 anni la fattoria è diventata una fonte di radicamento e speranza. Nonostante tutte le sfide che abbiamo affrontato, ci siamo concentrate sull'espansione del nostro lavoro attraverso nuovi progetti, condividendo conoscenze attraverso corsi di formazione e workshop, e rafforzando la nostra indipendenza, producendo il nostro compost, conservando i nostri semi, costruendo una piscina per raccogliere l'acqua piovana e rafforzando i nostri legami con la comunità, lavorando a stretto contatto con la gente del villaggio. Quest'anno abbiamo lanciato il programma Under the Carob Tree, sotto il carrubo, che prende il nome dall'albero di carrubo che si trova nel punto più lontano della fattoria Om Sleiman, vicino al muro. Il programma si concentra sulla diffusione delle conoscenze agroecologiche attraverso attività con minori, workshop, tirocini e la creazione di un programma di studi agroecologico in lingua araba, insieme ad altre iniziative educative. La sua importanza risiede nella scarsità di spazi e piattaforme in Palestina dove è possibile apprendere l'agroecologia, sia nella teoria che nella pratica, attraverso un modello di vita reale. Nel corso degli anni passati nella fattoria mi sono resa conto che la natura del terreno di Om Sleiman, roccioso, arido e privo di fonti d'acqua naturali, non è adatto alla produzione su larga scala. Concentrarsi esclusivamente sulla massimizzazione dei raccolti aveva portato all'affaticamento, all'elevato ricambio del personale e alla trascuratezza della salute del suolo e del coinvolgimento della comunità. Abbiamo capito che il vero scopo della fattoria non è l'espansione, ma la creazione di un rapporto diverso con la terra. La nostra intenzione è quella di creare un esempio concreto, uno spazio di apprendimento dove i palestinesi provenienti da diverse zone possano praticare l'agroecologia e partecipare al movimento più ampio per la sovranità alimentare. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di limitare la produzione dei nostri paniere a metà anno e a un numero ridotto di membri. Questo approccio ci consente di avere il tempo e la capacità di organizzare attività educative, ricevere visite e aprire maggiormente le nostre porte alla comunità, consentendo a più persone di imparare, impegnarsi e infine creare le proprie fattorie in tutta la Palestina, ampliando l'impatto collettivo. In una giornata normale alla fattoria puoi trovare cerchi di studio sulla teoria dell'agricoltura, volontari e volontarie internazionali e locali che lavorano fianco a fianco nei campi. Gente del posto che mette in pratica il nostro nuovo progetto di compostaggio e una contadina vicina che si ferma per scambiare semi. A pranzo ci riuniamo per condividere il pasto preparato con i prodotti che abbiamo coltivato. È così che misuro il successo, attraverso questi momenti condivisi di apprendimento, collaborazione e nutrimento. Nel gennaio 2026 la fattoria Om Sleiman festeggerà i suoi 10 anni. Guardando indietro a tutte le fasi che abbiamo attraversato, posso dire che la fattoria non solo è sopravvissuta, ma è anche fiorita nonostante le difficoltà. È diventata un simbolo di continuità e resilienza, grazie alle numerose persone che hanno intrapreso questo viaggio e hanno creduto in ciò che questo spazio poteva offrire. Da chi aveva la terra, a chi ha cofondato la fattoria, a chi ha fatto volontariato, alla comunità, a tutte le mani che hanno piantato un seme e raccolto i frutti della terra generosa. Quando mi chiedono cosa sia Om Sleiman o a chi appartenga, rispondo che Om Sleiman è per tutti e tutte noi. Non è solo una fattoria, è un piccolo esempio di ciò che la terra palestinese può offrire quando viene curata, difesa e lasciata vivere. Ho scelto questo articolo perché lo sento molto vicino, nonostante la distanza geografica. Ho conosciuto Yara e la fattoria in Palestina tramite il progetto per cui lavoro, che ha come obiettivo quello di rendere accessibili le sementi contadine aridoresistenti in Puglia e Sicilia, moltiplicandole e scambiandole tra le due regioni. Questi sono due territori che, per ragioni politiche e anche di profitto, sono state storicamente vocate alla monocultura, fortemente colpiti dai cambiamenti climatici, quindi ondate di calore estive ed eventi meteorologici estremi durante l'inverno, come quello di qualche settimana fa con il ciclone Harry. Ma sono anche due regioni ricche di agrobiodiversità e di conoscenze riguardo pratiche di scambio e riproduzione dei semi. Leggere le parole di Yara mi ha fatto. Attraverso questo scritto mi ha fatto riflettere su quanto sia importante costruire
dei luoghi e delle pratiche di autonomia e resistenza. Per esempio, qui in Salento di recente abbiamo inaugurato una casa delle sementi comunitaria gestita secondo i principi di un sistema di garanzia partecipata. Questo vuole anche essere un luogo di scambio di semi, ma anche di sapere sull'autoproduzione delle sementi e di sperimentazione di pratiche di partecipazione. Anche se al momento il coinvolgimento attivo riguarda una nicchia, io spero sempre che sempre più persone prendano consapevolezza dell'importanza di queste pratiche per resistere all'agroindustria e ai mali che si porta con sé, ecco, tipo monoculture, l'uso massiccio di pesticidi, fertilizzanti chimici, perdita di biodiversità, erosione del suolo e la standardizzazione dei semi.

0: La rivista ha soprattutto testi in cui le persone scrivono, parlano con quel tipo di linguaggio, per alcuni più accademico e serio, per altri più pragmatico, più divulgativo. Però ci teniamo a fare in modo che la rivista sia anche un oggetto bello da vedere e che parli anche altri linguaggi. Per questo, quando riusciamo, in alcuni numeri cerchiamo di creare degli inserti staccabili e pieghevoli, di solito a colori, che stanno nel mezzo della rivista e il lettore può lasciare lì se vuole, ma se vuole può anche staccare, piegare e appendere, non so, nello spogliatoio dell'azienda agricola o da qualche parte nell'officina dove si aggiustano i trattori. Un po' come le fanzine di quando negli anni 80 ci si metteva il poster degli attori famosi in camera. Fino adesso ne abbiamo fatti pochi, però quelli che abbiamo fatto ci sono piaciuti molto. Per esempio, sul numero 1 c'era un inserto che si intitola Common Grounds di Emma Marzi, che ha fatto attraverso le sue fotografie molto particolari, ha raccontato varie esperienze di accesso alla terra molto diverse tra loro in vari paesi europei. Questo è stato uno. Poi nel numero 2 abbiamo fatto invece un inserto interno dedicato all'Atelier Paysan. In quel numero c'è l'intervista che come redazione abbiamo fatto all'Atelier Paysan, ma c'è anche un manuale di autocostruzione di una forca vanga, quindi di un attrezzo agricolo, che abbiamo tradotto dal francese, dal sito Atelier Paysan, e abbiamo messo a disposizione di chi volesse scaricarlo e autocostruirsi questo attrezzo agricolo. Quindi un'idea diversa. E poi sul numero 6 invece abbiamo dedicato un inserto a un'azienda agricola del Lazio che si chiama Tularù, ma in particolare ad alcune sue sperimentazioni, alcune sue pratiche agroecologiche, in particolare il pascolo razionale e la gestione dell'acqua in key lines. Abbiamo pensato che invece che parlare di queste pratiche agroecologiche in modo soltanto per iscritto, diciamo, è molto difficile parlare di pratiche agroecologiche soltanto per iscritto, farlo attraverso mappe, disegni e fotografie. Questo fosse più completo e più semplice. E quindi questa è un'altra idea, no? Parlare di come si fa l'agroecologia non solo attraverso articoli, ma anche attraverso immagini di vario tipo. E nell'ultimo numero, nel numero 7, c'è anche un dépliant invece dedicato a Terra Liquida e che racconta che cosa fa l'associazione Terra Liquida, che è anche il nostro editore, e alla necessità di fare un crowdfunding per un furgone per avere maggiore efficacia quando si interviene nei contesti di alluvione. Fare tutto questo con le immagini aggiunge un linguaggio diverso, un linguaggio nuovo, un linguaggio forse più immediato a quello che facciamo sulla rivista.
1: Veniamo ora a parlare delle rubriche presenti in Rivista Contadina. La parte delle rubriche è una parte molto varia e variabile anche da alcuni punti di vista della Rivista Contadina, nel senso che fin dall'inizio ha ospitato la parte delle rubriche diverse tipologie di contributo. Allora, ci sono delle rubriche che hanno affrontato più aspetti tecnici, come quella di Paola Cassiano e di Alessio Capezzuoli, principalmente, che parlano più tecnicamente di problematiche, consigli o strategie per far fronte al cambiamento climatico o comunque per far fronte ottimizzare, ecco, diciamo così, le rese dei terreni e di alcune coltivazioni. Ha aspetti invece più pratici lavorativi, come la rubrica sull'apicoltura di Luca Vitali, presente anche questa nei primi numeri di Rivista Contadina. Ha sguardi su esperienze, questa di cui vi parlo è la rubrica tenuta da Gervasio Ungolo, raccolte e racconti, che appunto pone l'attenzione su diverse realtà di volta in volta o intervistate o narrate. Appunto, infatti, la sua rubrica si chiama Raccolte e Racconti e sono, sono tutte realtà presenti nel sud Italia. Questo volo d'uccello, insomma, che è un po' presente a spot o in continuità all'interno delle rubriche, è anche accompagnato e affiancato da delle rubriche che invece si stanno tendendo, beh, sì, è stata stabile ed è la rubrica cinematografica, che quindi vede delle recensioni di film che trattano aspetti critici o politici della vita delle contadine e dei contadini anche in diversi territori europei, tipo mi viene in mente primo tra tutti, nonché prima delle recensioni che abbiamo fatto, il film Asbestas. Bestas, un film molto importante basato su una storia vera, tra l'altro, di cui insomma, abbiamo anche ampiamente e profusamente parlato anche a Radio Contado, e spaziando poi, arrivando poi a parlare sempre di cinema, però di un cinema meno appunto legato al format di film, ma più spostato verso il documentario, più o meno di lunga durata, che può fungere anche da strumento di appoggio per situazioni di dibattito, di incontro pubblico, in modo da introdurre una tematica o approfondirla, come ad esempio il caso del documentario sulle rivolte in India, piuttosto che il documentario sull'acqua, Watermark, o The Pickers sul lavoro bracciantile delle persone migranti. Ecco, questa rubrica è una rubrica stabile che trovate sempre, insomma, all'interno dei numeri della rivista contadina, così come un'altra che si sta un po' anche questa stabilizzando all'interno della rivista, che è quella legata ai libri. I libri che abbiamo scelto di recensire sono il primo tra tutti, insomma, Perché fermare i nuovi OGM, edito da Terra Nuova di Panier e Mori. E approfitto qui per ricordare che Francesco Panier, assieme a Stefano Mori, ha scritto questo libro che è stato molto importante a supporto sia delle iniziative che dei momenti di approfondimento legati alle TEA e quindi all'utilizzo di queste nuove tecnologie per modificare geneticamente gli alimenti ed in particolar modo i prodotti agricoli. Francesco è anche in questo momento direttore della rivista Contadina. E quindi è anche impegnato in prima persona su questo fronte al nostro fianco, in questo progetto, ecco, e è di solito ospite di numerose occasioni, quindi probabilmente è una figura che avrete incrociato in alcuni dibattiti, appunto in alcuni momenti dedicati a questo tema. Per questo motivo, e anche e non solo per questo, insomma, proprio perché per l'importanza del libro, è stato anche sì, la prima recensione che abbiamo deciso di fare e che potrete trovare nel numero 3 di Rivista Contadina. E poi L'argine delle erbarie di Silvana Caverna, di Edizioni Solferino del 24, e poi quest'ultimo che trovate nel numero 7 e che è quella anche che volevo leggervi, di la recensione fatta da Alessandro Fortini di Miglioramento genetico evolutivo, una guida per agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, edito da Terra Nuova del 2025. Un'ultima cosa, se prima di passare alla lettura, le rubriche sono anche queste, diciamo, proposte dalle nostre lettrici e dai nostri lettori. Sono a volte, appunto, sono anche suddivisioni di articoli che prevedono più puntate, come è stato il caso di Niccolò Giordano o di Lorenzo Costa, per esempio, entrambi sul tema dell'acqua. Però, insomma, comunque è un'apertura anche, anche alla fantasia, ecco, a una fantasia che può essere seguita passo passo. Quindi l'invito è e rimane per tutte le lettrici e i lettori, se avete qualche passione, qualche attitudine, qualche attenzione privilegiata e desiderate condividerla, potete proporre a Rivista Contadina di tenere una rubrica. Passiamo ora alla lettura di questa recensione su Miglioramento genetico evolutivo, una guida per gli agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. A partire dal titolo e dall'impostazione dell'indice del testo, si comprende subito che questo libro è un ibrido tra un manuale universitario e una guida pratica per chi coltiva. Non è ben chiaro verso quale delle due tipologie tenda maggiormente, ma sicuramente la sua lettura può giovare a lettori e lettrici di entrambi i settori. Il primo capitolo introduce alcune nozioni di base, funzionali al resto della lettura, dal punto di vista tecnico. In realtà questa sezione viene di fatto utilizzata per chiarire a chi legge l'opinione di Grando e Ceccarelli sui diversi approcci impiegati per portare avanti il miglioramento genetico di specie vegetali. Risulta subito evidente che la funzione del libro è quella di promuovere un approccio differente rispetto a quello più comunemente adottato al giorno d'oggi da università e centri di ricerca. E con questo ci si riferisce al metodo di miglioramento genetico tradizionale, a prescindere che esso sia assistito da biotecnologia o meno, del quale gli autori evidenziano fin da subito la criticità. La metodologia, oggetto di critica, è quella del miglioramento genetico centralizzato e non partecipativo, in alternativa alla quale viene promossa la metodologia basata sull'approccio decentralizzato e partecipativo. Per miglioramento genetico centralizzato si intende un programma di selezione di determinati genotipi, ovvero la coltivazione vera e propria delle piante oggetto di nuovi incroci, la loro selezione e riproduzione per diversi cicli, in un singolo luogo, generalmente il campo del centro di ricerca che si occupa di portare avanti il programma. E questo è il metodo attualmente più utilizzato. In questo caso si espongono le piante a condizioni agronomiche e ambientali ottimali per mettere tutti gli individui in condizioni simili e poter evidenziare l'effetto del genotipo su caratteri finali desiderati. Tuttavia, quando il seme verrà acquistato e piantato dal coltivatore, difficilmente potrà trovare sempre e ovunque delle condizioni ottimali. Quindi, le condizioni in cui è stato selezionato potrebbero essere diverse da quelle in cui verrà effettivamente coltivato. Il miglioramento genetico non partecipativo prevede che le scelte di selezione siano completamente affidate a personale incaricato, senza il coinvolgimento di chi è a valle di questo processo, rischiando in questo modo un disallineamento tra le caratteristiche ricercate e ottenute e le reali esigenze di chi coltiva nei diversi ambienti ed ecosistemi. Il frutto del lavoro teorico alla base del testo trova sintesi in quello che viene denominato invece miglioramento genetico evolutivo. Questo metodo si basa sulla creazione di popolazioni evolutive e miscugli, ovvero popolazioni di piante della stessa specie ottenute piantando insieme alla semente ottenuta da individui che presentano tratti di interesse. Lasciar crescere insieme queste piante, lasciarle riprodurre, selezionare i semi, raccoglierli e ripiantarli per numerosi cicli, consentirà la creazione di nuovi genotipi e di conseguenza di biodiversità. Questi genotipi, diversi tra loro, andranno a costituire una popolazione evolutiva selezionata, che potrà essere seminata per la coltivazione a fini produttivi veri e propri. Nel frattempo, una parte della semente continuerà invece ad essere riseminata per mantenere la popolazione evolutiva, che per definizione continuerà ad evolversi. Qual è quindi la sostanziale differenza rispetto al metodo classico? La principale differenza risiede nel fatto che si propone a chi coltiva di non utilizzare piante completamente identiche dal punto di vista genetico, ma che presentano una certa eterogeneità. Questa eterogeneità corrisponderà a una minore uniformità fenotipica, ovvero piante non tutte perfettamente uguali come si è abituati a vedere. E questo potrebbe portare ad alcuni intoppi dal punto di vista agronomico. Tuttavia, Ceccarelli e Grandi suggeriscono che la maggiore eterogeneità fenotipica, in cambio di alcune difficoltà di gestione, può consentire diversi benefici nel lungo periodo, come una maggior stabilità produttiva tra le diverse annate e una migliore capacità di gestione e contenimento delle fitopatologie. Riporto a tal riguardo un aspetto che ha stimolato molto la mia riflessione, e che Grando e Ceccarelli utilizzano per dimostrare l'importanza del miglioramento genetico, decentralizzato ed evolutivo. In diversi esperimenti, popolazioni evolutive o miscugli derivanti dagli stessi genotipi di partenza, ma piantati e portati avanti in luoghi diversi, hanno portato all'evoluzione di caratteri fenologici diversi, a testimonianza di quanto possa essere importante svolgere programmi di miglioramento genetico in ambienti quanto più possibile eterogenei e vicini a quelli dove le piante verranno effettivamente coltivate. Per gli aspetti tecnici inerenti alla gestione pratica di tale approccio, rimandiamo alla lettura del testo, nel quale sono riportate con precisione e accuratezza tanto le basi teoriche quanto le indicazioni pratiche necessarie alla sua realizzazione e al suo sviluppo. Ceccarelli e Grando si interrogano sul perché il metodo evolutivo non abbia preso piede nel mondo del miglioramento genetico moderno. La principale risposta che forniscono è che ad essere responsabile è la legislazione in materia di registrazione e commercializzazione delle sementi e di conseguenza dei diritti di proprietà. Per poter vendere il seme, la varietà deve essere registrata, dopo essere stata resa stabile e sottoposta a numerosi test per attestarne i requisiti di distinzione, uniformità e stabilità. Grando e Ceccarelli, quindi, sottolineano in questa maniera la stretta connessione tra legislazione, burocrazia, organizzazione della filiera sementiera e interessi dei vari attori della filiera stessa. La qualità delle sementi commercializzate e l'identità varietale sono aspetti indubbiamente importanti e la regolamentazione vigente previene anche diversi problemi di tipo sanitario e ambientale. Questo sistema si propone di tutelare i consumatori, agricoltori inclusi, ma le conseguenze negative dell'erosione genetica sono universalmente riconosciute. Nell'attuale contesto agroambientale, occorre delegare il possesso e la gestione del patrimonio genetico delle specie vegetali produttive a ditte sementiere che garantiscono qualità e mantenimento dei genotipi, ma che hanno tutto il diritto di salvaguardare i propri interessi commerciali? È possibile invece riaffidare a chi coltiva, ammesso che ci sia disponibilità, a prendere in carico tale onore che è al contempo un onere? Inoltre, si domandano Grando e Ceccarelli, dal punto di vista politico e normativo, si fa abbastanza per tutelare il patrimonio genetico vegetale e per prevenire crisi agricole, economiche e sociali dovute alla perdita di variabilità genetica? Questa è la recensione del libro di Grando e Ceccarelli che trovate nel numero 7 di Rivista Contadina.

fosse in quagliun che stia cantando le maccarun e certo contro le padrun, noi non ci abbiamo scutato all'anno passato chi li quintale e quintale e pumarolo che ha fu distrutto le tratture a così fanno che è purtroppo e che è purtuale perché è commerciante e contadino e pumarolo.

0: E siamo giunti qui con Mimmo Perrotta a parlare del prossimo numero di Rivista Contadina, il numero 8, in uscita prossimamente, e volevamo con te magari dare uno sguardo un po' ai contenuti che troveremo in questo prossimo numero di Rivista Contadina.
1: Certo, allora il numero dovrebbe uscire, se siamo bravi a mantenere i tempi, dovrebbe uscire in marzo, il numero di marzo ed è il primo numero del 2026, è importante perché è il primo numero del nostro terzo anno di pubblicazioni, quindi raggiungere già terzo anno di pubblicazioni è una bella soddisfazione. Allora, nel numero ci sono innanzitutto, allora premetto che non abbiamo ancora deciso l'indice, quindi vi diciamo cosa c'è, però non abbiamo ancora messo in ordine le cose. Ci sono quattro articoli che sono il nostro consueto sguardo su quello che succede fuori dall'Italia e tra questi ce ne sono due che riguardano la Palestina. Noi nella Rivista Contadina ci siamo occupati spessissimo di Palestina perché pensiamo sia fondamentale. In questo numero abbiamo due contributi, uno di Susanna Bernoldi, che è un'attivista italiana che va spesso in Palestina e ha avuto un dialogo con un'attivista palestinese che si chiama Hakima Hassan, è la responsabile del Women Support Center di Nablus e di una cooperativa agricola palestinese, e raccontano dell'esperienza della raccolta delle olive in Palestina e di quello che succede, insomma, della resistenza degli agricoltori e dei contadini palestinesi al colonialismo e alla violenza dei coloni e dell'esercito israeliano. E poi c'è un altro articolo di Mazin Kumsieh, che è un docente dell'Istituto Palestinese per la Biodiversità e la Sostenibilità dell'Università di Betlemme, che ha parlato del rapporto che c'è tra l'agricoltura e l'identità culturale palestinese, quindi da un lato la distruzione dell'agricoltura che per gli israeliani è finalizzata anche a distruggere l'identità palestinese, ma anche la capacità di resistenza del popolo palestinese. Poi abbiamo altri due pezzi, in uno c'è Cristina Brovia, che
0: è la nostra no, contatto permanente, no? della Rivista Contadina con la realtà di Mileni, dei movimenti contadini.
1: Sì, della Via Campesina, insomma, è una nostra collaboratrice che ci informa sulle politiche dei movimenti contadini a livello internazionale, soprattutto la Via Campesina. In questo articolo fa il punto su cosa succede, su cosa è successo tra il forum di Mileni che si è tenuto a settembre scorso in Sri Lanka, di cui abbiamo già parlato nel numero scorso, e però fa poi il punto su cosa è successo invece alla COP30 che si è tenuta in Amazzonia in novembre, no? Qual è stato il ruolo dei movimenti contadini? Qual è la posizione che i movimenti contadini internazionali hanno portato? E sempre su un tema analogo, non potevamo non occuparci dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur, che è stato contestato dalle organizzazioni contadine europee, sia quelle, diciamo, degli agricoltori più tradizionali, più convenzionali, sia quella dei movimenti contadini, appunto come la Via Campesina. Però abbiamo cercato di farlo decentrando lo sguardo, che è una cosa che facciamo, e quindi siamo andati a cercare un contributo che arriva dal Sud America, in particolare dal Brasile, con due ricercatori attivisti che si occupano di movimenti contadini e che ci dicono quale potrebbe essere l'accordo tra Unione Europea e Mercosur sul Brasile e sull'America Latina. Sostanzialmente loro lo definiscono un accordo neocoloniale. E per noi è importante non guardare solo a quello che ci sta vicino, ma soprattutto in un'ottica internazionalista e di movimento globale anche agli effetti che le politiche europee hanno sui mondi contadini non europei.
0: Bene, passiamo dall'internazionale, diciamo, un po' più al locale, ai problemi nostri, casa nostra, con il prossimo articolo, no?
1: Tra le questioni invece legate a quello che succede da noi, ne abbiamo diversi. C'è un articolo che ha scritto la nostra redattrice Ingrid Pedrazzini, incontrando Nicola Farina, che è un pastore che sta tra la Liguria e la Francia, che affronta il tema del lupo e lo affronta in modo non convenzionale. Cioè abbiamo un pastore che non ce l'ha con i lupi, ma che ci dice che i lupi sono fondamentali per la pastorizia, per una serie di motivi che scoprirete nell'articolo. E poi abbiamo un po' di sguardi su esperienze interessanti. Giulio Iocco ci ha mandato un'altra intervista a una cooperativa di migranti che si cimentano con pratiche agricole senza sfruttamento e allo stesso tempo agroecologiche, la cooperativa Docula di Catania. E avremo un report dall'incontro nazionale delle esperienze italiane di CSA, di Community Supported Agriculture, che si è tenuto a Ruvo di Puglia a fine novembre. Un'altra cosa che spesso facciamo nella rivista è avere articoli che parlano di storia. E in questo numero in particolare uniamo due interessi, quello per la storia e quello per l'acqua, perché un altro dei nostri collaboratori abituali, Gervasio Ungolo, è andato a intervistare un ricercatore di storia, questa bella e curiosa inversione per cui un agricoltore come Gervasio va a intervistare un ricercatore come Alessandro Agosta. Alessandro Agosta ha studiato molto la questione dell'acqua, in particolare in Basilicata, e l'ha studiato in un momento in cui ha studiato la storia di come l'acqua è stata organizzata e utilizzata tra Basilicata e Puglia, come le risorse idriche sono state messe a disposizione, soprattutto nel corso del Novecento, ma lo ha fatto in un momento in cui in Basilicata c'era la più grave crisi idrica degli ultimi decenni, cioè mentre la popolazione di Potenza e altre decine di comuni restava senza acqua, Alessandro stava studiando come la. E ci spiega come, contrariamente a quanto ci si aspetti, gli enti che hanno gestito l'acqua in Basilicata e in Puglia nel corso del dopoguerra avessero una visione, in qualche maniera, sebbene tecnocratica, comunque illuminata di come, o comunque con buone intuizioni di come si potesse gestire la risorsa idrica, con anche una spinta dal basso, soprattutto dei sindacati, che avevano la capacità di unire le istanze dei contadini, dei braccianti e degli operai dell'industria, e dei cittadini, le cui necessità idriche non è scontato che possano essere sempre soddisfatte tutte. E Alessandro Agosta, nell'intervista a Gervasio Ungolo, allo stesso tempo dice che questa capacità tecnica oggi purtroppo si è molto persa, cioè le istituzioni pubbliche non sono capaci oggi di gestire l'acqua riducendo gli sprechi in maniera da unire le necessità di tutte le fasce della popolazione, di tutte le regioni, e questo dà luogo allo localismi e rivalità tra comitati in competizione gli uni con gli altri. Uno sguardo viene dato anche alla sempre maggiore necessità di acqua dell'agricoltura industriale, che è un problema in quelle
0: Sì,
1: zone.
0: questo è interessante, no? Questo aspetto delle acque con il focus che abbiamo potuto anche avere con il suo contributo sempre di Gervasio Ungolo sul numero 5, no? Perché il tema dell'acqua comunque veniva fuori anche quando si parlava delle rubriche, no? Un tema comunque ricorrente su cui ci sono stati anche approfondimenti che sono durati per più numeri, no? Tipo quello di Lorenzo Costa o quello di Niccolò Giordano, che hanno comunque diviso il materiale che ci hanno fornito perché è appunto molto corposo. Anche questa specifica, no, che Gervasio fa sulla gestione e sulle problematiche connesse all'acqua, anche questo lo troviamo in più riprese e in questo caso appunto con questa intervista di cui ci parlavi.
1: E poi sul numero speriamo di avere una o due nuove rubriche, ci stiamo lavorando, in particolare una sarà una rubrica che speriamo ci dia tante soddisfazioni e ci piace dirlo qui in una radio contadina, ovvero vorremmo dare spazio alle musiche contadine, a raccontare com'erano a volte come sono, ma molto più frequentemente come erano le tradizioni di canto contadino, che erano una parte fondamentale della cultura contadina. Abbiamo chiesto questa rubrica ad Alessandro Sorrentino, che è un musicista ed è un profondo conoscitore delle musiche di tradizione orale, il primo pezzo dovrebbe riguardare i canti dei venditori ambulanti di cibo in Campania, come i venditori, no, i vecchi mercati contadini, come cantavano per invitare le persone a comprare le loro pesche, le loro nocelle, le loro mele, e sono veramente molto particolari. Cercheremo di metterli a disposizione, potremmo fare anche una collaborazione con la radio da questo punto di vista.
0: Certo, sicuramente, noi siamo sempre a caccia di brani nuovi, di musiche nuove o antiche.
1: Immaginatevi se i contadini dei mercati di Giunino clandestino cantassero per tutto il tempo del mercato.
0: Eh beh, non lo se continuiamo così con le nostre trasmissioni non lo escludo, però effettivamente sarebbe da coniare delle nuove coralità, no? Anche dei suoni per i nostri mercati.
1: Poi abbiamo
0: Poi
1: appunto un pezzo di Giovanni Pandolfini, a proposito di mercati, che conoscete bene. Anche lui è un collaboratore frequente della rivista, che ci racconta uno dei dilemmi del contadino: di quanti ettari deve essere l'azienda contadina per permettere al contadino e alla sua famiglia di campare. E Giovanni riflette su questo, contro il gigantismo e la continua crescita delle aziende agricole.
0: Paradossi, no? In un certo modo anche di fare agricoltura, di concepire l'agricoltura. Molto interessante anche questo. Quanti ettari ci vuole per campare, giusto? Bene, direi che poi dopo si troveranno le consuete rubriche, libri, cinema, eccetera, e altri articoli che ancora non vi preannunciamo, di cui non vi preannunciamo i contenuti, perché di solito comunque Rivista Contadina è composta, no? Da una dozzina di articoli che vengono o procacciati dalle redattrici, dai redattori con il loro lavoro, diciamo, di attivismo e di orecchie sempre alzate, e sia inviati dal pubblico, dai lettori, dalle lettrici, no? Come funziona la redazione?
1: Ma allora, la redazione si incontra periodicamente, di solito almeno ogni 2 settimane, discutiamo quali sono i temi che vogliamo trattare, che possono essere temi d'attualità oppure questioni di più lunga portata, quali inchieste ci sembrano necessarie, quali esperienze vogliamo raccontare, quali libri e quali film vogliamo segnalare ai nostri lettori e alle nostre lettrici, e poi si fa in maniera molto artigianale, anzi forse potremmo dire molto contadina, chiedendo, collaborando, poi quando arrivano gli articoli li rivediamo. È chiaro che chiunque ci può proporre un articolo, un testo, e la redazione si prende la responsabilità di leggerli e di capire se e come possono entrare dentro la rivista, nella nostra programmazione. E così, e poi noi cerchiamo di. Una rivista è importante, è tanto più importante quanto più è capace di individuare le persone giuste che al momento giusto raccontino la cosa necessaria. Questo è il lavoro più difficile ed è quello che proviamo a fare. Magari non sempre ci riusciamo, ma ci proviamo.
0: Bene, quindi direi che l'invito alle persone giuste è aperto, no? Dove possono scrivere, come possono contattare la redazione della rivista.
1: Abbiamo un indirizzo mail che è redazione@rivistacontadina.org e a cui rispondiamo con velocità. Ovviamente abbonatevi anche, e c'è un altro indirizzo che è abbonamenti@rivistacontadina.org.
0: Bene, allora ti ringrazio molto Mimmo di questo contributo, di questo approfondimento, e non ci resta che dire al nostro pubblico: andate e acquistate Rivista Contadina.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: Ciao, sono Emma Marzi.
1: E io sono Vlio Velma.
0: Da poco facciamo parte anche noi della redazione di Rivista Contadina e oggi vogliamo leggervi un articolo del numero 6 che si chiama L'assalto alle mura della città, contadinanza e queerness. Lo abbiamo scelto perché ci sentiamo rappresentate e perché crediamo che oggi più che mai sia fondamentale allearsi e fare delle lotte intersezionali contro un sistema capitalista che ci vuole sempre divise e a cui queste identità fanno comodo isolate e non in simbiosi. E crediamo fortemente che invece queste simbiosi servano e arricchiscano il movimento, ma non solo, l'ecosistema del mondo, quello umano e non umano. E quindi leggiamo questo articolo.
1: Concentrare in poche righe una sintesi della storia della civilizzazione potrebbe sembrare azzardato e ha sicuramente molti limiti, tra cui il rischio di appiattire le specificità dei diversi contesti storici e geografici.
0: Tuttavia, la traiettoria che ci ha portato al mondo, quale si presenta oggi ai nostri occhi da qualche parte, ha avuto inizio e può essere utile a volte riuscire ad astrarre dai molteplici eventi della storia il filo rosso che lega un certo tipo di narrazione.
1: Quello che sicuramente balza all'occhio se parliamo in campagna e città è che questa separazione ha origini molto antiche, tanto antiche quanto la stessa civilizzazione.
0: Il concetto di civiltà nasce esattamente per descrivere l'ascesa dei primi agglomerati urbani in aree come l'India, la Mesopotamia, l'antico Egitto e altre zone del vicino Oriente. Le prime città-stato videro ben presto l'accentrarsi del potere politico, religioso ed economico nelle mani di alcune classi dominanti, e questa fu la premessa per la nascita di molti dei mali che ancora oggi ci affliggono: governi, forze militari, commercio, divisione in classi e sfruttamento economico. Tutti elementi finalizzati alla difesa e alla continua espansione dei privilegi e degli interessi delle classi dirigenti.
1: Nel corso di breve tempo, le ambizioni delle diverse città-stato potreranno alle prime forme di guerra organizzata su grande scala e di imperialismo.
0: Il potere urbano ha sempre avuto bisogno di mura, cancelli e fortificazioni per proteggersi da una minaccia percepita proveniente dall'esterno. L'esterno era definito dai territori che circondavano la città: il bosco con i suoi animali selvatici, i suoi poteri magici e misteriosi e la sua oscurità. Nasce qui il concetto di natura come qualcosa di distinto dalla cultura. E le campagne, i cui abitanti, distanti dai valori cittadini e considerati anch'essi come poco civilizzati, proprio in virtù di questa distanza dal prestigio dalle classi urbane, erano sfruttati per la produzione del cibo e delle altre materie prime necessarie al mantenimento della città.
1: I centri del potere sono sempre stati di natura urbana, anche nel caso dei signori feudali che, pur abitando nelle campagne in una posizione di prossimità al villaggio contadino, tornavano poi a dormire ben protetti dietro le mura possenti dei loro castelli.
0: Questa distanza dai centri del potere è anche ciò che ha permesso per millenni alle comunità contadine di mantenere i propri costumi, la propria cultura, le proprie forme di religiosità, una propria visione del mondo distinta da quella cittadina, sebbene ovviamente non del tutto impermeabile agli sconvolgimenti sociali e politici più ampi, ma anche qui talvolta con tempi molto dilatati.
1: Il processo di urbanizzazione, l'imposizione del cristianesimo e infine l'industrialismo capitalista sono probabilmente i tre passaggi storici più rilevanti che hanno portato alla repressione e all'annientamento quasi totale, ma non definitivo, di saperi e modi di vita che, pur nella loro diversità, erano tutti incentrati su una vicinanza con il mondo naturale e che avevano origini antichissime, risalenti a prima che una distinzione tra città e campagna, tra cultura e natura, avesse perfino senso.
0: Dall'Alto Medioevo in poi, le classi contadine inaugureranno una serie di rivolte che si riproporranno a intervalli irregolari fino al XVII secolo, per avere un ultimo sussulto con il fenomeno del brigantaggio nell'Italia meridionale post-unitaria. Queste ribellioni, in particolare quelle del XVI secolo, secolo, stimolate anche da un impeto religioso millenarista, assumeranno forme radicali come gli assalti ai castelli dei principi, la distruzione dei monasteri, la presa delle città, gli incendi, forconi usati per contrastare le spade degli aristocratici.
1: Dopo millenni di sfruttamento intensivo da parte dei padroni, la rabbia delle masse contadine esplose. La voglia di rivalsa prevalse sulla paura, assumendo talvolta la forma della vendetta nuda e cruda, in altri crasi animata invece da un afflato utopico rivoluzionario.
0: A scontrarsi furono in realtà due opposte visioni del mondo. All'interno delle mura cittadine, una vita basata sul commercio, sull'accumulazione di ricchezza, sull'esercizio del sacerdozio, sull'amministrazione politica e religiosa, sull'addestramento dell'arte della guerra.

0: da un'abbondanza di reperti archeologici databili dal 30.000 avanti Cristo, tra cui moltissime figurine femminili e incisioni rupestri. Sappiamo dell'esistenza in molte società antiche, anche distanti tra di loro, del culto di due divinità primordiali, identificabili in una grande madre e in un dio cornuto.
1: Studi archeologici, storici e antropologici, come quelli di Maria Gimbutas, Jules Michelet e Margaret Murray, hanno fortemente influenzato le successive ricerche sulle società paleolitiche e neolitiche, anche in ambito femminista, dando vita a una vera e propria contronarrazione della storia, che è andata a smentire in parte la narrazione ufficiale, connotata da uno sguardo di classe e patriarcale. Questi studi e quelli che sono seguiti hanno messo in luce come le antiche culture sciamaniche avessero nella maggior parte dei casi una struttura sociale matriarcale che prevedeva uno status elevato per le donne e per le persone del genere non conforme e aderissero a forme di religiosità incentrate sulla celebrazione magica delle forze vitali, della sessualità e della natura.
0: Questo tipo di pratiche spirituali erano espressione di una visione del mondo radicata in un forte senso di connessione con la natura e includevano conoscenze sul potere delle piante e dei minerali, la capacità di comunicare con gli elementi, una comprensione del movimento degli astri, la decifrazione delle corrispondenze presenti tra microcosmo e macrocosmo, la trasmissione orale di un bagaglio culturale complesso di storie, miti, canzoni, saperi.
1: La nudità, i peli, la sessualità, tutto ciò che era legato al corpo veniva vissuto con apertura e spontaneità, senza il pudore e la morale repressiva che verranno poi introdotti e imposti dalla morale cristiana. Le antiche celebrazioni dei culti della Dea Madre e del Dio Cornuto prevedevano solitamente banchetti, danze, canti, l'uso di maschere di animali e rituali sessuali orgiastici, comprendenti atti omosessuali e travestitismo di genere.
0: È interessante notare come le sacerdotesse che officiavano i rituali in onore della Grande Madre non fossero connotate in un senso essenzialista biologico. Erano sia persone di sesso femminile, sia persone di sesso maschile, che assumevano un ruolo di genere femminile tramite il travestitismo e talvolta soprattutto con il culto di varianti successive della Dea Madre come Cibele o Astarte, anche tramite l'autocastrazione in momenti estatici del culto.
1: Il Dio Cornuto era una divinità maggiormente legata alla sessualità maschile e veniva spesso raffigurato come provvisto di corna e altre caratteristiche animali, con il pene eretto e circondato da danzatori maschi. Le società tribali matriarcali subirono, a partire dall'età del bronzo, 4000 avanti Cristo, e ancora di più da quella del ferro, circa 1200 avanti Cristo, l'invasione da parte di tribù militaresche che distrussero i loro culti o fusero le loro antiche divinità con le nuove divinità patriarcali dei conquistatori.
0: La nascente cultura urbana, patriarcale e guerrafondaia non fece che accelerare questo processo e rappresentò sempre una minaccia per le culture contadine, proprio a causa della sua natura orientata al potere e alla conquista.
1: Nonostante le trasformazioni causate da queste prime conquiste e in seguito dallo sviluppo delle civiltà antiche del vicino Oriente e di quella greca e romana, queste due divinità originarie sopravvivranno nel corso dei secoli e dei millenni, assumendo di volta in volta varie vesti e vari nomi, ma mantenendo molte delle loro caratteristiche originarie, così come si manterranno vive forme simili di culto in loro onore.
0: Queste forme pagane di religiosità incentrate sulla celebrazione della natura e del sesso, perseguitate nei secoli dalle varie civiltà urbane con mire espansionistiche, sopravvissero sotto traccia proprio nelle comunità contadine, finché vennero perseguitate prima come eresie e poi come forme di stregoneria da parte del nuovo potere religioso, con particolare violenza repressiva tra la fine del Medioevo e l'inizio del
1: XVIII
0: secolo, nel periodo cosiddetto

0: la caccia alle streghe.
1: La parola pagano viene dal latino paganus, che significa abitante della campagna. Questo termine venne adottato dai cristiani per riferirsi a tutte quelle persone dei villaggi che continuavano a rimanere fedeli a forme di religiosità politeistiche non cristiane.
0: È noto come la persecuzione operata dall'Inquisizione abbia preso di mira soprattutto le donne, causando centinaia di migliaia di vittime.
1: Meno noto, ma finalmente messo in luce da studiosi come Arthur Evans nel suo libro Stregoneria e controcultura gay, è come a fare le spese di questa repressione non furono soltanto le donne, che non aderivano ai dettami morali cristiani per il fatto di avere una sessualità non normativa o di non rispettare le aspettative di genere, accusate quindi di avere rapporti con il diavolo, ma anche tantissime persone che oggi definiremmo queer. Persone lesbiche, gay, trans, persone dal genere non binario o non conforme. Le sette eretiche furono presto associate strettamente a pratiche di sodomia e il legame tra l'accusa di stregoneria e il sospetto di pratiche omosessuali o travestitismo rimarrà molto forte anche nella caccia alle streghe, forse proprio per il fatto che molte forme di religiosità pagana o di forme di cristianesimo con residui pagani continuavano a includere questo tipo di pratiche sessuali, che ovviamente per l'ortodossia cristiana erano considerate peccati mortali e andavano estirpate.
0: L'antico dio cornuto, che aveva assunto vari nomi nel corso dei secoli, tra cui Osiride, Cernunnos, Dioniso, Pan, Erne, Puck, Pulcinella, eccetera, venne così trasformato dal cristianesimo nel diavolo, incarnazione del principio maligno, mentre l'antica dea madre, rinominata nelle diverse culture come Rea, Cibele, Gaia, Demetra, Afrodite, Ishtar, Astarte, eccetera, desessualizzata ed espurata degli aspetti legati al suo rapporto con la terra, verrà assorbita dal cristianesimo nella figura di Maria.
1: Anche lo sterminio delle tribù indigene delle Americhe, dopo l'invasione europea della fine del XV secolo, trovò giustificazione nello sdegno morale dell'Europa cristiana verso la libertà delle pratiche sessuali native, comprendenti atti omosessuali, e verso le figure dei loro sciamani travestiti, che rivestivano nelle loro comunità il ruolo elevato di guide spirituali e ponte tra il mondo visibile e il mondo degli spiriti, proprio per via della loro varianza di genere.
0: A fare le spese di questa guerra condotta dal potere patriarcale, dallo Stato, dalla civiltà, sono state le persone indigene, le streghe, le persone queer, le comunità contadine, le eretiche, le pazze, la fauna selvatica.
1: Tra queste figure troviamo quindi una sorta di alleanza naturale e anche tracce di una visione del mondo condivisa.
0: Le donne, le persone trans e froce, le comunità contadine e quelle indigene, le classi popolari, sono state le principali trasmettrici delle antiche tradizioni pagane, quelle che per secoli hanno mantenuto vive forme di spiritualità e magia legate alla celebrazione del sesso e della natura. Le conoscenze relative al mondo naturale, le tecniche dell'artigianato e in generale la capacità di vivere in una condizione di autogestione comunitaria, senza il giogo di un'autorità centrale.
1: L'avvento della società industriale, con la sua mentalità iperrazionalista e materialista, ha portato a soffocare ulteriormente questa visione magica della vita e ha contribuito ad acuire questa separazione tra la dimensione urbana, assurda a centro di ogni attività politica ed economica e unica fonte di produzione culturale alta, e quella che viene considerata la periferia dell'impero, ovvero tutti quei territori che stanno fuori dalle mura, campagne, vallate, boschi, concepiti unicamente in quanto fonti di materie prime per la città o passibili di sfruttamento a livello turistico e quindi liberamente colonizzabili, saccheggiabili o sfigurabili in favore dell'espansione della civiltà industriale.
0: È soltanto nell'alleanza tra chi sta ai margini che forse possiamo trovare una qualche possibilità di resistenza alla pervasiva opera di colonizzazione materiale e ideologica dello Stato e del capitale.
1: Ma perché allacciare queste alleanze sia possibile, è prima necessario allentare le reciproche diffidenze e andare a vedere dove si è incrociata nella storia la traiettoria delle diverse soggettività rese reiette dal potere, nella condivisione di una certa visione del mondo prima e nel tragico destino della repressione poi, ma anche nelle forme di resistenza poste in essere di fronte alla minaccia di annientamento.
0: Resistenza che prosegue tutto oggi e che da quella storia non smette di trarre ispirazione e forza creativa.
1: Abbiamo un intero immaginario da decostruire, quello che vede da un lato le comunità contadine come le depositarie di una mentalità tra le più grette conservatrici, fortemente razzista e patriarcale, e dall'altro le femministe, le persone feroce, trans e queer, come una sottocultura urbana, frutto della modernità e del neoliberismo.
0: Sempre più persone stanno rigettando la dimensione della metropoli e stanno tornando a coltivare la terra animate da ideali libertari, ecologisti e anticapitalisti.
1: Sempre più persone queer si stanno distaccando dalle città o continuano a lottare all'interno di esse con una sempre maggiore consapevolezza di come tutte le forme di oppressione siano interconnesse e di conseguenza anche le lotte debbano esserlo per una liberazione che sia totale.
0: Cerchiamo quindi i nostri punti di convergenza e troviamo come far incrociare i nostri percorsi di lotta.
1: A muovere quell'auspicato assalto finale alle mura delle città, simbolo di tutto ciò che opprime le nostre esistenze, dal capitalismo industriale al regime eteropatriarcale dei generi.
0: Sogno di vedere una folla eterogenea in cui tutte le dannate della terra combattono fianco a fianco
1: per poi danzare estaticamente sulle rovine di questo mondo.
2: Associazione Terra Liquida. Siamo volontarie e volontari e attiviste e attivisti che dal 2023 mettiamo a disposizione tempo e competenze per le emergenze post-alluvione. Siamo autosufficienti, crediamo nel mutuo soccorso e nella capacità delle comunità di prendersi cura dei territori. Partecipiamo alle reti di solidarietà attive perché nelle emergenze le persone possono attivarsi e coordinarsi senza strutture di potere precostituite, senza gerarchie né ruoli di comando. Raccogliamo donazioni, materiali e attrezzature da privati e associazioni, raggiungiamo le piccole realtà abbandonate dalle amministrazioni locali dove le organizzazioni più grandi non riescono ad arrivare. In Romagna, nelle aree urbane invase dai fanghi, nelle campagne devastate dalle inondazioni, sull'Appennino martoriato dalle frane e altre. Ci opponiamo alla strategia di spopolamento forzato delle zone marginali per la sopravvivenza delle piccole comunità dell'Appennino colpito dal dissesto climatico e idrogeologico, per elaborare e realizzare insieme nuovi modelli ecologici di vita e convivenza sul territorio.
3: Se fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo.
2: Per dar voce ai temi in cui crediamo, servono forze che vanno oltre le competenze e gli entusiasmi dei primi volontari. Non basta saper rimuovere gli alberi sradicati, riparare tubazioni, aspirare fanghi, consolare famiglie, manovrare scavatori. Occorrono strumenti e persone capaci di strutturare la narrazione, organizzare la denuncia e sollecitare il dibattito pubblico. Così nel 2024 abbiamo incontrato questa bella rivista contadina, in cerca di editore. Abbiamo unito le nostre forze e da allora Terra Liquida è diventata anche editore della rivista. Ci unisce una visione agroecologica e non estrattivista del mondo e del nostro modo di abitarlo. Ora però abbiamo bisogno di un punto di riferimento stabile e sicuro, un campo base, rapidamente disponibile ovunque sia necessario. Le emergenze sono imprevedibili, caotiche, spesso isolate. Con le attrezzature giuste ogni tentativo diventa più rapido, sicuro ed efficace. Come attrezzeremo il nuovo furgone? Ecco i dettagli sul mezzo e gli allestimenti di cui lo doteremo. Furgone patente B, Ducato o simile, con pianale idraulico, pompe idrovore, idropulitrici, attrezzature per sgombero e pulizia, materiali per squadre di intervento e dotazioni individuali di sicurezza, radio, antenne per comunicazioni indipendenti dalla rete internet, Officina meccanica mobile, utensili, ricambi, riparazioni di emergenza, dotazioni base di primo soccorso sanitario in attesa di aiuti specializzati, tende da campo per alloggiamento emergenziale, generatori e antenne, faro per illuminazione cantieri, carrello trainato con cucina da campo.
3: Se fosse papa stare all'Orgiocondo, tutti i cristiani imbrigherei. Se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio...
2: Quanti soldi ci serviranno? Dovremmo acquistare un furgone usato, ma in buono stato per garantire la massima efficienza. Lo attrezzeremo con le dotazioni necessarie assicurandoci che le prestazioni siano garantite in qualsiasi momento. Per fare questo ci serviranno 20.000 euro.
3: Se vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco comissone fui, torrei le donne, giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui.
2: Contribuisci alla raccolta fondi di Terra Liquida. Vai su Rete del Dono e cerca furgoneofficina.vado.li oppure tramite bonifico intestato a Associazione Terra Liquida ODV, di cui trovi tutte le coordinate all'interno di Rivista Contadina. Puoi organizzare anche eventi benefit contattandoci a terraliquida@autoproduzioni.net.
3: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse...

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

terrorism.

0: anche le foche bevono Radio Wombat. Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Dopo, però quando passa...

0: Eh sì, siamo tornati, cazzo, ci siamo. Lezioni universali di esistenza, di nuovo qui. C'è grande emozione, soprattutto perché, come immaginerete, non ho certo riaperto questi microfoni in solitudine, ma tempo al tempo, le cose belle hanno bisogno di attesa. Allora, io sono Mario, Lezioni Universali di Esistenza, da questa stagione in onda una volta al mese su Radio Wombat, come sempre in podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con la colonna portante di questo programma, il maestro Ottani in viaggio per una supernova. Ci ha lasciato per andare ad esplorare. Eravamo d'accordo che se mai fosse tornato da questo suo periglioso viaggio ci avrebbe fatto sapere e... Ecco, sta per succedere, ma riprendiamo un attimo il filo da dove lo abbiamo lasciato, quindi dall'ultimo epitomo della scorsa, ultima della puntata della scorsa stagione, e poi di nuovo qui.
1: Prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente, perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare, come dovrebbe, il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
0: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
1: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi? Chiediamo.
0: Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza. E vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia

0: Che emozione sentire registrata la voce del maestro Tani, che emozione, ma che emozione ancora più grande sarà sentirla dal vivo. Buonasera, caro maestro.
1: Non utilizzerò saluti terrestri, non sono più abituato.
0: Ti salutiamo noi terrestramente. Ciao maestro, che bello comunque sia averti con noi, fammelo ridire lo stesso.
1: Come quelle persone che di solito sono state per, non so, 3 settimane all'estero e si sentono già
0: più alte,
1: più alte appartenenti a un'altra cultura.
0: Io dicevo di altezza, però sì sì pure anche.
1: Vi verremo a cercare.
0: Prego. Ma quindi intanto sei vivo, caro maestro, ed è già una bellissima notizia, ma chi poteva dubitarne dopo tutto? Bene, bene, bene.
1: Io ne potevo dubitare, sinceramente.
0: Noi abbiamo molta più fiducia in te di quanto tu non ne abbia in te stesso, però, e non ne dubitavamo. Quindi, allora, però, la verità è questa, caro maestro, noi bramiamo di sapere qualche aggiornamento delle tue esplorazioni, però non facciamolo oggi. Ci prenderemo una puntata apposta per parlare della supernova, dei misteri che avrai visto, perché Marco Polo e il milione sono cose da mettere, come dire, nel taschino in confronto a ciò che hai veduto, no?
1: Sono d'accordo e vorrei salutare Marco anche, infatti. E inoltre, come dire, questo tipo di esplorazioni, sì, meritano uno spazio dedicato, è vero, sono d'accordo. Posso dare, volendo, una piccolissima anteprima. Sono andate peggio di quello che pensavo.
0: Ah. Aumenta la nostra voglia di sapere. Ma ce la teniamo, caro maestro. Però il fatto che tu ci sia è molto bello, ma non sei solo oggi. Hai portato con te, infatti, un ospite. E allora noi lo salutiamo, lo introduciamo, perché iniziamo scoppiettanti, di nuovo, non soli. Con noi c'è oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Intanto buonasera, ingegnere.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Per me è davvero un grandissimo piacere essere qua con voi, con appunto il grandissimo maestro.
1: Buonasera, ingegner Pennello.
2: Con Mario, che stasera mi ha chiamato qua, e per me è stato veramente, non lo so, l'inizio di un anno favoloso, devo dire.
0: Che accento nordico bellissimo che ha, ingegnere. Dunque lo introduco io, l'ingegner Pennello, e lo proviene da una autorevolissima famiglia di scardinatori di porti e scaricatori di porte. Si può dire, come tutte le persone grandi, che la, anzi come tutti gli esseri grandi, che la sua casa è il cosmo intero, ma egli proviene in realtà in origine dal pianeta violetto, di cui è il più sommo poeta, nonché ablatore, nonché gozzovigliatore.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì. Ringrazio appunto per questa bellissima presentazione. Sono sicuro che anche oggi verranno trattati degli argomenti che sollazzeranno veramente tanto la mia cute, la mia intelligenza,
0: soprattutto la sua cura, ingegnere.
2: Sono molto felice di essere qua, sì, sono molto felice.
1: Ovviamente l'accento che Mario ha riconosciuto come nordico si tratta del tipico accento della razza dei nordici, di cui abbiamo già trattato in altre puntate. Questo va alieni, si intende ovviamente, razza in quel senso lì.
0: Sava Sandir, come dicono i lumaconi. Bene, stia con noi, mi raccomando, ingegner Pennello. Quello che vogliamo fare oggi col maestro è tuttavia dare una risposta alle mie curiosità, che in questi mesi di assenza mi hanno, insomma, come dire, albergato, e anche a quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Io direi che è il momento di farlo subito. Abbiamo qui con noi anche l'ingegnere, che soprattutto per le cose tecniche ci può dare una mano. Infatti,
2: assolutamente.
0: Io, se siete d'accordo, proprio da quelle inizierei. Dunque, nel periodo di assenza io sono rimasto preoccupato da questo fatto. Allora, c'è questa vicenda che è successa, che i cinesi hanno allungato il giorno terrestre. Io vorrei sapere se questa cosa è problematica oppure no. Precisiamola molto rapidamente.
1: Allungato?
0: Sì, l'hanno allungato. Per la precisione l'hanno allungato di 0,06 microsecondi. È successo questo. La rotazione dell'asse terrestre è stata rallentata dalla Cina. Lo so che non lo sapevi, maestro, nel momento in cui eri in viaggio, ma infatti ti avvedo io adesso.
1: Aggiornamenti dalla Terra.
0: Aggiornamenti dalla Terra, è questa la rubrica d'inizio, esattamente, proprio così. Dunque, l'agenzia spaziale americana, no, la NASA, ci racconta, ci fa sapere che il giorno si è allungato di 0,06 microsecondi e che l'asse del pianeta si è spostata di circa 2 centimetri a causa della gigantesca diga delle Tre Gole. L'enorme volume d'acqua della diga cinese, che è stata recentemente appunto costruita, ha modificato la distribuzione della massa terrestre, aumentandone il momento di inerzia. La centrale idroelettrica delle Tre Gole è la più grande struttura ingegneristica al mondo in termini di capacità installata e peso. È in grado di generare fino a 22,5 gigawatt di elettricità, la stessa quantità di 15 reattori nucleari. Cioè praticamente hanno messo tutta un botto d'acqua tutta insieme in questa mega diga e questa cosa gli ha fatto fare un giro, uno zinzinnino più largo alla Terra. Ma è uno zinzinnino più largo da viversela così? Oppure in realtà dobbiamo essere allarmati perché grandi saranno i cambiamenti che tutto ciò comporterà?
1: Questa è una chiara dimostrazione di forza e va presa esattamente come tale. A livello di cambiamenti significativi, appunto quello che è stato registrato del tempo e quindi dell'allungamento effettivo del giorno, è come dire una misurazione del giorno terrestre, intendo, è una misurazione precisa, accurata. Poi sappiamo anche, come dire, quanto la matematica li appassioni anche. E io penso che il di fatto va interpretata solo da un punto di vista politico più che da un punto di vista fisico questa azione, ma forse le esplosioni a cui sono stato sottoposto mi hanno un po' dato alla testa.
0: La quale tuttavia per adesso è ancora attaccata, ma forse più lucido di te, caro maestro, può essere chi questa materia la mastica da quando è nato, ovvero l'ingegner Pennello.
2: Assolutamente, chiaramente questa nuova introduzione, questa nuova, diciamo, appunto, scoperta che è stata fatta dai cinesi, è stata fatta sicuramente utilizzando degli strumenti nei laboratori scientifici molto sviluppati che magari 20-30 anni fa non sarebbero stati possibili arrivare a queste conclusioni. L'utilizzo appunto di strumenti anche come per esempio i cronometri nucleari che utilizzano. Certo. Utilizzano appunto, hanno delle sensibilità veramente
1: computer
2: incredibili, quantistici anche, assolutamente, ci portano ad avere questi risultati. Chissà quante volte si è allungato il giorno da quando è stata creata la Terra e quante volte non è stata scoperta questa cosa.
1: Certo,
2: qua.
1: Ora in questo caso i cinesi
2: l'hanno
1: fatto.
2: Mi viene a pensare l'eruzione di un vulcano, oppure lo scioglimento dei ghiacciai, oppure l'arrivo di un meteorite magari, no? Quante volte può essere cambiato il giorno da quando il mondo è stato creato,
1: però,
2: dal Big Bang?
1: Quello che hanno in comune tutti questi eventi mi sembra che sia lo spostamento di una grande massa, non so, di terra, di acqua, di aria o comunque di...
2: Una massa proprio
1: che si sposta
2: sulla superficie terrestre, che ovviamente causa un aumento appunto di peso specifico da quella parte e quindi poi la rotazione subisce appunto dei cambiamenti la rotazione.
1: Un bello schiaffo in faccia per i terrapiattisti, mi sembra questa.
2: Questo sì, direi che se la Terra fosse stata piatta e fosse aumentato il peso si sarebbe ribaltato. Magari. Non siamo fuori dallo spazio, non c'è stata nessuna catapulta e quindi.
0: No, non era previsto che lo facessi adesso, tuttavia mi sembra che il momento lo richieda di domandare quello che chiede un altro ascoltatore che ci ha scritto in questi giorni, quindi a tal proposito. Ci chiede, ma scusateci se siamo troppo accademici, scusate, ma cercate di seguirci, mi rendo conto che... Ci chiede, ma appunto, se quindi la gravità fosse davvero reale, ci domanda, perché l'oceano non sarebbe tutto a sud? Cioè, ci scrive, perché l'acqua non va tutta giù e la terra rimane tutta su? Nella terra, se appunto abbiamo dato uno schiaffo al terrapiattismo, se c'è la gravità, e quindi è come un bicchiere, come una bottiglia, l'acqua scende giù, non sta su.
2: Ma dove punta la gravità?
1: Esatto.
2: Cioè, cioè la gravità punta verso cosa?
0: Ascoltatore, io no,
2: cioè, ogni massa,
0: non irridiamolo.
2: Ogni massa presente sulla Terra subisce una forza di gravità. Questa forza di gravità è perpendicolare e diretta verso cosa? Verso il nucleo terrestre,
1: esatto,
2: verso il centro terrestre.
1: Ingegnere.
2: Perché verso il centro terrestre? Perché il centro terrestre, contiene appunto la massa più grande, rispetto all'intera superficie,
1: per
2: no, della
1: lo stesso
2: Terra.
1: Motivo, nel momento in cui camminiamo verso sud, non andiamo più veloce.
0: Va bene, capito, ascoltatore?
3: Oppure sì.
2: Forse sì. Effettivamente devo dire che quando sono sceso quest'estate verso la Puglia ci ho messo molto meno tempo a arrivare su a Milano.
3: Cosa ci nascondono i poteri forti?
2: Cosa ci nasconde l'autostrada del sole?
0: Dobbiamo indagare. Bene, quante verità, è il momento non della pausa, no, non ancora, c'è un terzo argomento sul quale vi vorrei solleticare prima di mettere uno stacchetto, sì maestro?
1: Solletichiamoci.
0: È una lettera, questa è una lettera al vetriolo che ci è arrivata da un nostro ascoltatore nel periodo di nuovo, caro maestro, della tua assenza. Allora, l'argomento è molto spinoso, molto. Io la leggo questa lettera e... è richiesta una risposta. Il nostro ascoltatore si chiama Biasu Biglianu Sanna, è sardo, e intitola così la sua missiva: antico alfabeto lineare sardo in Egitto, la censura continua.
3: E sì, noi la combatteremo.
0: Siamo qui per questo, è una trasmissione di servizio, come ben sapete, eccoci. Dice il nostro ascoltatore nella sua lettera: la scienza moderna dispone di tecnologie avanzatissime in grado di scandagliare il sottosuolo per centinaia e centinaia di metri in profondità. Il maestro Jean-Louis. Una tecnologia dunque in grado di portare alla luce tutto ciò che altrimenti resterebbe celato. Sì, ci riferiamo al cosiddetto SAR, Synthetic Aperture Radar, una tecnologia che si avvale della tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica. Tutto molto chiaro. Comunque è quella di cui parliamo, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato, maestro, vero, dell'esplorazione di Malanga sotto le piramidi di Giza.
1: Assolutamente sì, si tratta di una sorta di geoscanner di profondità.
0: Ecco, rimandiamo anche alla puntata Giza qua, sì, su questa pagina. Dice il nostro ascoltatore Sanna: una tecnologia che in questi giorni è diventata famosa, era di qualche appunto giorno fa la lettera, in quanto grazie a quest'ultima un team di scienziati italiani è riuscito a portare alla luce delle scoperte archeologiche che ribaltano totalmente le ridicole menzogne che fantarcheologi e fantaegittologi hanno sempre raccontato in merito alle piramidi. Voi, cari di Lezioni Universali di Esistenza, saprete senza dubbio a cosa si riferiscono tali scoperte, in effetti è così, sì, delle quali giornali e blog hanno parlato abbastanza. Tuttavia mi preme sottolineare alcuni aspetti contraddittori di tutto questo circo archeologico pseudoscientifico. Ma restando sempre al tema delle piramidi e dell'antico Egitto, mi sorgono alcune domande. Come mai ancora nessuno, ovviamente a parte me, il professor von Frankenberg Garuti e certamente il maestro Ottani, si è ancora accorto delle numerose incisioni in antico alfabeto lineare sardo presenti sia nelle piramidi di Giza sia in altri luoghi dell'antico Egitto come nelle statue dei leoni a Luxor? Come mai nessuno degli addetti ai lavori degli pseudoscienziati si è ancora accorto di tutto questo? Fra l'altro l'antico alfabeto lineare sardo è ben visibile a occhio nudo, pensate un po', eppure non se ne sono ancora accorti. Strano, eh? E poi come mai il SAR, la strumentazione altamente tecnologica sopracitata, non è mai stata utilizzata per studiare e analizzare le centinaia e centinaia di piramidi che ci sono in Sardegna? Semplici domande che pesano come macigni, contraddizioni che mettono totalmente a nudo tutta la malafede e la cialtroneria della fantarcheologia di regime, ormai arrivata al capolinea non solo in Sardegna, ma a livello internazionale, dove questi ciarlatani sono sempre più sbugiardati. Ma la censura archeologica non può durare in eterno. Questa è la nostra lettera, la lettera del nostro ascoltatore, Biasu Bigliano Sanna. Traspare amarezza e rabbia, maestro.
1: Vorrei cogliere l'occasione per salutare il professore che citava nella sua lettera, il nostro Sanna, perché
0: certo. Von Frankenberg Garuti.
1: Assolutamente. Ci vediamo dove sei tu.
0: Posso venire anch'io?
1: Certo, certo.
0: Maestro,
1: ma per rispondere,
0: la censura continua davvero?
1: La censura continua davvero, è sempre più inefficace perché le coscienze si stanno sempre più elevando. Ma quello che vogliamo affermare, quello che voglio affermare in questo caso è sì che appunto la fantarcheologia di regime non regge più, questo è chiaro a tutti. Ma quello che davvero secondo me è assolutamente chiaro è che sempre di più per l'antropologia, per lo studio della genetica umana e anche lo studio che fanno i linguisti e comunque tutti quelli che si specializzano nello studio delle lingue antiche, della ricerca dei linguaggi più antichi, stanno convergendo, diciamo, verso una posizione particolare, cioè quella dell'origine di popoli come i sardi, non indoeuropea. E su questo, diciamo,
0: ma autoctono?
1: Non proprio. Diciamo, si va molto indietro nel tempo, ai tempi appunto prima ancora di 10.000 anni fa, praticamente. O intorno ai 10.000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi una sorta di migrazione che parte dall'Africa del Nord e che arriva passando da Gibilterra alla Spagna, alla Sardegna, alle coste della Francia meridionale e tutte queste zone. Ora, questo secondo me è una buona premessa per arrivare dove? In realtà le testimonianze della presenza sarda in Egitto, nell'antico Egitto, sono un po' ovunque, proprio nei reperti che abbiamo trovato e nei siti archeologici dell'antico Egitto. Non solo, sono presenti anche in alcuni documenti. Si parla soprattutto di papiri, manoscritti di questo tipo. Si parla in realtà di due contesti. Un contesto, diciamo, cooperativo e di alleanza in qualche modo, e invece un contesto più conflittuale. Il primo vede presso una dinastia in particolare di faraoni, che ora non rammento, ma cerco di ricollegarmi con uno di questi e vediamo che cosa succede. Perché in realtà quindi alcuni di questi guerrieri del popolo dei sardi provenienti dalla Sardegna sarebbero stati proprio parte della guardia del corpo
0: del faraone?
1: Del faraone. Del faraone egiziano, insomma, dell'antico Egitto.
0: Quindi è più che normale scoprire, ad esempio, a Luxor o a Giza.
1: Assolutamente. È ovvio, mi viene da dire, quasi, è logico. Non solo, in una fase successiva a questo momento, stiamo parlando sempre comunque del primo dei tre regni dell'antico Egitto, l'antico, quindi è anche chiaramente quello più scarno e povero di testimonianze da un punto di vista archeologico,
0: indubbiamente,
1: bibliografico. E in questo senso troviamo invece ad un certo punto la comparsa dei cosiddetti popoli del mare. Alcuni dicono sono i Pelasgi, alcuni dicono sono i Fenici, alcuni dicono sono i Turchi, alcuni dicono, cioè, quelli che poi diventeranno i Turchi, insomma, gli abitanti della penisola anatolica, quindi Frigi, anche queste tipologie di popoli.
0: Tutto giusto.
1: Che attraverso una serie di scorribande, di organizzazioni anche di piccoli eserciti, si parla al massimo di 1.000 unità, non più, una cosa del genere, iniziano a saccheggiare degli insediamenti costieri del Mediterraneo, una sotto, quasi una forma di pirateria organizzata, una cosa del genere, che però diventa una spina nel fianco di quello che era il nascente
0: Impero Egizio.
1: Impero Egizio, sì, esatto. Sì. Questo, secondo me, testimonia due cose. La prima è l'estrema antichità, e l'estrema, come dire, l'estrema
0: ancestralità.
1: Ancestralità, grazie Mario.
0: Dovere.
1: Di questo tipo di popolazioni, tra cui figura anche quella sarda. Ma io ci voglio mettere dentro anche i pelasgi, perché secondo me erano un po', se non fratelli, almeno cugini.
0: Se non addirittura la stessa, appunto.
1: Se non addirittura la stessa.
0: Quante verità.
1: Quante verità. E successivamente il testimonia anche il fatto che erano, come dire, attori attivi all'interno di quelle che erano le dinamiche del Mediterraneo e di tutte quelle terre che si affacciavano su di esso.
0: Ma possiamo quindi dire che davvero il primo alfabeto è stato coniato dal popolo sardo ed è l'alfabeto lineare?
1: Questo non lo possiamo dire, questo lo possiamo ipotizzare, in quanto non ci sono abbastanza testimonianze, come invece può essere per quanto riguarda i geroglifici egizi o per quanto riguarda magari alcune forme sumera.
0: Non so, caro maestro, se sono state le esplosioni che ti hanno reso leggermente più pavido. Tuttavia, prima, microfono spento, mi stavi dicendo che in Perù, in Venezuela, si trovavano tracce di antiche incisioni sarde. Allora, come sta questo fatto?
1: Qui si entra dentro un territorio pericoloso. Ma noi non abbiamo paura.
0: Mai avuta.
1: Diversi anni fa, quando un gruppo di archeologi peruviani rinvenne delle pietre con delle incisioni lineari in un sito archeologico da loro analizzato, capirono immediatamente di aver trovato degli importantissimi reperti, testimoni di una forma di scrittura antichissima, che datarono a 5.000 anni fa. In breve tempo, quindi, ne diedero notizia pubblicamente, e questa scoperta ebbe risalto in tutto il Perù, per poi avere anche un eco internazionale, dove TV e giornali di altri paesi sudamericani e non solo diedero gran risalto a questa notizia, creando un enorme scalpore tra la gente. D'altronde è palese il fatto che delle incisioni lineari trovate in dei reperti archeologici millenari non siano state fatte in maniera casuale o per chissà quali futili motivi, ma l'accostamento a una forma di scrittura in casi del genere è pressoché automatico, quando però è la logica e non la malafede a indirizzare le ricerche e quindi anche gli studi linguistici e storici. Nessuno infatti in Perù si era azzardato a censurare questo ritrovamento, addirittura a ridicolizzarlo parlando di graffi sulla pietra o segni di aratro, come invece hanno fatto i mistificatori dell'archeologia in Sardegna.
0: Certo.
1: Uno scandalo dunque inammissibile se si pensa al fatto che in Sardegna la censura in merito a tale argomento dura da oltre un secolo. Censura che peraltro è stata sempre seguita da una violenza verbale, dei soliti negazionisti capaci perfino di negare delle evidenze storiche come quelle appunto delle incisioni lineari in antico alfabeto sardo, presenti a migliaia in tutta la Sardegna. Uno scandalo dunque i cui strascichi hanno dato vita a un vero e proprio disastro culturale, in quanto sono riusciti a negare le stesse basi dell'antica civiltà sarda, ovvero la scrittura, quella più antica ed enigmatica di difficile traduzione. A tal proposito, ricordiamo ancora una volta che l'unico al mondo in grado di tradurre l'antico alfabeto sardo è il prof. Fabio Garuti, che negli anni, a causa di ciò, ha dovuto subire attacchi e diffamazioni di ogni tipo, da coloro i quali si sono sentiti minacciati da questa sua scoperta e capacità.
0: Von Falkenberg Garuti? Fabio von Falkenberg Garuti?
1: Assolutamente lui.
2: Lo stanno ancora cercando.
1: Lo stanno ancora cercando, certo. Ma il tempo è sempre maestro, e in tal senso siamo sicuri che darà una bella lezione all'intera classe archeologica sarda italiana, anche perché i signori che mistificano e censurano la vera storia dei sardi sono sempre di più con le spalle al muro.
0: Base, base, maestro, ci vuole una base giusta qua. Maestro, anche in Perù l'antico alfabeto lineare sardo, non solo in Egitto, quando erano guardie del corpo dei faraoni o appartenenti agli antichi popoli pelasgi che hanno viaggiato e si sono mossi in tutto il Mediterraneo, anche oltre l'Atlantico. I più grandi navigatori della storia, ma di cosa stiamo parlando qua?
2: A me qui sorge una domanda, no? Cioè, se posso farti, maestro, una domanda, no?
1: Prego.
2: Cioè, quindi c'è questa... diciamo diffusione di questo alfabeto, secondo te è più un qualcosa derivante da una migrazione di questi popoli in queste terre, per esempio del Sud America, o è più una conoscenza universale radicata all'interno di ogni popolo?
0: La trovo una domanda acutissima.
1: Risponderò sì e sì. E penso anche che non dobbiamo mai avere paura delle colonne d'Ercole. Dobbiamo sempre superare le colonne d'Ercole delle nostre inibizioni. Gli antichi sardi l'hanno fatto. Cosa stiamo aspettando?
0: Allora, è il momento di non andare a fondo, perché avrei tanto da dire. Vorrei chiederti di Atlantide, vorrei chiederti di antiche migrazioni, di coscienza collettiva, come ci suggerisce l'ingegner Pennello, però tutto questo probabilmente lo dobbiamo rimandare a una seconda puntata, perché siccome abbiamo qua con noi l'ingegner Pennello, io non vorrei mancare una domanda. Che rapporti hai con la Sardegna, ingegnere?
2: La Sardegna è una terra antichissima, sono sempre... rimasto affascinato dalla storia di questo popolo, sono sempre rimasto affascinato da sia la cultura agroalimentare sia la cultura proprio artistica del popolo. Basta vedere anche gli stessi nuraghi, le costruzioni antichissime, no? Delle case appunto del popolo sardo, dico bene maestro?
1: Dice benissimo, e non solo, voglio anche aggiungere una cosa. Pare dagli ultimi studi che abbiano una funzione taumaturgica.
2: E sono sempre rimasto molto appassionato appunto rispetto a questa terra bellissima, e nel 2024 ho deciso di andare a fare un cammino antichissimo che c'è sulla terra sarda, che si chiama il Cammino di Santa Barbara.
1: Ingegnere, ma ha camminato anche per arrivare fino in Sardegna?
2: Ho camminato sull'acqua,
1: certo,
2: esattamente.
1: Non avevo
2: dubbi. Camminato sull'acqua.
1: Mi sembrava.
2: Ho preso la strada più veloce. Appunto,
1: quella.
2: E appunto questo Cammino di Santa Barbara è un cammino, il cammino dei minatori, perché come tu conosci bene maestro, posso permetterti?
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Come tu conosci bene maestro, la terra sarda è una terra ricchissima di minerali, soprattutto minerali ferrosi, appunto di ferro, c'è tantissimo ferro, ed è una terra che è sempre stata molto scavata dall'uomo moderno per avere appunto questi minerali.
1: Non a caso questo popolo degli antichi sardi che citavamo anche prima, analogicamente ad altri popoli pre-indoeuropei dell'area mediterranea, sono di origine megalitica, quindi assolutamente ctonia e con la parte più rocciosa della terra.
2: E appunto questo cammino è un cammino dedicato di Santa Barbara, proprio è il cammino dei minatori. Sono 500 chilometri, è un anello di 500 chilometri che percorre la parte sud-ovest della Sardegna.
1: 500 chilometri lei ha fatto in un quarto d'ora circa, giusto?
2: Ci ho messo forse 25 minuti, però
1: sarei presa comoda.
2: Avevo messo le scarpe quelle più vecchie, quindi ci ho messo un pochino di più.
1: Chiaro.
2: Però chiaramente i soldi sono quelli che sono, perché ad oggi il mestiere da ingegnere non è più redditizio come un tempo, quindi scarpe vecchie e minestre riscaldate.
1: E pedalare,
2: esattamente. E sono partito da Porto Scuso, che è una terra bellissima, è una città, un paesino bellissimo.
1: Sarebbe molto bello anche Porto Scuse,
2: che si affaccia appunto sulla parte est-ovest della Sardegna, di fronte a un'isola che è l'isola di Carloforte. Isola di Carloforte, certo. Isola bellissima. Tra l'altro si parla il dialetto genovese lì, non si parla il dialetto sardo, anche se siamo interamente in Sardegna, si parla un accento diverso.
1: Antiche reminiscenze di pubbliche, di repubbliche marinare.
2: Antiche, sì. E da lì ho fatto questo cammino, passando per Gonnesa, passando per Iglesias, Masua, fino ad arrivare a Nebida. E ho fatto circa
1: a Nebida.
2: E in questo cammino sono riuscito a vedere anche i nuraghi, perché ci sono dei nuraghi ancora intatti proprio tra Iglesias e Gonnesa, che sono veramente, veramente molto belli.
0: Chissà se su di te hanno avuto un effetto taumaturgico.
2: Probabilmente sì.
0: Sì,
2: probabilmente
0: sì,
2: perché dopo il cammino mi sono sentito una persona nuova.
1: Sicuramente sì.
0: Sicuramente sì, allora.
2: E sono rimasto estasiato dalla bellezza di questo, di questa regione, di questo territorio, dalla varietà di colori, di natura differente. Si passa da una scogliera rocciosa di color nero a deserti quasi ferrosi, completamente rossi, passando proprio per tutte queste miniere, no? Sono entrato anche vicino a una miniera a visitarla e sono rimasto veramente colpito da la bellezza di questa terra e soprattutto dalla bellezza del popolo, dalla bontà dell'ICNUSA, di tutto il pesce, di tutte le cose buone che hanno in Sardegna. Sì.
0: In qualità di più grande ablatore, poeta e gozzovigliatore del suo pianeta violetto, io volevo chiederti, mi viene anche a me da darti del tu. Quindi
2: Non ti preoccupare, Mario, puoi benissimo darmi del tu.
0: Grazie per la concessione.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Vorresti, per gli ascoltatori di Radio Wombat e Lezioni Universali di Esistenza, magari condividere una tua creazione, qualche cosa che abbia a che fare con la terra sarda di cui tanto stiamo parlando?
2: Guarda, proprio per l'appunto ho una poesia scritta su questa terra, che ho intitolato proprio come il nome antico di questa terra, che è ICNUSA, no? Questa terra, questa poesia inizia così. A queste terre nuragiche Dio ha dato sabbia, vento e pietre nere, antichi popoli bongustaidi, formaggi pungenti e bestiame dal sapore selvaggio. Maioretus ed ICNUSA, tra Iglesias e Gonnesa, terre ferrose come Marte, teste di moro, e noi come pirati all'arembaggio. Il mirto mieta come morte, morto mastici e chilometri, minieri scavano nei monti, marinai e simboli mistici mostrano la via del cammino. Santa Barbara, benedici i nostri passi. Sole e lune in eclissi, riflessi, ancorati, sulla superficie del mare a calcare a roccia screpolata. Poggio l'udito, incuriosito, ne percepisco il respiro, il frastuono delle tempeste, il silenzio che abbraccia il mattino. ICNUSA, bellissima e selvaggia, capelli intrecciati dal maestrale, d'occhi pigmentati dal profondo buio che circonda le stelle. ICNUSA, ICNUSA, figlia diletta di madre natura.
0: Questa bellissima poesia era un regalo dell'ingegner Ciccio Pennello. È il momento di una canzone su Lezioni Universali di Esistenza.

0: Kelly, io le ho viste esplodere.
1: Becca Kelly. E ne parleremo nelle prossime puntate.

0: Kelly Watch the Stars, il maestro Watch the Stars Exploding. Chissà come si dice in inglese. Molto bene, allora non c'è più tempo perché abbiamo detto tantissimo, ma eravamo molto felici di avere con noi l'ingegner Ciccio Pennello, al quale tuttavia vorrei sottoporre insieme al maestro Ottani un ultimo argomento. Allora, non c'è tempo per fare tutto quanto ci eravamo promessi, ripromessi, rimandiamo semplicemente alle prossime puntate. E tuttavia c'è una notizia che mi angustia, che vorrei sottoporvi prima che sia troppo tardi. Gli alieni si riveleranno all'umanità durante il campionato mondiale di calcio e adempiranno la profezia. Sì, gli ufologi americani sostengono che gli alieni si mostreranno alle persone nell'estate del 2026 durante una partita del prossimo mondiale di calcio. In particolare, leggo un attimo la notizia, so che fremete, ma il regista e ricercatore britannico di UFO, ovviamente Mark Christopher Lee, ha dichiarato che l'umanità potrebbe ritrovarsi di fronte al primo contatto pubblico con una civiltà extraterrestre durante il campionato mondiale del 2026. Mark Christopher Lee dichiara di essere giunto a questa conclusione sulla base di un'analisi di antiche profezie, osservazioni moderne di UFO e dichiarazioni di famosi veggenti. Come argomento cita inoltre le interpretazioni delle profezie di Vanga, Baba Vanga, ne abbiamo già parlato, è la santa bulgara morta nel 96.
1: Ciao zia.
0: A cui viene attribuita la predizione del primo contatto dell'umanità con gli alieni durante un evento internazionale su larga scala. Però il nostro Mark Christopher Lee dice di aver trovato motivi simili anche nelle quartine di Nostradamus. Ora,

0: ingegnere.
1: La mia domanda è: ma secondo voi gli UFO sono attratti dal calcio? Cioè, secondo me c'è proprio una passione per il football
2: sicuramente
1: degli alieni, perché non è la prima volta che succede una cosa di questo
2: sicuramente
1: tipo.
2: Sicuramente hanno passione per gli oggetti semisferici.
1: Su quello
0: eppure non appaiono d'accordo durante le partite di rugby. Questo pure è vero, perché se io rammento, io penso che l'allusione dell'ingegnere sia al 1956, Fiorentina Pistoiese, Artemio Franchi.
1: 1954, 54. 27 ottobre 54, Artemio Franchi, sì, esattamente.
0: Ora sa anche chi ha fatto go. Tuttavia, la bambagia silicea di cui facemmo un approfondimento in una delle prime puntate di questa trasmissione... quella fu un grande avvistamento UFO proprio su Firenze, Fiorentina Pistoiese. Quindi che la profezia di Baba Vanga si sia effettivamente già avverata, malgrado sia stata fatta anni dopo? Sì, direi a questo punto.
2: Cioè... Le profezie sussistono nel tempo e sono esattamente come il tempo, cicliche.
0: È certo.
1: È come i palloni da calcio. Sferie.
0: Sì, questo è quanto. Sì, maestro?
2: Sfrutteranno una debolezza umana, come al solito.
0: Gli alieni.
2: Ma soggetto
1: in quale partita, maestro, secondo te arriveranno gli alieni?
2: Mi si chiede una profezia e io darò un suono.

0: Questa è la profezia del maestro Ottani per voi. Comunque non mancheremo di seguire quell'evento qualora avvenisse qui su questi canali in diretta, ovviamente. Sì?
1: Magari qualcuno lo seguirà da una posizione privilegiata. Magari quelle persone saranno state addotte. E a loro dico, non cambiate canale.
0: In grandissima forma è tornato il maestro. Altro che esplosioni, altro che... Abbiamo tempo per, visto che ci è piaciuta così tanto quella prima, Ingegner Pennello, prima dei saluti, a noi ci piacerebbe moltissimo ancora una sua creazione, se volesse farcela sentire.
2: Sono udire. Molto felice di dare spazio alla mia arte di ablatore in questo pomeriggio.
0: Vicendevolmente lieti, abbassiamo la base per lei.
2: Questa poesia l'ho scritta durante il mio terzo master ad Ottawa, in Canada, come sapete molto bene, e non ha titolo. La più grande forma dell'inganno è pensare di essere libero, mentre lo stelo spinge il siero fino al collo della siringa nel genio. Chiedo alle muse di Parnasso di conferirmi senza pleonasmo il segreto del cosmo per sconvolgere la mia vita in corso. E addormentarmi senza rimorso con le mani incrociate sul petto, mentre nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe, i battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto. L'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto. L'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda di ricordare, ricorda, ricorda. I denti stringono. La garza e le forbici recidono, la carne in cancrena, lasciata frollare in scrigni di porcellana ornati da azulejos portoghesi. Le porte della conoscenza, altissime e imponenti come porte di Ishtar, la Babilonia del sapere, un buco nero nell'occhio del sole. Appoggio tre pesos peruviani di rame sul gomito del mio braccio destro mentre della tequila boom boom, boom boom, boom boom brucia papille gustative come il napalm ardeva nei polmoni dei bambini vietnamiti. Nei gemiti cola fumo di incenso blu cobalto. Dal culto del diavolo al gusto del macabro il passo è breve e scende bene come un sorriso.

0: pezzo di lete che porta le anime nell'oblio e nient'altro. Un colpo ben assestato di dama tibetana nel mio fianco destro. Ancora posso muovermi lesto nel buio pesto. Mentre mi sbrodaglio di promesse false, ricerco un affetto fatto di viscide carezze. Smembro l'utero della madre che mi ha concepito scavando verso il centro terrestre. Mi aggroviglio nel pianto. Piacere sessuale che solo le donne di Ade sanno conferire. Per il capzioso labirinto di Dedalo, per il mostruoso minotauro che si nascondeva all'interno, per il libieccio che sussurra nel timpano di vivere il tempo presente mentre il gregge attraversa l'aspromonte e spinge verso sud-est. La luna è distante, ma non così lontana. La faccia che non mostra in realtà il volto di Ulisse, che si specchiava ogni notte in mare per tornare ad Itaca. Adesso le forme del suo sguardo sono sculture nei crateri. Perdo il respiro per una metempsicosi in apnea. È ora di svegliarsi da questa solitudine contemporanea. Un incubo atipico che soffre di nedia ti divora da dentro come una tenia di iena. Questo mondo può essere salvato. Ci scommetto ogni vena, lo dice anche il maestro. Mentre aspetto il nuovo Cristo nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe. I battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto. L'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto. L'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda, ricorda, ricorda di ricordare. Una domanda a lei, maestro. È importante ricordare.
1: Non ricordo.

0: Che spettacolo, ingegner Ciccio Pennello. Grazie, grazie, grazie. Boom, boom, boom. E sorprendentemente è già finito il tempo a nostra disposizione.
1: Il tempo non esiste.
0: Giusto. Lo dimentico. Questa è Lezioni Universali di Esistenza. Questa era la puntata di ripartenza in onda ogni mese su Radio Wombat. Un grande, grande grazie al maestro Ottani e all'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera.
2: È stato un onore.
1: Non utilizzerò saluti terrestri.
0: L'avevamo già detto.
3: Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
4: Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
3: Well, this guy Riggs is a pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, a hollow. What the hell is that?
4: Go tango, tango.
3: There's got a light there now.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

giovanotto, giovanotto. Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba, se sei.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Andiamo, torniamo indietro, su belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassini!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Vorrebbe una bella lettera ai giornali.
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali.
0: Chi ha il fazzoletto se lo metta sulla bocca.
1: Dovreste andare là e buttare una bomba.
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi.
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora.
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi.
1: Ma prendi a schiaffi quelli che le fabbricano le armi. E il cemento. E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore. L'aria pura.
0: Inquinatori, sfruttatori.
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida.
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe.
0: Egoisti.
1: Ricchi.
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi, capitalisti, ineducati.
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

0: Dici qualcosa!
1: Andatevene via!
2: Ciao Benedetto!
0: E come dobbiamo andare via, maestro?
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
3: Dacci un segno!
0: Ma ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
3: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
4: Miracolo!
1: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua
0: parola. Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
4: Dai, un altro...
5: Sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
3: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
3: Sono cieco! E ora ci vedo!
2: Miracolo! Miracolo!
6: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
2: Miracolo! È lui il messia!
6: Mi ha anche pestato un piede!
0: Pestaci un piede, signore!
1: Non sono il messia!
0: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
2: Pare messia!
1: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
7: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
2: È lui il messia!
1: E adesso andate a fanculo!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: notte la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai!

the bomb. Let me put on my sunglasses here so I can see.

Doing it in 3D. So good is good to me.

Meta Radio e anche Radio Verità. Ho messo due volte la sigla e ce la lascio. Love is a burning thing. Sì, è giusto. And it makes a fiery ring. Dicevo che Meta Radio e anche Radio Verità. Io sono in ritardo perché in realtà la puntata scorsa è durata molto più di quanto prospettavo. Adesso sta per arrivare a Dui Radio e quindi registro la puntata che segue. Non c'è tempo per farla tutta lunga, quindi sarà un po' più breve della volta scorsa. E anche Naki se n'è andato. Molto bene, allora, invece che tenere il solito inizio, andiamo, forza, forza, forza, forza, via.

questa è la seconda parte della terza punta, che ne so. Comunque stiamo parlando dei padri della radio. Abbiamo raccontato fino alla fine delle storie legate a Reginald Fessenden, che ci piace parecchio, e tuttavia avevamo promesso un ascolto che non abbiamo fatto sentire perché non avevo preparato il file, e quindi eccolo qua pronto. È la voce di Reginald Fessenden dell'esperimento del 1900, riproposta con le stesse tecnologie, sempre nell'isola di Cobb, nel fiume Potomac, dal nostro ricercatore Bell Rose. Per tutto questo rimando alla scorsa puntata. Ascoltiamo cos'era la registrazione, cos'è la registrazione dell'esperimento. No, ora faccio casino, ci sarà qualche secondo di silenzio.

Ecco, era questa, era... 1, 2, 3, 4, is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa era la frase, e questo era l'audio, la qualità dell'audio con cui era verosimilmente possibile, perché le tecnologie usate da Bell Rose erano le stesse, fosse stata trasmessa la voce di Fessenden. Ora rimetto la base, sì, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, via.

Ma abbiamo detto che vogliamo continuare questa rassegna dei genitori, dei padri della radio. Dopo il canadese Fessenden andiamo avanti e andiamo negli Stati Uniti. Aggiungiamo ancora un paio di padri a questo parto plurigenitoriale che è stata la radio all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il primo nome che vogliamo aggiungere adesso è l'inventore statunitense Lee D. Forest, che sottrasse, fra l'altro proponendole come sue, numerose invenzioni ad altri scienziati. Ci riproponiamo degli approfondimenti in futuro. Però che anche realizzò il triodo, preziosa valvola per l'amplificazione audio, e anche su questa davvero un approfondimento speciale in seguito verrà. Lee Forest, che può legittimamente sedersi al fianco degli altri padri della radio per aver dato vita nel 1910 alla prima trasmissione pubblica intenzionale con un uditorio richiamato precedentemente, mentre l'esperimento di Fessenden del 1906, quello che abbiamo raccontato l'altra volta verso le navi di passaggio, puntava alla sorpresa, all'incontro casuale del avvenuto effettivamente o meno. Comunque incontrava la volontà era quella di procedere verso un ascolto casuale da parte di chi era abituato a sentire punti e linee, improvvisamente avrebbe dovuto captare la voce. Qua c'era invece un annuncio fatto preventivamente di questa trasmissione pubblica, che fu realizzata dal palcoscenico della Metropolitan Opera Company di New York con arie della Cavalleria Rusticana di Mascagni e dai Pagliacci di Leoncavallo, eseguite da Enrico Caruso e da Emmy Destin. Questa qui è stata la prima trasmissione pubblica organizzata da Lee D. Forest, appunto, a New York. Ma aggiungiamo, dobbiamo andare veloci perché Addo incombe, giustamente, e quindi il secondo nome che aggiungiamo subito, senza altro dire, è quello dell'ingegnere statunitense, nonché radioamatore, Frank Conrad, che dapprima con un trasmettitore autocostruito, poi crescendo, insomma, trasmise con una cadenza fissa, proponendo un piccolo palinsesto e pensando a un pubblico. Quindi siamo già oltre la prima trasmissione fatta occasionalmente, qua il palinsesto era periodico, perché da casa sua a Pittsburgh Conrad metteva in onda dischi col suo fonografo, dischi che gli erano prestati fra l'altro da un negozio di musica che lui ringraziava al microfono, e poi c'era anche musica che veniva eseguita dal vivo, dai figli, dalla nipote, 2 ore al giorno, 2 volte a settimana, sempre agli stessi orari, affinché chiunque si risintonizzasse la potesse ascoltare. Peraltro interessante il fatto che la Pittsburgh Radio Station, se non sbaglio, però ci sarà tempo anche per questo per controllare e raccontarlo, dovrebbe essere ancora esistente. E credo, mi pareva di aver letto, che sia attualmente la più longeva radio esistente al mondo, la Pittsburgh Radio Station, fondata appunto da Frank Conrad nel 1900, negli anni immediatamente dopo, al 10, mi pare verso il 12. Comunque, l'ultimo nome che vogliamo citare è quello di David Sarnoff, nato a Minsk e impiegato alla Marconi Company, il quale ebbe l'idea di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto della musica. È interessante questa storia, perché lui venne sdegnato da Marconi, che lo trattò malissimo, mi pare lo licenziò addirittura, sì, anzi, senza mi pare, perché Marconi riteneva, è virgolettata questa cosa, la radio una cosa seria, non un giocattolo per lirica e canzonette, come riteneva invece fosse nell'accezione di David Sarnoff. La radio per Marconi era una cosa seria, bisogna comunicare con quell'altro di là, non far sentire le canzoni. Per capire effettivamente quanto lontana fosse la prima idea di radio rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. E quindi, insomma, un'idea come quella di Sarnoff, di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto, che poi avrebbero avuto tutta la loro lunga storia che in avanti diremo, è interessante, perché si aggiunge a chi sta pensando in un altro modo all'utilizzo della radio. Anche qui siamo con un discreto spirito imprenditoriale, perché Sarnoff avrebbe costruito le prime radio economiche alimentate elettricamente, le prime radio comparse nelle case erano le sue, e diventò fra l'altro il titolare di un impero mediatico super gigante di comunicazioni che comprendeva fra il resto RCA, NBC, eccetera. Ok, inaspettatamente è ripartita Marconi dei Melt, quella abbiamo sentito l'altra volta. Non era previsto, la lascio in sottofondo.
Comunque bella, eh? Gallesi. La lascio in sottofondo mentre vado a concludere questa puntata. Sì, puntata breve. Volevamo finire la storia dei padri della radio. E ecco, la fine me la sono scritta, è questa. C'è un pezzettino virgolettato, però non ho scritto di chi è, ne sono riuscito adesso a ritrovarlo. Quindi azzardo che c'è un pezzettino che ho preso dal libro di Andrea San Giovanni, ma non sono sicuro. Potrebbe essere anche qualcun altro. Dunque, come concludiamo questo capitolo introduttivo sulla storia della radio, che ne introduce la nascita? Direi affermando che la radio non ha un solo padre e che nemmeno è stabilito una volta per tutte che cosa si intenda col termine generico radio. A seconda dell'interpretazione può ricevere il titolo di padre della radio chi ha scoperto che le onde elettromagnetiche possono essere trasmesse attraverso l'aria, oppure chi per la prima volta le ha effettivamente trasmesse, chi ha fatto arrivare i segnali più lontano, o chi per primo è stato capace di trasmettere voce o musica, o ancora chi per primo ha ipotizzato che le radio potessero avere un uso non solo bidirezionale, chi ha pensato che potesse diventare uno strumento, un mezzo per intrattenere il pubblico, chi per primo ha intrapreso trasmissioni regolari, chi ha fondato la prima stazione commerciale, e così via.

E ora, nel salutarci, confesso che in realtà la storia della radio da ora si farà in questa trasmissione, soprattutto, ma non solo, in Italia. Perché dalla prossima puntata vedremo la nascita della radio invece in Italia, il suo sviluppo e anzi annuncio che si intitolerà Le Madri della Radio la prossima puntata, proprio perché nasce al femminile la radio in Italia. Sono femminili le prime voci, i primi ruoli ed effettivamente è così, malgrado presto il regime fascista poi si impossessi del mezzo, le escluda del tutto, relegandole, come sappiamo, insomma, a una dimensione casalinga, la figura femminile, mentre invece saranno voci maschi ed autorevoli a prendere largo ai microfoni. Quindi le madri della radio, perché andiamo a vedere quali sono state le prime voci femminili della radio italiana, come nasce la radio in Italia e poi da lì in avanti. Ora vediamo se riesco a non fare troppo casino nel mettere la sigla. Questa è Meta Radio, va in onda ogni settimana su Radio Wombat. Viva Radio Wombat!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canci.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

buona e sincera. Che poi non è vero.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

0: Natale. Agire!
1: Eccoci, eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, state ascoltando Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone, come faccio sempre, a tutti e a tutte voi, soprattutto a chi ci ascolta con più assiduità e più continuo sulle nostre frequenze. Si merita in qualche modo un saluto speciale anche per la pazienza, diciamo così con una battuta. Per chi invece tra voi ci ascolta per la prima volta o comunque non ha ancora ben chiare le coordinate, quantomeno della mia stampa rassegnata, vi faccio un brevissimo cappello introduttivo, bigliettino da visita per presentarci, per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, come dice un po' anche il nome, che non è propriamente una rassegna stampa ma una stampa rassegnata. È stato un modo per mettere le mani avanti fin dal titolo della trasmissione, per dire che non facciamo propriamente quell'attività di rassegna stampa che solitamente viene fatta il giorno stesso per il giorno stesso, quindi con molta metodicità e sistematicità e disciplina ci si alza presto, si prendono i giornali, si guarda ciò che c'è e se ne fa critica, polemica o addirittura si riesce ad aprire i microfoni della radio o di qualunque altro mezzo che si utilizzi per fare questa attività per ospitare contributi più approfonditi, approfondimenti, punti di vista e vertenze. Nel nostro caso, che abbiamo insomma mezzi limitati, diciamo così, ci prendiamo sempre una settimana, quindi prenderemo in analisi, in considerazione le notizie uscite la settimana scorsa. Questo per avere il tempo per metterle da parte, per trovare dei contributi laddove ci sembra utile, interessante e possibile trovarne, e questo è un po' ciò che ci distingue, diciamo così, da una propria e vera rassegna stampa. Questo però non ci esime dal partire da spunti di cronaca locale, dal guardare i giornali, a volte lo facciamo a volo d'uccello, a volte invece leggiamo degli articoli addirittura interi, altre volte ospitiamo delle voci. Per chi ci ascolta, sapete tutti e tutte che ci sono state due settimane molto intense di interventi esterni. Ho avuto con me molti ospiti, la possibilità di sentire molte voci. Invece vi premetto, e con questo vi chiedo massima pazienza e solidarietà, questa settimana sarò solo io, leggeremo diversi articoli, guarderemo diverse cose, ma non ci sarà nessuna voce esterna. Questo perché mi hanno rotto tutti quanti. No, ovviamente sto scherzando, semplicemente perché sono stati dei fine settimana ricchi e pieni di iniziative. Questa settimana c'era forse qualcosa in meno e insomma sono e sarò solo io, per cui mi risentite ovviamente lungo tutta la trasmissione e senza ospiti esterni di alcun tipo. Direi che a questo punto possiamo cominciare. Cominciamo da una questione che ci è cara in tutti i sensi, cara anche per il tempo, lo spazio che prende in questa stampa rassegnata, ed è la vicenda del nuovo o comunque dell'aeroporto fiorentino. Un'altra notizia di cronaca che andiamo a prendere dall'unico giornale, se non sbaglio, ma credo che sia stato l'unico che ne ha dato notizia, e adesso la guardiamo. Quindi l'unico giornale su cui compare la notizia, appunto come vi dicevo, è il Corriere Fiorentino. Il titolo nella, diciamo, sezione economia, Peretola: l'UE non è stata informata sul parere ambientale previsto, 5 stelle, mancanza di trasparenza. La battaglia sullo scalo, andiamo a guardarlo insieme. Magari ogni tanto mi fermerò per fare tra virgolette un po' di chiarezza per quello che mi riesce dentro una vicenda che proprio dal punto di vista procedurale si fa sempre più ingarbugliata. Anche questa una delle caratteristiche che assumono le grandi opere nel contesto contemporaneo: finzioni, infingimenti, trucchi, tentativi truffaldini di bypassare le stesse regole che i decisori pubblici dicono e sembrano darsi per la costruzione, la realizzazione di certe infrastrutture. Ovviamente si parla di infrastrutture di un certo rilievo, sia dal punto di vista delle metrature quadrate e cubiche, sia dal punto di vista degli impatti che portano con sé, e qui si parla di un aeroporto internazionale, ed evidentemente in entrambi i casi, sia per quanto riguarda i volumi, sia per quanto riguarda i volumi di traffico che dovrebbe ospitare, ha certamente degli impatti che non c'è bisogno, insomma, di stare stare troppo a raccontarseli, e quindi in questo senso le procedure sono di una certa complessità, questo direi anche fortunatamente sulla carta, perché chiamano in causa tante analisi, proiezioni, stime, valutazioni, sia su quello che è il contesto attuale dal punto di vista ambientale e sanitario, sia rispetto a quelle che potrebbero e dovrebbero essere le ricadute delle trasformazioni messe in moto proprio dal progetto e dalla realizzazione dell'infrastruttura di cui, diciamo, si chiede il permesso. Sappiamo ad oggi che il nuovo aeroporto è arrivato fino alla fase della valutazione di impatto ambientale da parte della commissione VIA del Ministero dell'Ambiente, e che ha avuto, come tutti e tutte ci aspettavamo, un sì che però è condizionato, e tra queste condizioni che sono state poste ancora una volta, come in qualche maniera successe anche con il vecchio master plan che poi è stato bocciato dal Tribunale Amministrativo Regionale e poi dal Consiglio di Stato, ci sono delle condizioni. Tra queste condizioni è stato posto uno dei paletti, diciamo così, da superare, diciamo un nuovo tra virgolette ostacolo, perlomeno così lo chiama coloro che vogliono realizzare a tutti i costi questo aeroporto, lo considerano un ostacolo, è la questione della tutela e della salvaguardia delle aree, delle zone di protezione speciale, quindi delle aree naturali che fanno parte della rete Natura 2000 e sono identificate come stagni della Piana Fiorentina e Pratese, e che nel decreto di valutazione di impatto ambientale rilasciato dal Ministero per poter fare l'aeroporto si dice che, siccome queste aree naturali protette sono all'interno della rete Natura 2000, che a sua volta è protetta dalla direttiva Habitat, che è una direttiva europea degli anni 90 che aveva ed ha tutt'oggi lo scopo e l'obiettivo di tutelare, proteggere e mantenere perlomeno quelle che ci sono come aree naturali e appunto protette, come luoghi di protezione della biodiversità, come luoghi di rigenerazione in qualche modo urbana dentro dei sistemi e degli ecosistemi che all'interno delle aree metropolitane e urbane sono sempre più in crisi, queste aree devono appunto essere protette. Siccome il decreto di valutazione impatto ambientale non dice propriamente non si può fare l'aeroporto perché ci sono queste aree, però le aree ci sono, le aree sono protette, sono ZPS e ZCS, quindi zone di interesse comunitario e zone speciali protette, la valutazione impatto ambientale rimanda a una deroga, una richiesta di deroga all'Unione Europea per la direttiva Habitat, cioè in sintesi gli dice: noi abbiamo queste aree protette, voi ci fareste passare sopra l'aeroporto o la duna antirumore, o comunque avrebbero un impatto su queste aree naturali che a questo punto non sarebbero più così protette come dovrebbero essere, noi non vi diciamo né sì né no, andate a sentire in Europa, se all'Europa gli sta bene di sostanzialmente stralciare queste aree dalla protezione che la direttiva Habitat gli ha dato e che la rete Natura 2000 ha esteso a queste aree, allora andate avanti. Se invece l'Unione Europea vi dice che queste aree sono tutelate e devono rimanere tutelate, abbiamo un grosso problema, perché a questo punto voi l'aeroporto lì sopra non ce lo potete far passare, e se non lo potete far passare lì sopra, evidentemente per come si è andato a configurare il piano di studi, di valutazione sulle ipotesi progettuali e realizzative possibili, a questo punto non avete lo spazio per allargare l'aeroporto nella Piana Fiorentina, non avete la possibilità di ruotare la pista in senso parallelo convergente all'autostrada secondo la direttrice di orientamento 1129, così è stata denominata, e a questo punto l'aeroporto non lo fate più. Per cui chiaramente, dal punto di vista di coloro che l'aeroporto lo vogliono a tutti i costi, queste condizioni di tutela delle aree naturali, che sarebbero poi il lago di Peretola, gli stagni di Fogognano, l'area denominata Podere la Querciola e anche l'area naturale di Val di Rose, che è un'area, la prima area realizzata dall'Università di Firenze in qualche modo a protezione, a tutela e anche a compensazione di quello che è stato il grosso consumo, il grosso impatto per le costruzioni fino a qui relative al polo universitario di Sesto, quindi anche Val di Rose è compresa. sono dal loro punto di vista un vero e proprio ostacolo, una vera e propria criticità che stanno provando a fare di tutto per aggirare. Cosa hanno detto fino a qui? Fino a qui, perlomeno fino alla fine e la metà e la fine di febbraio, si sapeva che in base a quello che il decreto di valutazione ambientale aveva previsto, il proponente l'opera, quindi Toscana Aeroporti ENAC, avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea se era possibile derogare alla direttiva Habitat per ragioni di impatto economico, di miglioramento ambientale, così loro lo definiscono, pensando al fatto che cambiando l'orientamento della pista si libererebbero i cieli dei quartieri attualmente sorvolati. Quindi loro fino a qui hanno detto ok, noi in base a quello che il decreto di valutazione ambientale prevede andremo in Europa a chiedere la deroga alla direttiva Habitat e siamo sicuri che ce la concederanno proprio perché siamo convinti che il nostro aeroporto, il progetto che stiamo facendo, è migliorativo dal punto di vista proprio ambientale, quindi l'Europa sarà con noi. Questo ci hanno detto fino a febbraio, convinti e tronfi come spesso sono delle proprie ragioni. Quando a un certo punto, e siamo arrivati a appunto la metà di febbraio, ci hanno cominciato a dire che invece questa deroga all'Unione Europea non c'è più bisogno di chiederla e che invece è il decreto di valutazione di impatto ambientale che porta in sé una lettura distorta e un errore di interpretazione, così lo ha definito Gianni parlando e rilasciando delle dichiarazioni ai giornali, e che quindi adesso il loro livello di pressione si è spostato dall'Unione Europea direttamente al Ministero. Quindi prima Toscana Aeroporti ha cominciato a fare pressioni su ENAC affinché ENAC a sua volta facesse pressioni sul Ministero per dire che appunto il decreto di valutazione impatto ambientale era mal interpretato e che queste aree, i cosiddetti stagni della Piana Fiorentina e Pratese, non portano in sé delle specie prioritarie e quindi non sono habitat prioritari che meritano di essere tutelati e protetti. In questo modo, diciamo, cercando di declassare e sminuire gli habitat che sono presenti in queste aree naturali denominate stagni della Piana Fiorentina e Pratese, loro pensano che si potrà passarci sopra con la pista, con la duna antirumore, e nel caso invece dell'oasi di Focognano, dove la pista non arriva fino a lì, però ci passerebbero i sorvoli sia in atterraggio che in decollo, perché ricordiamo come fino a qui si è sempre parlato di una pista monodirezionale. Monodirezionale vorrebbe dire che sia i decolli che gli atterraggi sono tutti in direzione Campi Bisenzio e non dovrebbero toccare Firenze. Capitolo anche questo, come sappiamo, abbiamo visto e abbiamo detto anche noi della stampa rassegnata molte volte, è un capitolo che resta molto critico, perché si sa che dal punto di vista della navigazione aerea la cosa che viene prima di tutte è la sicurezza dei voli, e quindi nessuno ci può assicurare fino in fondo che nel caso di un atterraggio nella direzione di Firenze, perché se si arriva dalla parte di Campi Bisenzio Prato e si viene ad atterrare verso Firenze, nessuno ci garantisce che per condizioni meteorologiche o altre problematiche che possono sempre insorgere, anche se in percentuali minime, ma comunque possono esserci, non è detto che non ci sia bisogno di fare le famose riattaccate, cioè di risollevarsi in volo perché l'ingaggio della pista non è stato corretto rispetto alle procedure necessarie, quindi rialzarsi di nuovo in volo e a quel punto trovarsi dal lato di Firenze, dover fare un cerchio, ritornare ancora verso Campi Bisenzio Prato e poi tentare un nuovo atterraggio. Chi tra voi si vuole divertire a guardare quello che succede su tutti gli aeroporti, non solo su quello fiorentino, con una semplice applicazione che guarda i transponder degli aerei, che si chiama Flight Radar 24, la cercate, scritto in inglese, è molto semplice, e guardate quante volte in realtà, ben più di quello che percepiamo vivendo a terra dentro le nostre città, gli aerei sono costretti a fare 1, 2, 3, 4, 5, a volte anche più giri intorno alla pista che cercano di ingaggiare, perché la procedura di atterraggio è in qualche modo funestata soprattutto da aspetti meteorologici legati per esempio ai venti, che sappiamo essere un aspetto critico per la navigazione aerea, nonostante tutti i progressi che sono stati fatti in campo aeronautico con tecnologie che chiaramente aiutano, facilitano l'atterraggio, il decollo e tutte le procedure di volo. Insomma, senza stare a sperticarsi più di tanto, ho cercato di farvi un riassunto fino a qui. Ora la notizia, che succede? Succede che il Movimento 5 Stelle, che si trova presente, come sapete e come sappiamo, all'interno della maggioranza stessa del Consiglio regionale dopo le ultime elezioni regionali, dove con il campo largo anche il Movimento 5 Stelle, che è da sempre contrario al nuovo aeroporto, si trova in maggioranza, ha fatto una richiesta all'Europa e quindi ci dice questo: la Commissione europea non è stata informata del progetto del nuovo assetto dell'aeroporto di Firenze Peretola. È questo il passaggio centrale della risposta scritta fornita dalla Commissione europea all'ambiente Jessica Roswall a un'interrogazione presentata dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle toscano regionale ha chiesto ai propri europarlamentari che sono in Europa di dare un'occhiata e hanno ricevuto questa risposta. Il coinvolgimento di Bruxelles è emerso nel corso dell'iter autorizzativo del progetto nel decreto di valutazione impatto ambientale su una nuova pista approvata lo scorso novembre. Infatti, l'efficacia della compatibilità ambientale viene subordinata per gli aspetti legati alla tutela dei siti della rete Natura 2000 al rilascio di un parere positivo della Commissione europea, previsto dalla direttiva Habitat nei casi in cui un progetto possa incidere su aree protette. Questo è quello che ho cercato di riassumervi fino a qui. Credo di aver essermi magari dilungato, ma necessariamente, perché letto in questi termini probabilmente è talmente stringato che parla solo a chi ha già delle chiavi di lettura. Secondo quanto spiegato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione, tuttavia, Bruxelles non è stata informata dalle autorità italiane, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva. Si tratta della norma che disciplina i casi in cui un progetto, pur avendo effetti negativi sui siti Natura 2000, venga comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Quindi, in sostanza, c'è la possibilità prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva di richiedere queste deroghe. Cioè, ci sono dei motivi imperativi di interesse pubblico, in questo caso, come ho già detto, Toscana Aeroporti e ENAC dicono che c'è il miglioramento della situazione dei sorvolati, c'è un particolare impatto sull'indotto, sul turismo e chiaramente motivazioni economiche, quindi la direttiva Habitat può essere derogata. Però, ecco, ad oggi non c'è nessuna richiesta, quindi, come vi ho detto, non sono andati a chiedere nulla. La precisazione arriva dopo l'iniziativa parlamentare promossa dal Movimento 5 Stelle a Bruxelles. La Commissione europea non è stata ancora informata dalle autorità competenti del progetto relativo all'aeroporto di Peretola, come invece prevederebbe la normativa europea nel caso di interventi che possano incidere sulla rete Natura 2000. Si tratta di un fatto grave che apre scenari preoccupanti in termini di trasparenza, correttezza della procedura, ha dichiarato il capogruppo in Consiglio regionale del 5 Stelle, Luca Rossi Romanelli. Secondo lui, la risposta della Commissione contraddice quanto indicato nel decreto via dello scorso novembre, secondo cui l'efficacia dello stesso per quanto riguarda la compatibilità ambientale è subordinata al rilascio del parere positivo della Commissione europea. Il dossier era stato portato all'attenzione degli europarlamentari del Movimento già all'inizio dell'anno. A gennaio avevamo coinvolto la nostra delegazione europea inviando una lettera all'europarlamentare Tridico per segnalare le criticità del progetto e della procedura di via VAS. A questa iniziativa è seguita un'interrogazione alla Commissione europea competente, ricorda Rossi Romanelli. Il tema resta al centro del confronto tra soggetti coinvolti nel progetto aeroportuale. Alla fine di febbraio l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, aveva spiegato che sulla base delle valutazioni trasmesse dalla Regione Toscana, gestore del sito Natura 2000 interessato, nell'area della nuova pista sarebbero presenti soltanto Habitat, e specie non prioritari, come vi dicevo prima. In questo caso, secondo Naldi, la normativa europea richiederebbe soltanto una comunicazione informativa alla Commissione e non un vero e proprio parere. Ecco, questo è un punto importante. Secondo loro, non essendoci habitat prioritari, appunto, non c'è bisogno di chiedere un'autorizzazione alla Commissione, ma basta dirgli: noi ci passiamo sopra con il nostro progetto, ve lo diciamo semplicemente così, tanto non ci sono habitat prioritari. Questo è quello che dice Toscana Aeroporti, cioè il gestore dell'aeroporto e il proponente del progetto. Quindi che siano loro a stabilire quali sono gli habitat prioritari, visto che il loro interesse è passare sopra questi habitat, chiaramente diventa una barzelletta. Secondo ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, tra le ipotesi allo studio da parte di ENAC, della società di gestione aeroportuale e della regione, ci sarebbero diverse possibili soluzioni procedurali per evitare tempi più lunghi, dalla modifica del decreto di VIA a un chiarimento interpretativo del Ministero, fino all'avvio di una conferenza dei servizi che proceda nel frattempo. Per il Movimento 5 Stelle, tuttavia, la linea resta netta. Non si cambiano le regole durante la partita e non si può procedere ignorando le norme europee e le tutele ambientali. Eventuali modifiche al decreto VIA, sostengono i pentastellati, rischierebbero di aumentare i contenziosi amministrativi già in corso e rendere ancora meno trasparente l'intera procedura. Sul piano politico, dal movimento fanno sapere che l'iniziativa europea non va letta come un attacco alla giunta regionale guidata dal presidente Gianni. Secondo fonti interne, l'obiettivo resta quello di chiarire il quadro procedurale e il rispetto delle norme europee, senza trasformare la vicenda in uno scontro con l'alleato di governo. Qui poi, che ovviamente siamo già andati all'aspetto politicistico della vicenda, quindi ai rapporti tra due alleati dentro il campo largo, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quantomeno componente renziano-gianiana del Partito Democratico, che continua a portare avanti il progetto. Quindi loro dicono: dovete rispettare le regole, e da parte del Movimento 5 Stelle, come d'altronde anche di AWS, che anche questa è entrata dentro il campo largo in regione, la speranza è quella che i tribunali a questo punto o le regole europee fermino l'aeroporto e che questo possa avvenire senza uno scazzo più grosso di così dentro questa alleanza molto discutibile che è stata fatta a partire proprio dalla convinzione che sull'aeroporto non si sarebbe comunque potuta trovare una quadra. A noi questo interessa fino a un certo punto, interessa invece andare a ribadire un altro aspetto, che è quello che cita anche Rossi Romanelli nella sua diciamo intervista, che poi qui l'articolo ha messo un pezzettino qua, un pezzettino in là, per cui dice: siccome loro parlano di errore interpretativo oppure addirittura di far cominciare una conferenza dei servizi che hanno chiamato condizionale, cioè una conferenza dei servizi che metterebbe a sedere tutti gli enti coinvolti nella trasformazione indotta dal nuovo aeroporto, però in modo condizionato, cioè loro vorrebbero cominciare una conferenza dei servizi senza sapere se questa deroga arriverà mai davvero oppure se questo errore interpretativo sarà davvero stabilito che è veramente un errore interpretativo. Intanto si comincia i lavori per la conferenza dei servizi, poi si starà a vedere. Questa è un po' la filosofia che caratterizza l'opera fin dal suo inizio, cioè andare sempre un pezzettino più avanti, forzando e spostando la palla delle decisioni sempre più avanti, in modo che credo sia abbastanza evidente l'obiettivo è quello di arrivare all'apertura dei cantieri e piano piano convincere l'opinione pubblica sempre di più. E quando si dice opinione pubblica, poi pian piano sarebbe convincente anche per i comuni e le forze politiche che rappresentano le comunità che sono state in massa o si sono opposte in massa a questo progetto di trasformazione aeroportuale, convincerle che tanto l'aeroporto ormai arriverà, che vi piaccia o meno è una realtà, fatevene una ragione e ingoiatelo a forza. Questo è l'obiettivo di tutta questa operazione, di tutte queste forzature che continuano a presentarsi sotto mille facce. Il Movimento 5 Stelle lo ricorda che comunque, se dovessero cominciare finale con una conferenza dei servizi condizionata, dove ancora non si è chiarito anche questo punto sulla protezione delle aree della rete Natura 2000, certamente ci sarebbero anche i cosiddetti motivi aggiuntivi di ricorso, per cui i ricorsi che sono già stati presentati al TAR, e lo ricordo, da già diversi comuni della Piana: Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano, quindi sono ben 5 comuni, a cui si è aggiunta anche la provincia di Prato, non potendo il comune di Prato, che è commissariato dopo gli scandali che hanno travolto la giunta Bugetti del Partito Democratico, non c'è più neanche il sindaco a Prato, come sapete e saprete in molti, visto che si sta scaldando la campagna elettorale.

L'obiettivo di raddoppiare i passeggeri e di aumentare di almeno un terzo il numero dei voli annui in questo nuovo aeroporto sia veramente sovradimensionato per un aeroporto che è dentro una piana che è circondata da monti, caratterizzata da inversione termica e scarsissimo ricircolo dell'aria, dove le condizioni delle stesse PM 2, 5 e 10 sono ancora lontane dai miglioramenti che erano stati stabiliti. E aggravato tutto questo, come ci ricorda Legambiente anche in articoli di cronaca che sono usciti, non tutto lo riusciamo a seguire, magari ogni tanto ve lo riassumo come sto facendo adesso, ci hanno fatto presente come gli obiettivi che l'Unione Europea stessa si dà e che si daranno per tutti gli stati membri al 2026-2027-30 sono anche quelli di cambiare i parametri con i quali si è considerato fino ad ora critico o non critico le quantità di emissioni, per cui i valori di PM 2, 5 e 10 che raggiungiamo adesso nei comuni della Piana Fiorentina e anche a Firenze, perlomeno nella sua periferia ovest che confina con l'aeroporto Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e l'area della cosiddetta Piana Fiorentina per l'appunto, sono ad oggi vanno bene, cioè non richiedono particolari misure di intervento, ma nello stesso tempo dal punto di vista medico e dal punto di vista scientifico sono comunque valori critici, e che un adeguamento dei parametri che l'Unione Europea ha deciso di darsi proprio per non fingere che le cose vadano bene, ma prendendo in considerazione seriamente quello che dice il mondo scientifico e medico, ci sarà un abbassamento delle soglie e quindi i valori che noi raggiungiamo ad oggi saranno valori critici domani. Quindi rispetto a tutto questo si rischia anche, visto che spesso e volentieri si vuole andare a quantificare le cose in termini monetari ed economici come se tutto il resto non esistesse, anche per coloro che sono convinti che parametro di tutto siano i soldi e la moneta, teniamo conto che se noi creiamo una situazione dove aumentiamo le emissioni e quindi andiamo a creare una situazione di continui sforamenti, cioè si va oltre i limiti imposti dai limiti europei, noi andiamo sempre in procedure di infrazione, cioè facciamo delle infrazioni che poi dobbiamo pagare. Nello stesso modo, se la vicenda dell'aeroporto legata alle aree naturali protette dovesse forzare troppo la mano, non è che l'Unione Europea invade lo Stato italiano perché noi siamo antidemocratici, come si fa in altre situazioni. Ora non stiamo qui a parlare né di Iran né di Ucraina, ma insomma, quando gli altri sbagliano ci sono due pesi e due misure, quando si sbaglia noi va tutto bene. Insomma, se dovessero forzare la mano sulle aree protette, l'Unione Europea non è che invade l'Italia o fa cadere il governo né regionale né nazionale, semplicemente ci mette in procedura di infrazione. La procedura di infrazione viene poi trasformata in una sanzione pecuniaria e monetaria, e quindi la regione o il governo o il comune o i comuni si trovano a pagare, e ovviamente indovinate chi paga quando le multe arrivano alle istituzioni e agli enti comunali o regionali o del governo? Le paghiamo noi con la leva fiscale, le paghiamo noi dovendo tagliare altre voci ai servizi che già sono ridotti al minimo, li prendiamo alla sanità per pagare le multe per le cazzate, per gli abusi o per gli arbitri che fa Toscana Aeroporti oggi o che fa un'altra azienda domani in termini di emissioni nell'aria o in termini di violazione delle leggi che tutelano la biodiversità e le aree naturali. Questo è quanto, siamo già arrivati a mezz'ora di parlato, facciamo una pausa, io bevo un po' d'acqua, voi ascoltate un po' di buon hip hop e rientriamo tra un po'.

Guerra di merda, non c'è altro da dire. Ci associamo all'ultima uscita veramente recentissima e puntuale degli assalti frontali che avete ascoltato adesso. Che siamo sempre noi, ovviamente, della stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, come dico sempre, non vi preoccupate, potete riascoltare la trasmissione da capo grazie ai podcast. Andate nella sezione podcast del sito, la potete utilizzare per noi e chiaramente anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Abbiamo parlato all'inizio di trasmissione dell'aeroporto, delle ultime notizie, un aggiornamento un po' dipanato rispetto a delle ultime notizie che non siamo riusciti sempre a leggere con puntualità, anche perché nelle ultime due puntate abbiamo avuto tanti e tanti ospiti, tante voci che hanno arricchito la nostra trasmissione, ma dall'altra parte ci hanno impedito, diciamo così, di guardare più attentamente i giornali. È una libertà che ci prendiamo e abbiate pazienza, ma non importa, alcune cose si possono sempre andare a rileggere e a riguardare perché hanno una rilevanza e non sempre stare sulla notizia nell'attimo esatto in cui esce ci sembra che abbia poi più di tanto importanza e valore. È anche il caso di quello di cui parleremo adesso, perché purtroppo sono uscite le notizie il giorno dell'8 marzo, era tra l'altro appunto quest'anno che cadeva di domenica, la domenica per la mia trasmissione, per il mio impegno, anche un giorno anche un po' maledetto, diciamo così, perché siamo a chiudere, diciamo, gli argomenti prima della pubblicazione di lunedì mattina. Quindi quello che esce domenica spesso e volentieri lo perdiamo, ed è il caso di queste notizie qui che invece non bisogna perdere per quello che vogliono dire, perché parlano ancora di Sollicciano e oggettivamente, a guardare quello che succede con la vicenda del carcere fiorentino messo in condizioni pietose, oltre a tutti i problemi che non dipendono propriamente dalla struttura, per questo mi riferisco chiaramente ai fenomeni come quello del sovraffollamento o della mancanza di personale, che a prescindere dalla struttura potrebbe essere anche nuova di pacca perfettamente funzionante, ma sarebbero problemi che restano. Invece i problemi di Sollicciano non sono solo questi, che già sarebbero veramente enormi, ma sono anche quelli di una struttura che fa veramente pietà e schifo in tutti i sensi, e chiaramente tutto questo aumenta i problemi che già sarebbero ingenti per chi si trova a per di più in una condizione di restrizione e contenimento e privazione della libertà. Per cui ingiustizie su ingiustizie, e dicevo, a guardarlo a seguito di una lunga disamina di quello che è l'impegno istituzionale delle istituzioni locali, il Comune di Firenze, la Regione Toscana, e in parte anche forze politiche che stanno nei palazzi del governo, in altri livelli istituzionali, per fare un nuovo aeroporto, a guardare l'inazione, l'inattività, la danza immobile e il muro di gomma che attanaglia invece non il dibattito, perché non c'è alcun dibattito, ma anche solo le notizie di cronache sul Sollicciano, viene veramente da vomitare. Ma d'altronde purtroppo è lo specchio del mondo a valori invertiti e rovesciati che stiamo vivendo, non certo con l'arrivo del governo Meloni, ma che sicuramente il governo Meloni gli ha dato un altro giro di vite. Le notizie questa settimana sono queste, io ve le guardo e poi le leggiamo nell'articolo che mi sembra il più completo tra questi, che è quello del Corriere. La Repubblica dice: insetti e degrado a Sollicciano, denuncia shock della ASL. A caldo mi verrebbe da commentare che non c'è alcuno shock, perché è una notizia che al limite conferma altre notizie, altre analisi, valutazioni e anche proprio le stesse visite fatte dalla ASL toscana. Quindi non c'è alcuno shock, non ci stupisce, ma non perché siamo bravi, ma semplicemente perché è la realtà che è stata confermata tante di quelle volte che purtroppo non stupisce, cioè ci indigna o ci schifa o ci innervosisce, ma non ci può scioccare. L'articolo della Nazione, anche sulla Nazione, esce: dopo la relazione dell'ASL Toscana Centro, il Comune presto un incontro.
Poi il titolo dell'articolo va direttamente sulle dichiarazioni di Palagi e Lenzi, che si stanno occupando di questa cosa da tempo, per quanto in minoranza dal punto di vista politico dentro il palazzo e dentro la società, molto inascoltati per quanto riguarda Lenzi più che Palagi. Però dice così: Sollicciano, l'appello di Palagi e Lenzi, la sindaca dichiari inagibili alcuni settori, infiltrazioni e muffe, rischio di malattie respiratorie per detenuti e agenti. E poi la notizia sul Corriere Fiorentino, che leggerò un po' più nel dettaglio perché mi sembra quella che riporta meglio l'aggiornamento, dice: Sollicciano, il nodo dei lavori bloccati, per concluderli servirebbero 4 anni. I dettagli dell'ordinanza inviata alla Consulta. Palagi e Lenzi, le reazioni dell'ASL riportano varie emergenze, la sindaca dichiari inagibili alcune sezioni del carcere. Lo dico subito, c'è tra virgolette una polemica, non è una polemica, è una forma di dialettica, questa forse anche sana nella politica fiorentina, con cui ecco le posizioni politiche di Palagi, di Sinistra Progetto Comune, che incalza il Comune di Firenze per fare qualcosa di concreto e che non siano solo dichiarazioni e tavoli che rinviano ogni tipo di responsabilità direttamente al governo, che poi, come sappiamo, non solo è il governo della sicurezza, degli agenti di polizia, del paradigma securitario e anche propriamente delle carceri, e che quindi non vuole fare niente se non dichiarazioni dove dice che faranno lavori, metteranno a posto la struttura. Quindi anche il Comune di Firenze potrebbe fare qualcosa di concreto, e da un bel po' lo abbiamo seguito e letto anche in altre notizie di cronache, Palagi e Sinistra Progetto Comune incalzano la sindaca perché smetta di fare solo dichiarazioni e aprire tavoli e forum intorno ai problemi del carcere, ma dichiari direttamente inagibili alcune sezioni, quelle messe peggio, e questo dovrebbe in qualche modo mettere di fronte alle proprie responsabilità il governo e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che a quel punto sarebbe costretto ad agire, non solo incalzato da dichiarazioni e brutte figure, ma dovrebbe agire, perché una dichiarazione di inagibilità da parte del Comune sarebbe un atto istituzionale che dovrebbe essere preso seriamente in condizione, e potrebbe quindi in questo senso smuovere quell'inerzia e forare questo muro di gomma che fino a qui tiene tutto e tutti fermi. Dice il Corriere: i lavori di manutenzione straordinaria a Sollicciano sono stati bloccati 3 anni fa per colpa di un errore e da allora non sono mai più ripartiti. A spiegarlo il presidente del Tribunale di Sorveglianza Bortolato nell'ordinanza con cui mercoledì ha sollevato la questione di costituzionalità sulle condizioni di vita dei detenuti nel carcere fiorentino. Gli interventi di risanamento della facciata gestiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avevano avuto una progettazione esecutiva, un primo avvio, ma poi la ristrutturazione è stata bloccata. Solo nel reparto femminile sono stati completati lavori, peraltro non risolutivi. Dal 2023, quindi sono già 3 anni, l'appalto è bloccato per l'erronea progettazione del trattamento delle facciate. Le facciate oblique sono state trattate come pareti per i soffitti. Questo provoca problemi di allagamento e di inagibilità in tutta la struttura, anche nei corridoi, con seri rischi per l'incolumità di agenti e personale civile, oltre che dei detenuti. Ecco qui vedete come viene sempre prima chi ci lavora di chi ci ha detenuto. Questa è un'inversione davvero insopportabile, però è un classico della stampa mainstream. I singoli interventi di imbiancatura sulla muffa si sono rivelati inefficaci, così come lo sono inefficaci anche gli interventi di sostituzione degli infissi. Il DAP ha più volte annunciato il riavvio degli interventi programmati delle coperture e delle facciate e l'adeguamento dei servizi igienici con la predisposizione dell'acqua calda, gli interventi che la stessa amministrazione ritiene indispensabili, urgenti e non più rinviabili. Oltretutto, spiega ancora Bortolato, è stato anche pubblicamente annunciato dal sottosegretario alla giustizia l'investimento di 10 milioni, il famoso Del Mastro. 3 mesi fa la relazione del direttore generale ha spiegato che la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva è stata avviata, ma che, considerata la rilevanza dell'intervento, i tempi sono stimati in 55 mesi, escluso il collaudo, un tempo di almeno 4 anni.
la considerazione del giudice, che rende superflua la nomina di un commissario ad acta, il quale, ancorché si surrogasse all'amministrazione inadempiente, non potrebbe che limitarsi ad avviare la procedura esecutiva senza incidere sui tempi di esecuzione. A maggio il Ministero di Giustizia aveva risposto che era imminente la conclusione delle opere previste dal progetto iniziale, sospese. Era stata la spiegazione per la risoluzione consensuale del contratto da parte della ditta appaltatrice, che consisteva in due appalti, uno da 2 milioni e 200 mila euro, l'altro da 1 milione e 800 mila euro per facciate e cortili e dei lavori per l'acqua calda e delle docce nella sesta sezione. La sindaca Sara Funaro dichiara inagibili alcune sezioni di Sollicciano. Questa è la richiesta del consigliere Dimitri Palagi e di Massimo Lenzi dell'associazione Progetto Firenze, sulla base delle ispezioni dell'ASL a Sollicciano negli ultimi 6 mesi, che segnalano varie emergenze. Intanto Edoardo Amato, presidente della Commissione Politiche Sociali, annuncia che la sindaca e l'assessore incontreranno nei prossimi giorni la direzione dell'istituto dell'ASL per aprire uno spazio di confronto. Ecco che siamo ancora una volta agli spazi di confronto, ai tavoli interistituzionali, agli incontri fra gli enti per occuparsi di una questione che è veramente conclamata. Sembra retorica dire che basta chiacchiere, fate qualcosa, però veramente quello che viene in mente e sembra più evidente è proprio questo: un continuo spostare la palla, un continuo gioco della melina con cui ognuno dà la responsabilità a qualcun altro. Si valutano i tempi per i lavori in 4 anni, ditemi voi, sono già almeno 3 che seguiamo e guardiamo notizie di questo genere, che potremmo sovrapporre una all'altra nel dire sempre le stesse cose e non succede mai nulla di concreto. Quindi in questo senso la richiesta che Dimitri Palagi fa alla politica e alla giunta fiorentina appare abbastanza sensata dentro una dialettica che può e deve diventare anche conflittuale in casi come questi. Lasciamo Sollicciano a questo punto per andare in un altro quadrante della città, nella zona del Sodo Castello Colline di Careggi, zona delle Ville Medice, dove il Corriere Fiorentino fa la cronaca e il report, diciamo così, anche in questo caso è l'unico giornale che parla di questa situazione qua. Devo spezzare una lancia a favore del Corriere Fiorentino, che segue con il suo punto di vista, ovviamente la sua linea editoriale, che ci mancherebbe altro, non è necessariamente condivisibile né da me né da noi che la leggiamo né da chi tra voi ascolta, però gli va dato atto che segue le vicende in città, mandando giornalisti a destra e a manca, e le vicende dell'urbanistica fiorentina, se volete sapere qualche cosa, guardate il Corriere, perché gli altri giornali spesso e volentieri fanno pippa, come diceva la Guzzanti parlando delle foibe e di Casa Pound. Comunque, insomma, il Corriere ci racconta quello che è successo il fine settimana del 13-14 di marzo, quando un nuovo presidio si è svolto intorno alla chiesa del Sodo, la chiesa San Pio X, che offre un palco, una tribuna e un terrazzino privilegiato sui lavori di questa centrale di trasformazione elettrica che continua a far dannare il quartiere dal punto di vista dello sfregio al paesaggio, perché come abbiamo detto è zona di ville non solo Medice, perché il primo affaccio in realtà è la villa dei Pazzi, poi la villa La Quiete, la villa Corsini, villa La Petraia, quindi Villa Reale, sono veramente tante. La linea che segue un po' le pendici del Monte Morello e che fin dai tempi degli Etruschi e dei Romani era stato un affaccio privilegiato per il sole, per l'acqua e per uscire quel tantino di altitudine fuori dalla calura della vera e propria piana fiorentina. Quindi va avanti questa battaglia, c'è stato, come vi dicevo, il nuovo presidio. Guardiamo il giornale, quello che dice: il comitato e Don Andrea, non c'è stato confronto, la politica se ne è lavata le mani, le prescrizioni dell'agenzia Aterna. Sodo, la battaglia contro la centrale. Assemblea con parroco e residenti, spunta anche il parere di Arpat, mitigare le emissioni. Il titolo vero e proprio è la battaglia del Sodo, parroco e residenti contro la centrale Enel, scempio ed emissioni, anche Arpat, dice
No, come vi ho un po' già premesso, non c'è solo l'aspetto dello spregio al paesaggio, ma preoccupano i residenti anche le questioni relative al consumo di suolo, perché ovviamente questa cabina di trasformazione o centrale di trasformazione, che va sempre chiarito, non si tratta di una centrale di produzione elettrica a mezzo di combustione di carburanti o insomma, non saprei, o turbogas, insomma, come ci sono le centrali Enel di produzione elettrica. Qui non c'è una produzione, ma è uno snodo della rete di distribuzione, per cui questa cosa va sempre ribadita per non fare confusione, perché leggendo no alla centrale si può immaginare qualunque cosa e non ci sarebbe neanche troppo da scioccare o da stupirsi, perché veramente stiamo vedendo cose di ogni genere. Non c'è solo questo aspetto relativo al consumo di suolo, non c'è solo lo sfregio al paesaggio, come ci ha detto anche i titoli dell'articolo, c'è anche un problema di democrazia e di rapporto con i territori, perché appunto questa cosa qua è stata collocata in un'area che da oltre un quindicennio doveva essere destinata a giardino pubblico. Qualcuno tra gli ascoltatori e qualcuna tra le ascoltatrici ricorderà anche la battaglia che, attraverso il lavoro anche del centro sociale Ex e Next Emerson, che insiste proprio nella zona prima di Careggi fino allo sgombero del 2006 e poi via di Bellagio, quindi a chiudere il perimetro comunale fiorentino al confine con Sesto, sempre in questa zona tra Careggi e Sesto Fiorentino, aveva tentato di riaprire la battaglia per il giardino pubblico in connessione con un'altra serie di trasformazioni virtuose che potrebbero essere attivate a favore degli abitanti, come la realizzazione di un passaggio diretto verso la scuola Guicciardini, che permetterebbe ai ragazzi di arrivare in sicurezza dalla parte di Castello verso la scuola media senza costringerli a quello stretto dove c'è il calzolaio. Ma ora non entriamo troppo nel dettaglio, anche a rischio di farvi perdere per chi non conosce quella e questa parte di città. Comunque c'è questo aspetto qua, e c'è anche, come avete sentito nei titoli, anche la vicenda delle emissioni. Si parla chiaramente dell'aspetto della distribuzione elettrica, come ho già detto, tra Enel e Terna, che è l'azienda che gestisce appunto la distribuzione e la trasmissione dell'energia elettrica in rete, e l'ARPAT, che avrebbe fatto delle prescrizioni, diciamo così, o comunque chiede dei chiarimenti, e che ancora non sono stati chiariti dalle documentazioni dei realizzatori di quest'opera. I lavori stanno andando avanti, ma il comitato, i cittadini, gli abitanti della zona non si arrendono, spalleggiati, diciamo così, anche da parte della politica, compresa una parte del Partito Democratico e della maggioranza, che attraverso le dichiarazioni della Caterina Biti fa sapere come lo scorso settembre l'assessora all'urbanistica Caterina Biti, ovviamente leggo dal giornale, aveva spiegato che nonostante la direzione urbanistica avesse dato un parere tecnico di non conformità, la regione, nel pieno potere delle sue deleghe, con un decreto dirigenziale, aveva fatto una variante che è sovraordinata rispetto allo strumento comunale, come ha spiegato da Palazzo Vecchio. Quindi, come vedete, una di quelle situazioni veramente pessime in cui anche parte della politica in maggioranza nel Consiglio Comunale fiorentino può fare il suo washing, perché può buttare tutta la responsabilità sulla regione toscana, che a sua volta dà la responsabilità a Terna e ad Enel, che a loro volta dichiarano che questa opera, questa cabina di trasformazione, è essenziale per la distribuzione dell'energia nel quartiere. C'è in ballo anche il polo ospedaliero di Careggi. Insomma, la vicenda non è affatto chiara, nessuno si intesta propriamente fino in fondo la responsabilità di aver collocato proprio qui, su questi terreni, ripeto, in mezzo di fatto alle ville medicee, ma soprattutto in una porzione di terreno e di territorio che doveva essere destinata a parco pubblico in compensazione, badate bene, all'apertura della nuova strada, che ormai nuova non è assolutamente più e che è molto datata, ma che a suo tempo aveva certamente trasformato
quello che era non solo la viabilità, ma anche l'assetto di questa zona della città, aprendo la viabilità per careggi e poi che porta volendo, facendo il giro delle colline fino a ridiscendere dall'altra parte sulla Bolognese, e che è la famosa strada di Via Chiuso dei Pazzi. Quindi questa strada, che fu aperta in una zona che di fatto era verde, aveva previsto come compensazione quest'area come giardino pubblico. Invece prima i progetti dei proprietari, che non erano mai stati espropriati e non era mai stato comprato i terreni dal comune, poi le nuove prospettive di questa centrale, è andata a finire come al solito, che dove ci doveva essere verde c'è cemento. Quindi la battaglia è andata avanti e il Corriere Fiorentino è andato alla chiesa per realizzare questo reportage ricco anche di fotografie che dimostrano come una zona che era di fatto utilizzata come verde agricolo, con dei campi, con degli orti, orticelli anche a vantaggio di chi insomma questi orti li faceva, che certamente non sono assolutamente un'attività da disprezzare, volendo anche dal punto di vista della sicurezza e dell'autonomia alimentare, nello stesso tempo anche del rispetto e della tutela del verde. È andata a finire che ora ci sono non solo le antenne di Iliad, ma ci sarà anche questa cabina di trasformazione. Quindi fumano veramente le scatole, le orecchie e anche le gonadi di tutti coloro che vivono in questa zona, e c'è stato questo nuovo presidio che il Corriere è andato a coprire. Direi a questo punto che mancano pochi minuti per completare l'ora che è a disposizione della nostra stampa rassegnata, e gli ultimi pochi minuti li andrò a dedicare a questa vicenda annosissima che torna sui giornali anche questa settimana, quella del cubo nero, la famosa trasformazione ad uso residenziale di lusso nell'ex teatro comunale di Firenze, cosa fatta partire dalla vendita del teatro comunale all'epoca di Renzi sindaco, e ha bucato le cronache quando si è alla fine scoperto non solo le altezze ma anche le forme e i colori dell'ultimo piano di questa nuova edificazione con il famoso cubo nero. Che succede? Sappiamo che c'è un fermo ai lavori, sappiamo che ci sono delle indagini, degli accertamenti, sappiamo che la cosa è diventata in qualche modo icona e simbolo della speculazione, della trasformazione immobiliare selvaggia a fini del lusso, attivata da tanti operatori e player economici e immobiliari e finanziari nella città di Firenze, facilitata, agevolata, protetta, coperta e permessa dalla giunta comunale e dai poteri pubblici. Quindi questa settimana la notizia è che un'azienda che dovrebbe fare le rifiniture va addirittura al TAR. Cubo nero, i costruttori al TAR. Palazzo Vecchio non decide. Lavori bloccati. L'azienda delle finiture fa ricorso. Scontro tra Sabatini e il Partito Democratico. Quindi mentre abbiamo visto i ricorsi al TAR depositati contro Toscana Aeroporti per il progetto di nuovo aeroporto in inizio di trasmissione, mentre stiamo vedendo i contenziosi con l'amministrazione comunale nella vicenda della cabina del sodo, mentre vediamo la possibilità di ricorrere al TAR da parte di tante situazioni diciamo di base, vediamo che questa volta al TAR ci va un'azienda che vorrebbe diciamo prendere la sua parte di malloppo in quella che è il completamento, la finitura dei lavori del cubo nero. Sul cubo nero di Corso Italia, dopo l'inchiesta della procura, arriva anche il ricorso al TAR contro il comune presentato dai costruttori. A muoversi contro Palazzo Vecchio con ricorso amministrativo del 3 marzo è Paleo, l'azienda che deve realizzare le finiture del nuovo complesso, tra lampade, pavimentazione, ringhiera, zoccolini e infissi. A darne notizia il consigliere comunale della lista Schmidt, Massimo Sabatini. Interessante, ecco, che a dare notizia dei ricorsi fatti da un'azienda che lavora sul cubo nero è uno dei consiglieri di Fratelli d'Italia, ma chissà che rapporti intercorrono. Tutto nasce dal sopralluogo per giudicare le finiture che si è svolto il 17 dicembre scorso, quando i funzionari inviati dal comune abbandonarono il cubo nero prima che venissero svolte le campionature. Tanto, almeno, risulta dal verbale ufficioso scritto dalla soprintendenza all'8 gennaio, che spiega che le indicazioni date ai costruttori su forme e colori delle finiture
non hanno valenza ufficiale perché la vigilanza sul titolo edilizio spetta al comune, che però non ha firmato quel verbale. Sembra il bis dell'autunno scorso, quando la soprintendente Antonella Ranaldi, per negare la propria responsabilità sulla costruzione sopra l'ex teatro comunale, aveva ricordato agli uffici all'urbanistica di Palazzo Vecchio: l'amministrazione comunale convoca i sopralluoghi, presenzia e ne formalizza gli esiti. Secondo la ricostruzione di Sabatini, a gennaio parte uno scambio di comunicazioni tra la Paleo, quindi questa azienda che deve ultimare le finiture, e Palazzo Vecchio, con i costruttori che chiedono di superare l'impasse, spiegando che rischia di subire danni dallo stallo delle lavorazioni, e gli uffici del comune che rispondono che, secondo una prassi consolidata, il verbale della soprintendenza è sufficiente. Quindi ancora una volta uno scarica barile: la soprintendenza dice che spetta al comune, il comune dice che spetta alla soprintendenza, molto probabilmente è il comune in questo caso che butta addosso alla soprintendenza ciò che invece gli dovrebbe davvero spettare. Comunque la vicenda non sarà certamente l'ultimo articolo, andrà alle lunghe, e noi siamo qui per leggere gli articoli con voi e per voi, laddove non abbiate né il tempo né la voglia di farlo da voi. Direi che abbiamo letto tante cose anche questa settimana. Un ringraziamento a voi che ci avete ascoltato, anzi che mi avete ascoltato questa settimana solo la mia voce. Grazie per la pazienza, per l'attenzione. Appuntamento alla prossima settimana. Il solito grande ciao!

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: gli va male. Agire!
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, eccovi su Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Come faccio sempre di consueto, vi faccio i miei saluti a chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità e sa che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi invece tra voi fosse in ascolto per la prima volta, metto un po' un bigliettino da visita per dirvi che è una trasmissione informativa e l'ho già detto, si chiama Stampa Rassegnata, è un modo semplicemente ironico per fare un po' il verso all'idea della più sistematica, metodica e forse anche rispondente ai tempi dell'informazione, rassegna stampa. Noi la rassegna stampa la facciamo così, cioè la facciamo con una settimana di ritardo rispetto a quello che succede davvero, questo per prendere il tempo per selezionare gli articoli di cronaca. D'altronde non siamo esperti esperte assolutamente di niente, l'ho detto e lo dico sempre tante volte, guardo le cronache locali con l'occhio curioso della persona che legge i giornali, nello stesso tempo ci riserviamo la possibilità e il piacere anche di andare a cercare dei pareri, delle voci, dei punti di vista più competenti del nostro, più dentro alcune vertenze o alcune contraddizioni della nostra società, e con questo cerchiamo di aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione. Questo appunto è il modo con cui facciamo la rassegna stampa, quindi di fatto non è una vera e propria rassegna stampa, che è un'attività